Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

avremo figli da governare e molti rospi da ingoiare, e avremo scuse per i peccati

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia lunedì 5 ottobre. Oggi avremo un peggioramento al nord e sulla Sardegna con piogge e rovesci diffusi in estensione tra Lombardia e Triveneto. Qualche piovasco raggiungerà nel pomeriggio anche le regioni centro-meridionali tirreniche, mentre prevarranno ampie schiarite al sud e sul versante adriatico. Venti deboli o moderati e meridionali sui bacini di ponente, con locali rinforzi di scirocco attorno alle due isole maggiori. Mari da poco mossi a mossi, fino a molto mossi i mari attorno alla Sardegna e il canale di Sicilia. Temperature massime in calo al nord-ovest, stazionarie altrove, con valori tra 20 e 24 gradi e punte fino a 26-28 gradi sulle zone interne del sud. Le temperature minime senza variazioni significative. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

sempre poi cosa sarà? Ogni giorno pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Radio. Tempo previsto sull'Italia lunedì 5 ottobre. Oggi avremo un peggioramento al nord e sulla Sardegna con piogge e rovesci diffusi in estensione tra Lombardia e Triveneto. Qualche piovasco raggiungerà nel pomeriggio anche le regioni centro-meridionali tirreniche, mentre prevarranno ampie schiarite al sud e sul versante adriatico. Venti deboli o moderati e meridionali sui bacini di ponente con locali rinforzi di scirocco attorno alle due isole maggiori. Mari da poco mossi a mossi, fino a molto mossi i mari attorno alla Sardegna e il canale di Sicilia. Temperature massime in calo al nord-ovest, stazionarie altrove, con valori tra 20 e 24 gradi e punte fino a 26-28 gradi sulle zone interne del sud. Le temperature minime senza variazioni significative. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Buongiorno amici, buon lunedì, buongiorno Giovanni.
1: Ma buongiorno, buongiorno Chiara e buongiorno a tutti i nostri amici all'ascolto.
0: Come stai? Come è partito questo lunedì mattina?
1: Ma tutto bene, dai, direi che è cominciato con un mega notizione da parte tua, no? Direi che sono arrivato qui, insomma, ho visto la Chiara giustamente vestita in maniera molto seriosa, ma lei comunque è sempre molto elegante e giustamente mi ha accolto con la notizia: oggi sarai da solo.
0: Ma no, non oggi.
1: No, oggi solamente l'ultima ora, quindi possiamo spoilerare che comunque durante l'ultima ora che ci sarà tra l'altro un ospite anche molto importante, di cui sono anche molto emozionato, no?
0: Vabbè sì, l'ospite che sta per arrivare, cioè, arriverà
1: esatto.
0: tra un po', però
1: non possiamo, insomma, mai essere troppo chiari.
0: È molto molto figo, infatti non vediamo l'ora di poter fare un po' di domande, poter scambiare quattro chiacchiere insieme a lui. E tra l'altro, perché non scambiare quattro chiacchiere anche con i nostri mitici ascoltatori? 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono per poter interagire insieme a noi. Potete mandarci messaggi vocali, scriverci sticker e tra l'altro, se volete, potete anche scriverci sui nostri account social.
1: Assolutamente sì, esatto. Poi non dimentichiamo che noi siamo tascabilissimi e completamente gratuiti grazie alla nostra app di RaiPlay Sound e tramite televisione, quindi se siete a casa, siete tranquilli, volete magari ascoltare giustamente mattina tutta italiana con un bel coffee in mano, tra l'altro come la copertina nostra, no? Perché la copertina è un caffè tra l'altro sul bancone, insomma avete la possibilità di farlo con Smart TV collegata a internet, canale 710.
0: Perfetto, oppure in DAB
1: ovviamente,
0: quindi comodamente certo. La vostra auto, ci cliccate,
1: quindi siamo ovunque,
0: sintonizzate sulle nostre frequenze e possiamo trascorrere queste tre ore insieme per caricarci, no? Per cominciare lunedì mattina con un mood diverso, il mood giusto,
1: esatto,
0: per essere anche più performanti durante il giorno.
1: Ben detto.
0: Vogliamo spoilerare giusto qualche piccola notizietta, andiamo a parlare tra poco, ma spoiler,
1: certo, piccolo,
0: cioè,
1: spoilerino, dai, tocchiamola piano, anche perché come ben sapete, insomma, anche oggi ci sono delle ricorrenze molto importanti e una tra l'altro riguarda i nostri tanto amati, odiati no perché è una parola che non mi piace usare, però tanto amati professori, quindi nel bene o nel male comunque oggi è insegnanti, sì, oggi è la loro giornata e quindi poi tra poco ne parleremo con tanto di call to action che sapete che è di casa, insomma.
0: Allora possiamo anche dire odiati, amati e odiati.
1: Infatti adesso poi aspetterò anche di sapere un po' cosa ne pensano i nostri amici ascoltatori, insomma, delle loro esperienze. Magari un professore che li ha avvicinati a una materia che loro vedevano lontanissima, ecco, dal loro
0: decliano. Non spoileriamo troppo. Nel frattempo, qui arriva Cesare Cremonini con Figlio di un re.

0: Versace e GUE qui su Rai Radio tutta italiana. Chiara, ti è piaciuta questa canzone?
1: Eh beh, lui mi piace molto, che Pequeño è sempre fortissimo, io me lo ascolto sempre, infatti in macchina mi sono ascoltata Veleno di Pequeño.
0: Ah, bellissima Veleno, wow. Poi tra l'altro è una canzone abbastanza vecchiotta di GUE.
1: Sì, ma mi piace comunque, quindi l'ascolto lo stesso anche se è un po' vecchia,
0: no,
1: un po' old.
0: Sono un sacco di canzoni sue che sono veramente degli evergreen e insomma come biasimarti. Comunque invece non ti ho chiesto a te com'è andato il weekend, cosa hai fatto, com'è andata?
1: Ma allora non è stato molto interessante il mio weekend, perché l'80% l'ho passato a studiare,
0: okay.
1: Il 20% a dormire, letteralmente ho dovuto riposare che se non ce la facevo
0: ci siamo attaccati alla colonnina elettronica, giustamente, perché io anche ho avuto un bisogno di ricaricarmi incredibile, perché non sono arrivato con delle occhiaie. E poi tra l'altro, come ti raccontavo poco fa, ormai questa sveglia qua delle 4:50 o delle 5 ce l'ho tatuata nel cervello, quindi non riesco a non alzarmi a quell'ora, quindi ero di fianco comunque giustamente alla mia fidanzata e aprivo l'occhio alle 5:30, mi mollavo una sberla e tornavo a dormire fino alle 8:30.
1: Hai stato una vita da novizio.
0: Ho cominciato a parlarle, insomma, a far finta che non fossero le 5:30, ma in realtà mi fa: ma stai fuori? Ma mai visto l'orario? Guarda.
1: Beh,
0: l'orologio
1: di sabato mattina, anche io mi sono svegliata verso le 8, però mi sveglio più tardi ormai. Però guarda, è una cosa molto positiva, perché questa sveglia presto ti porta appunto a svegliarti un orario ottimo, secondo me.
0: È vero,
1: hai tutta la mattinata davanti, puoi fare un sacco di cose, puoi allenarti, puoi studiare, puoi uscire, cioè
0: No, questo è verissimo. È anche vero una cosa, che però quando ti alzi presto, così presto, se non sei abituato, come in questo caso magari io, che ho avuto sempre orari, come dire, un po' più morbidi, umani, diciamo così, le 7:30, un orario comunque un po' più, come dire, tra virgolette, comune, diciamo così, ti senti un po' l'unico al mondo, no? Ad alzarti presto, quindi dici: cavolo, sono un figo, mi alzo prestissimo. Invece poi giustamente
1: io mi sento molto figo alzarmi presto.
0: Sì,
1: sì.
0: Cioè, per dirti, io nella casa in cui adesso sto dormendo, che è la casa di mia cugina, che tra l'altro l'ascolto e la saluto e la ringrazio perché mi sto aspettando da tanto tempo a questa parte, pensavo di essere l'unico appunto ad alzarmi molto presto. Invece il suo compagno c'era un via vai in casa incredibile, lui praticamente si è alzato alle 4:40, ci siamo dati il 5, siamo tutti insieme tipo a mo' di staffetta, cioè la casa era già operativa di persone alle 5:30.
1: Allora vedi, non sei l'unico a svegliarti così presto. Ma
0: docce, pane che andava,
1: è molto figo svegliarsi.
0: Vero?
1: Così ti senti molto produttivo.
0: Sono d'accordo.
1: Non è male.
0: Quelle, alcune persone ti dicono: ma come fai? Ma quell'ora lì il mondo che aspetto ha, com'è?
1: Normale. Come alle 7 di mattina.
0: Anzi, direi bellissimo perché non c'è neanche traffico.
1: Esatto.
0: No,
1: infatti è fantastico, sul Lungotevere vado liscia. Non è così.
0: Vai liscia, sono sicuro. Il problema è quanto vai. Ma comunque non raccontiamolo qui in radio, perché sicuramente rispetterai tutti i limiti di velocità, sicuramente.
1: Che scherzi.
0: Vedi che esce fuori il romano.
1: Ma il romano è uscito
0: già
1: all'inizio, già alle 7.
0: Precornetto è uscito.
1: Allora aspetta, chiariamo questa cosa ai nostri ascoltatori, perché prima mi sa che non hai capito.
0: Ce n'è più. Allora, amici, vai Chiara, vai tu e poi dopo spiegherò io.
1: No, allora io appena è entrato Giovanni, buongiorno, come stai? Tutto buono? Ok, adesso ti lascio qui la postazione, fai tu, sblocca tu. Ok, questa è la parte più tecnica, poi non è che interessa molto ai nostri ascoltatori, quindi skippiamo alla seconda parte. Io gli faccio: guarda Giovanni, fai tutto tu con la nostra console, eccetera, perché giovedì e venerdì potresti rimanere da solo, io potrei non esserci.
0: E questo condizionale mi ha già fatto andare, insomma, labirinto in testa, caos.
1: Sì, alla fine non hai capito niente, perché pensavi che già oggi
0: Infatti, amici, la prima gaffe della mattina l'ho fatta, comunque lo dico pubblicamente, ve la racconto così in serenità, con grande leggerezza. In poche parole, quello che è capitato è appunto questo, che Chiara io ho capito malissimo, ho capito che lei invece partisse già dalle 9 alle 10.
1: di oggi,
0: dell'ultima ora. Infatti ho detto: quest'ultima ora rimarrò da solo, perché Chiara mi lascerà da solo e quindi avremo un grande ospite, tra l'altro un ospite molto importante. E insomma, quindi avevo un po', ero tra il contento e il disperato, e lei a fine mi fa: no Gio, non hai capito nulla, perché lei poi, quando io faccio le gaffe al microfono, che dico cose che magari che non ho capito, come in questo caso, lei mi guarda con due occhi enormi come per dire: ma che stai di? Andiamo in musica. E alla fine quello che abbiamo fatto con il grande Cesare Cremonini, quindi insomma dai, poteva andare peggio. Comunque
1: poteva andare molto peggio,
0: è una gaffe bianca.
1: Alla fine ci siamo chiariti,
0: ci siamo capiti, i microfoni spenti.
1: Sì.
0: Ma era comunque doveroso anche raccontare le nostre amici ascoltatori, perché avrebbero detto: ma Chiara cosa ci fa? Nel senso, è fatta con l'AI? Nel senso, è la voce automatica di Chiara che ha messo Giovanni, le ha fatto registrare la puntata all'ultima ora? No, invece Chiara sarà come oggi, in carne e ossa, e grazie al cielo questo lunedì partirà in maniera molto liscia.
1: Ti ringrazio.
0: No, ma tu sei, guarda che tu per me, cioè, voglio dire, di te siamo complementari, siamo lo yin e lo yang.
1: Io sono quella bianca e tu cos'hai, la parte nera?
0: Io posso essere quello che vuoi, l'importante è che ci sei tu, come sono carino.

0: Ma secondo voi questa canzone chi l'ha messa? Chi l'ha decisa? Io?
1: Chi sarà? Chi sarà?
0: O Giovanni?
1: Facciamo bim bum bam, dai, no, questa devo dire che l'hai messa, l'ho messa io, l'ho messa tu, non mi ricordo niente.
0: L'ho messa,
1: l'hai messa tu, ok. Infatti
0: perché? Perché volevo, hai messo una canzone che secondo me era un po' troppo triste, era visto per dargli un po' di carica, visto che già lunedì mattina è di per sé complicato. Poi, insomma, se ci mettiamo anche noi quelle canzoni un po' troppo tristi, non va bene, dobbiamo dare un po' di brio, un po' di carica.
1: Esattamente, non possiamo essere l'ascesa del mattino, ma al massimo, come dire, l'alzata, ecco, coloro che la positività, un po' di famoso vento da poppa, no?
0: Certo,
1: famoso vento da poppa.
0: Assolutamente.
1: Comunque, partiamo con i messaggioni che siete in tantissimi, insomma, adesso vi leggiamo e vi sentiamo.
0: Cominciamo con il nostro mitico ascoltatore Roberto, che lui ci ascolta, ci segue, sempre, c'è cioè sempre.
1: Roberto è ovunque, come Morgan Freeman.
0: Ecco. E ci scrive: buongiorno e buona settimana amici, che bello ritrovarvi il lunedì, un saluto da Roberto.
1: Ma grazie Roberto, e grazie ancora per parlare al plurale. Io ogni volta ti ringrazio, perché a un certo punto ti ricordi che parlavi solo con Chiara, ma esatto, hai capito, e sono molto contento che comunque tu abbia accettato il fatto che siamo comunque due, che non è una cosa molto scontata.
0: Vabbè,
1: ecco.
0: Ma perché sai che Roberto addirittura, lui quando era in vacanza,
1: sì,
0: è andato in Sicilia, mi ha ascoltato tramite l'applicazione di Rai Play Sound.
1: Ma
0: quindi
1: dai,
0: cioè sempre stato anche quest'estate,
1: quindi
0: è molto affezionato. Ma io penso in generale alla radio, proprio a Rai Radio tutta italiana.
1: Ma che meraviglia,
0: proprio
1: quindi,
0: un
1: comunque,
0: debole.
1: Quindi questo programma qua, e poi soprattutto brava tu Chiara, che comunque non è scontato il saper fidelizzare, no, comunque quelle persone, perché poi alla fine la radio, secondo me almeno, è sicuramente è una cosa intima anche, no? Uno comunque ti ascolta perché gli fai compagnia, ma non è che ascolta perché non sa cosa ascoltare, ti ascolta perché ascolta te in quell'orario lì, no? Quindi sceglie te. Sei emozionata?
0: Sì.
1: Non ci
0: in
1: credi?
0: Vista, con questa prospettiva,
1: no,
0: mi sono emozionata.
1: In questo caso Roberto comunque sicuramente si è affezionato al modo che hai tu di condurre, al tuo
0: vabbè,
1: stile,
0: però,
1: no?
0: Visto che ci continua a seguire, si è affezionato anche al nostro modo di condurre.
1: Potevo rovinare tutto, ma non è andata così,
0: no.
1: Comunque Roberto l'abbiamo mantenuto.
0: Sei grandissimo valore aggiunto, secondo me dai anche tu un tocco in più alla trasmissione, alla mattina tutta italiana.
1: Tutta italiana.
0: Come dice Marco.
1: Infatti, Marco dovrebbe brevettarlo questo modo di dire, la mattina tutta a questa U meravigliosa.
0: Sì, io me lo ricorderò per sempre, quando leggo il nostro titolo del programma mi ricorda Marco.
1: Ti ricorda molto Marco, che salutiamo, ci manca. Io tra l'altro l'ho anche ascoltato un po' questo weekend.
0: Ah sì? Io sono stata in collegamento con lui telefonico ieri, abbiamo fatto questo saluto per passare il testimone da loro a noi, che fanno insomma l'edizione weekend del fine settimana, e mi fa: ma Giovanni dove stai? Ho fatto: Giovanni sta accillato a Milano,
1: Giovanni
0: sta tornando.
1: Come sempre sta a Milano. E poi tra l'altro dillo anche, l'hai fatto A perché comunque vuoi un bene dell'anima Marco, e B perché comunque, come dire, noi insomma quante volte l'abbiamo rapito e l'abbiamo portato qui dentro in studio con noi per farci compagnia. E lui
0: sì,
1: è venuto col sorriso.
0: Ma io penso che domani già sta qui in studio.
1: Ma io non vedo l'ora, dico la verità, anche perché l'ultima volta abbiamo riso tantissimo.
0: Beh, Marco sì, è molto divertente. Comunque continuate a scriverci ragazzi, se volete mandarci messaggi vocali anche, comunque ascoltare la vostra voce in radio sarebbe bellissimo.
1: Esatto.
0: 334 60 45 640. E vi ricordo che potete scriverci anche attraverso i nostri account social. Siamo attivissimi, siamo super attivi anche lì.
1: Siamo attivi, operativi, e soprattutto vi rispondiamo lì dove vediamo il messaggio, in live, seduta stante, come si dice.
0: Tempo reale.
1: Ecco, non è scontato di questi tempi.
0: No, assolutamente.
1: Iperconnessi ma anche sconnessi. Comunque vogliamo fare un passo, vogliamo ricollegarci alle ricorrenze
0: iniziamo,
1: del giorno.
0: Iniziamo con le vere notizie, quelle
1: più
0: interessanti.
1: Con quelle concrete, dai. Allora, beh, come vi dicevo prima, appunto, ma come tanti di voi sapranno, oggi è la giornata internazionale proprio degli insegnanti. Quindi, insomma, un abbraccio agli insegnanti che ci hanno avvicinato, come dicevo prima, alle materie che magari in primis disprezzavamo, e che poi invece loro, grazie al loro amore, grazie al loro modo di fare, grazie soprattutto al fatto che magari ci hanno capiti, ci sono venuti incontro e ci hanno fatto innamorare della disciplina di cui si occupavano, ecco.
0: No, ma infatti secondo me hanno un compito, un ruolo importantissimo,
1: fondamentale,
0: no? Di farti amare le materie, di fartele, cioè non studiare perché devi farlo, no? Perché è il compitino che ti viene richiesto, ma proprio perché ti può arricchire come persona.
1: Esatto.
0: Tutte le materie hanno un'importanza ovviamente diversa, da italiano, matematica, filosofia, storia, eccetera, eccetera. Però ecco, quando poi la materia non ti riesce, secondo me è lì che dovrebbe intervenire soprattutto l'insegnante.
1: Il bravo docente.
0: Per darti anche un po' di fiducia. Cioè, per esempio, io mi ricordo con l'inglese ero veramente scarsa, ma aiutami a dire scarsa, e invece l'insegnante mi ha fatto capire che potevo farcela. È stato un bello insegnamento, proprio perché io questa cosa poi me la sono riportata nella mia vita,
1: sì,
0: di tutti i giorni. E io quando mi ricordo, quando c'è un ostacolo e dico adesso lo saprò fare, saprò superare questa difficoltà. Io mi ricordo di lei che mi dice che poi posso fare tutto.
1: Vedi, questa è una cosa bellissima, che però vedi, non è semplicemente fine a se stessa, come hai detto tu, no? Nel senso che è legata alla sua materia, quindi una volta che imparavi l'inglese basta, ok, è finita. In realtà no, è una cosa che poi tu ti sei, è un gadget, chiamiamolo gadget in realtà, anche se è molto di più, è un qualcosa, un valore aggiunto che tu ti sei portata dietro per tutta la vita e che ti ha permesso, come dire, di affrontare anche diverse situazioni.
0: Cioè, scherzi. Infatti raccontiamo anche, magari i nostri ascoltatori hanno anche loro una storia, una professoressa che gli è rimasta nel cuore. Glielo chiediamo, così magari
1: dai,
0: ci scrivono.
1: Chiediamolo, gli ricordiamo il numero che è 334 60 45 640 e noi tra l'altro torniamo tra pochissimo con le vostre, con i vostri messaggi e poi ovviamente con altre ricorrenze del giorno.
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: dicendo.
1: Comi qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 7:44. Devo dire che i messaggi sono tantissimi, però adesso leggiamo l'altra versione, l'altra giornata internazionale che
2: l'altra
1: è
2: ricorrenza.
1: Esatto.
2: Altri, perché siamo stuck, io dico stuck, in realtà siamo incollati, siamo fermi
1: sulla ricorrenza
2: quindi dell'insegnante. Ma andiamo oltre, anche perché comunque ce ne sono tante, ce ne sono diverse, ovvero c'è anche la ricorrenza dell'habitat, che qui insomma comunque era giustamente una ricorrenza molto importante, anche perché è un inno, diciamo così, ad avere appunto un posto tranquillo, un posto in cui si sta bene, un posto in cui comunque insomma si possono costruire tante cose, come ad esempio una famiglia.
1: Un posto chill.
2: Bravo, esatto.
1: C'è solo una parola, un posto chill.
2: Esattamente, vedi, molte volte basta una parola per racchiudere un grande concetto. No, però appunto è un giorno molto importante, perché è un gesto quotidiano che per tanti è ancora un desiderio. Parlo ovviamente dell'habitat. Oggi, primo lunedì di ottobre, è la giornata appunto dell'habitat, voluta proprio dall'ONU. Al centro il diritto a un posto adeguato in cui vivere.
1: Bello.
2: Sì, esatto.
1: Bello,
2: volevo dirlo in queste parole, però poi, come dire, ho fatto un preambolo veramente molto importante.
1: Tu che fai per l'ambiente, Giovanni? Raccontaci un po'. Vediamo se sei green.
2: Ma allora, io sono super green. A parte che io in un'altra vita avrei voluto fare il giardiniere del verde. Il giardiniere del verde, sì, ovviamente si occupa del verde. L'architetto del verde. Quindi comunque.
1: Ah, bello! Sì, come no.
2: Il costruire. Chiara si è appoggiata al bancone che letteralmente c'è tutto.
1: Io ti dico che da questa parte del tavolo non ci voglio stare.
2: Hai ragione, vedete, tra pochissimo, non ti preoccupare che invertiremo le rotte. No, comunque io sono super pollice verde e tra l'altro appunto mi piace moltissimo curare le piante, dargli una forma e creare, come dire, con le piante, appoggiarmi, servirmi delle piante per creare un arredo.
1: Ah sì?
2: Quindi dare retorno a una casa, piuttosto che un bar, piuttosto che, non so, una bella rampicante, una bella bougainville, un bel gelsomino, io divento matto.
1: Lo sai che non l'avrei mai detto?
2: Sì. No? Non ti so molto di pollice green?
1: No. Proprio non pensavo che ti potesse interessare questo mondo della botanica, delle piante.
2: Mi piace tantissimo. E poi io sono quello che, non so, in mare, ad esempio, io sono quello che ovviamente se vedo una bottiglia per terra di plastica, barra in mare, o comunque, a parte che credo che lo farebbe chiunque, quasi chiunque, no, se lo facessi,
1: no,
2: chiunque,
1: no, non chiunque, non,
2: non
1: chiunque,
2: non chiunque, però io sono uno che veramente sono molto sensibile a queste cose qua, proprio, non so, la sigaretta ovviamente è una follia buttarla in mare, la bottiglia di plastica, sono molto attento all'indifferenziata, insomma, comunque, non so, è una cosa a cui veramente tengo molto, perché...
1: Ah, aspetta che è arrivato un super messaggio.
2: Messaggione?
1: Da una nostra ascoltatrice molto affezionata.
2: Vai.
1: Si chiama Silvia e ci fa un saluto mentre va a scuola, ci sta ascoltando tramite la nostra applicazione di Play Sound, quindi io la volevo ringraziare e la salutiamo, buona scuola.
2: Ma dai, buona scuola.
1: Che sta per entrare.
2: Ah, quindi lei sta per entrare, pensavo fosse la mamma che stesse accompagnando la sua
1: figlia
2: a scuola.
1: No,
2: Silvia,
1: lei, sì,
2: carina.
1: Sì, sì.
2: Ciao Silvia, buona giornata e buona scuola, ovviamente. E allora,
1: sai
2: poi...
1: che è pure una cosa di interrogazione. Qui sono cose brutte. Però proprio per la giornata dell'insegnante.
2: Beh, per te sicuramente non è. Cioè, tu ci sei dentro comunque a questa situazione qui. Ci sei letteralmente. Non, lei dove sta andando? In scuola medie? Che tipo di scuola Silvia sta andando?
1: Liceo.
2: Liceo, che okay, va bene, basta. Scusami.
1: Perché
2: no, era un po' come. No, volevo capire un attimino anche il target. Che molte
1: adesso
2: volte.
1: Adesso ti odierà, figurati.
2: No.
1: A una liceale hai detto che vale medie.
2: Ma no, Silvia, anzi, guarda, ti dico, fosse stata ancora più piccola, per noi sarebbe stato un valore aggiunto maggiore, perché insomma, comunque io mi sto un po' tarando anche un po' su quello che è l'audience della radio, no? Voglio un po' capire l'età, le persone che ci ascoltano quanti anni hanno, perché qua insomma
1: ci ascoltano dai Gen Z fino alla generazione X
2: della serie, è ovvio, no?
1: È ovvio.
2: Comunque Chiara, se ti leggo questa piccola preview, voglio che tu capisca che tipo di giornata è, di che ricorrenza stiamo parlando.
1: Vai, proviamoci.
2: Spegnete per un attimo lo schermo e immaginate un cielo senza lampioni. Quante stelle tornano fuori? Dal 4 al 10 ottobre è la settimana mondiale dello...
1: spazio.
2: Ovviamente.
1: Ci ho pensato un attimo.
2: Istituita dall'ONU, 7 giorni per ricordare che la curiosità può portarci molto più lontano dello sguardo.

0: Ma senti che vibes con Baby K, dimmi dimmi dimmi, qui su Rai Radio tutta italiana. Sono quasi le ore 8 perché sono le 7:54, quindi la prima ora insieme, Giovanni, è passata, è volata come sempre.
1: Come sempre vola quando ci si diverte, esatto, ci stiamo proiettando ufficialmente nelle ore 8 e quindi stiamo entrando proprio nel vivo della nostra trasmissione, giusto Chiaretta?
0: È giustissimo, infatti leggiamo la prima notizia del giorno,
1: esatto.
0: Che abbiamo detto insomma le giornate oggi, quali ricorrenze cadono in questo lunedì mattina, lunedì 5.
1: Esattamente, quindi 5 abbiamo detto è la giornata ottobre. Internazionale degli insegnanti, abbiamo detto è la giornata internazionale dell'habitat, dello spazio e poi cos'altro? Nient'altro, tre.
0: Sono, no,
1: sono sempre convinto sono che siano più di tre, esatto, tre, the magic number, il numero magico, quindi ci fermiamo a tre, giusto? Tra l'altro io volevo anche dedicarti questo articolo, anche perché oggi ti parte il bottone, amici.
0: C'è
1: la domotica dello studio che sta dando un po' qualche problemino, ma comunque ci siamo, anche perché lo studio è ipergalattico, bellissimo, sapete, quando avete una navicella così bella, così ricca di tasti, e ogni tanto il bottone sbagliato lo premi.
0: Come ti...
1: questo, esatto, mi sto giustificando per il fatto che
0: ogni tanto.
1: Comunque, esatto.
0: Vai.
1: Comunque voglio dedicarti questo articolo, anche se in realtà la scritta te l'ho mandata ieri alle 6, quindi comunque lo conosci, ma fai finta di non sapere niente.
0: Va bene.
1: Il collega che cambia il peso del lunedì, e non per forza una cosa positiva. Arrivate al lavoro, appoggiate la borsa e qualcuno vi guarda. Oggi caffè doppio? Non avete ancora detto niente, ma già capito. Poi ci sono quelli che vi spiegano una cosa senza farvi sentire in ritardo, vi tengono il posto in pausa o riescono a farvi ridere dopo una telefonata complicata. Quanto contano questi rapporti? In un sondaggio KPMG del 2025 negli Stati Uniti, il 57% degli intervistati ha preferito tra due offerte ipotetiche il lavoro meno pagato ma con amici stretti. Una risposta a un sondaggio, certo, però dice qualcosa sul valore delle persone con cui passiamo le giornate. Certo, lo stipendio conta, ma provate a ripensare a un posto che avete lasciato. Magari vi manca quella persona con cui bastava uno sguardo dall'altra parte della stanza e adesso vi sentite ancora anche se non avete più nessuna scadenza da condividere.
0: Non lo so se condivido.
1: Non lo condividi? Beh, io ti dico la verità, secondo me i colleghi riescono veramente a cambiare completamente la percezione che tu hai di quel lavoro lì e sicuramente anche a migliorare, a migliorarti proprio le performance lavorative, no? E ad alleggerirti soprattutto
0: il... Però se il collega...
1: No, se il collega effettivamente ti alleggerisce, perché poi il collega, te l'ho detto, il collega può essere o pesantissimo, invece, cioè, o una zavorra molto leggero.
0: In questo caso. Non saprei. Sto scherzando.
1: Sto scherzando. Che poi gli amici da casa saranno molto contenti perché ci siamo fatti le moine fino ad adesso. E ovviamente ti ha messo la palla sul dischetto del rigore, e tu, ovviamente, giustamente hai deciso di dire: no, guarda, tu sei una zavorra di collega.
0: No, cioè, con te, infatti, non l'ho detto questo.
1: Infatti, vogliamo dire come siamo vestiti anche oggi. Oggi sembra un prolungamento del venerdì perché siamo vestiti di nero corvo, diciamolo, perché insomma io e Chiara... colori molto scuri
0: io
1: oggi.
0: Sono tutto da black oggi.
1: Della serie.
0: Sono scherzi.
1: No, io parlo di entrambi, nel senso che noi siamo veramente allineati anche a livello proprio di colori. Comunque è arrivato il momentone comunque di una bella call to action e di sapere voi, amici all'ascolto, cosa ne pensate a riguardo, e soprattutto vorrei sapere appunto la vostra. Cioè, quale piccolo gesto di un collega vi ha fatto pensare: meno male che ci sei tu? Raccontateci la scena, anche senza fare il suo nome, messaggi e vocali al 334 60 45 6 40.
0: Adesso arriva un super artista, Achille Lauro con Perdutamente.

0: d'artificio.
1: Ore 8. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
2: La mattina italiana.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: 60 45 640. Io così il numero di telefono lo butto sempre lì, perché se in caso foste perso, io ve lo dico sempre che ce l'avete e potete scriverci. Infatti una nostra ascoltatrice Emma ci ha scritto un messaggio: buongiorno ragazzi e buon inizio settimana.
1: Ciao Emma.
0: Grazie e anche a voi.
1: Ma grazie, che bell'augurio. E beh, ce ne sono tanti altri comunque, ad esempio Diletta da Roma
0: e ci ha specificato anche la zona di San Giovanni.
1: Esatto, molto precisa, zona San Giovanni. Vedi che i nostri ascoltatori ci tengono sempre di più comunque a farci sentire, a farci capire esattamente da dove ci scrivono, essere comunque il più esaustivi possibile. Detto ciò, ci scrive: il primo giorno non conoscevo nessuno, a pranzo una collega mi disse vieni, ho tenuto una sedia, sono passati 6 anni, lei ha cambiato azienda ma pranziamo insieme ogni mese. Bellissimo, vedi, sì, che il lavoro molte volte crea delle unioni che sono veramente inossidabili.
0: No, ma infatti, però posso dirti che sul lavoro comunque amicizie poche, secondo me non puoi essere amico di tutti.
1: No, di tutti no, so, ma anche non solo al lavoro secondo me, cioè
0: sì,
1: in generale comunque
0: della vita, però soprattutto al lavoro, che poi ci sono un po' dinamiche strane. Non lo so, secondo me amici.
1: Tu dici al lavoro magari non si è spontanei come si è nella vita di normale, ecco, fuori dal lavoro, e quindi di conseguenza non si riesce a instaurare rapporti.
0: Beh, perché se tu pensi
1: genuini,
0: che magari un'amicizia, no? Sì. Può succedere qualsiasi cosa, come in qualsiasi rapporto,
1: certo,
0: in qualsiasi ambiente, no? Però comunque al lavoro poi ci devi stare H24 tutti i giorni, cioè diventa pesante, perché poi se dovesse succedere qualcosa di brutto,
1: sì,
0: tra i colleghi, no? Magari
1: certo,
0: qualcuno fa
1: litigi,
0: anche,
1: cose,
0: esatto, senza neanche volere,
1: cioè, sì, certo.
0: Ma è situazione X, però poi tutta la riforza del lavoro poi è dura, quindi non so quanto, non so, ma anche proprio far entrare nella tua sfera personale,
1: sì,
0: le persone,
1: chiaro, magari dici potrebbe essere un'arma a doppio taglio lungo andare nel lavoro.
0: Beh, sicuramente comunque ti dà un po' di sollievo al,
1: sì,
0: lavoro, perché
1: esatto,
0: cioè, una persona amica fa sempre piacere, no?
1: Magari ti supporta, cioè diciamo
0: ti
1: che
0: supporta.
1: Così come tutte le cose ci sono i pro e i contro,
0: ti supporta
1: anche magari come in questo caso tu.
0: Ah, l'hai detto tu, stavo per dire.
1: Tu hai detto con lo sguardo, io ti ho anticipato e quindi l'ho detto io, perché comunque per alleggerire un po' la cosa.
0: Ma no, ma sto scherzando.
1: Ma no,
0: dai,
1: ma scherziamo.
0: Alla fine c'è il supporto da parte di entrambi, 50 e 50.
1: C'è.
0: Un altro messaggio ci arriva da Enrico, lui ci scrive da Milano e ci dice: il collega del turno prima lascia un biglietto con le cose da sapere. Una volta ha aggiunto: la macchinetta oggi ruba i soldi e mi ha evitato 2 problemi prima delle 7.
1: Ah, hai visto, quindi in questo caso l'amico di Enrico appunto è la macchinetta. Vedi, ogni tanto si trova un amico anche in qualcosa che non parla. Molte volte è meglio così. Beh, io anche ho un bellissimo rapporto con la macchinetta di... Non ho capito qualcosa? Dimmelo, fermalo, aspetta, lo rileggo. Il collega del turno prima lascia un biglietto con le cose da sapere.
0: Il collega l'ha scritto.
1: Ah,
0: della
1: ok,
0: macchinetta.
1: Mi sono perso questo breve... Ho capito che lui avesse legato con la macchinetta. Perdonatemi, comunque, partiamo con... Stavo per dire...
0: Qui, oggi, Giovanni... Scialla, perché è lunedì per tutti, capito? Quindi
1: io tra l'altro ho
0: stare.
1: Un bellissimo rapporto con la macchinetta, proprio per quello, perché io ce l'ho con la macchinetta qua della Rai.
0: Sì?
1: Certo, quella dell'acqua.
0: Ah, come no?
1: Come no?
0: Ma quante bottiglie d'acqua sei arrivato adesso?
1: Adesso sono a quota 3.
0: Quota 3.
1: 1.3 km fatti per andare in bagno e tornare.
0: Ok.
1: Guarda che non mi annoio mai, io unisco l'utile al dilettevole. Comunque, tornando a noi, Marisa da Roma, qua c'è scritto zona talenti. Quando mia madre stava male, una collega mi cambiava il turno per farmi andare da lei. Non me lo proponeva davanti agli altri, mi mandava un messaggio e basta.
0: Giusto. Ottima cosa. Tommaso invece, lui ci scrive da Bologna e ci dice: io al lavoro sono piuttosto riservato, apprezzo il collega che quando non capisco qualcosa me lo rispiega senza fare la faccia di quello che perde tempo, per me conta di più delle uscite insieme.
1: Beh, giustissimo, insomma, un po' come la posso ricollegarmi a qualcosa? Un po' come quando io dico una cavolata e tu mi guardi con gli occhi enormi tipo da barracuda, sei un po' tipo quasi fuori dalle orbite, come per dire ma che stai a dire?
0: No,
1: perché...
0: beh, dai, addirittura con gli occhi così, no, ti guardo,
1: ti
0: guardo
1: fare una foto.
0: Ti guardo perplessa magari.
1: Ti guardi perplessa.
0: Un pochino sì, perché dico ma non l'ho capita questa cosa.
1: Beh, diciamo
0: chissà
1: che
0: sta dicendo.
1: Diciamo che lo sguardo è parecchio forte.
0: Sì, come quello di Night.
1: Esattamente.
0: Ok.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: finca che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Che poesia con Olly qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 8:05. Io direi di cominciare a leggere un po' di messaggi che ci sono arrivati al 334

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: quanto la conto.
1: Però mi devi avvertire, solitamente al tempo mi avvertivi, ma adesso non mi avverti neanche più, stavo cadendo dalla sedia, non so se ci hai fatto caso, cioè non basta aprire il microfono e tu strillare anche perché, oh guarda che sta partendo anche la scrivania qui, quella domotica oggi amici è tutto pop, c'è veramente un caos generale, no. Ma comunque è bello così anche perché tra poco ma sarà contento che, l'ospite che arriverà poi alle 9.
0: Sai che non pensavo che il mio acuto fosse così acuto.
1: No, era acutissimo, ma hai visto che, ti giuro che ho mancato, mi stavo appoggiando col gomito sopra la scrivania e poi l'ho lisciata, l'ho mancata.
0: Addirittura.
1: Beh, non ci hai fatto caso, ero davanti a te.
0: No, tu ti spaventi troppo facilmente, Giovanni. Anche no. L'altro giorno che stavi mettendo la musica, sono venuta in studio. Buongiorno, no. Giovanni, e fatto fare un accidente.
1: Beh, ma c'è anche da dire che comunque non sono molto fortunato con. Ma io non so, ma chi è che mi precede qua?
0: E che so?
1: Chi occupa lo studio prima di noi?
0: Non mi ricordo.
1: Perché il volume è altissimo. Il volume delle casse è veramente da. È da Amplifon.
0: Che c'è per...
1: Adesso che chiedo scusa, comunque che... probabilmente non dovevo dire il nome del brand, ma era l'unico modo che avevo per arrivare dritto al punto. Amici, la roba ti perfora veramente il timpano, è una cosa.
0: Non mi fai essere serio. Aspetta.
1: No, adesso torniamo seri. Ok, torniamo seri.
0: Okay.
1: Comunque, prima hai detto una cosa molto romantica. Ah no, però c'è un messaggione.
0: Che ho detto di romantico?
1: Adesso poi arriviamo una cosa alla volta. Però c'è un messaggino molto carino, vero?
0: Vai, faccio sentire.
1: Dai, chi sarà?
2: Buongiorno meravigliosi ragazzi, buongiorno.
1: Ciao
2: a tutti.
1: Teresa.
2: Beh, mi siete un po' mancati in questo weekend.
0: Anche tu.
2: E comunque una situazione in cui ho detto meno male che ci sei te. È successo quando sono rientrata al lavoro dopo una situazione poco piacevole e non me la sentivo proprio, rimandavo questo rientro. E invece quando ho avuto il coraggio di rientrare e mi sono detta ma perché ho tardato così tanto? Perché? Al lavoro ho trovato gente con cui condividere quello che vi era successo e la condivisione aiuta.
1: Ciao, la condivisione aiuta sempre, come in questo caso. Grazie mille Chiara, grazie mille Teresa per ascoltarci e per farti sempre sentire.
0: È vero,
1: è molto importante.
0: È la nostra affezionatissima ascoltatrice, quindi...
1: Quindi Chiara sono un attimino bloccata perché giustamente no, perché è un messaggio comunque tanto carico d'amore che molte volte ti lascia anche senza parole.
0: Mi sono stressata, aiuto. Ok, ci sono. Grazie Teresa sempre per i tuoi vocali. No vabbè, Giovanni si è stressato tu adesso.
1: No, ora è colpa mia, mi sono bloccato un attimino io. Comunque tornando noi, prima stavi leggendo una cosa veramente molto molto molto bella, tra l'altro molto atmosferica, che poi si ricollega a una cosa che volevo leggere io poi
0: vero,
1: dopo.
0: È ricordi? Vero, sì, mi ricordo. Unica cosa, 334 60 45 64 0
1: è il nostro numero.
0: No, io non ce la faccio con te oggi.
1: Abbiamo un po' di ridarolla, ma ci sta comunque, dai. Guarda che ti dico la verità, la risata
0: non ce la faccio oggi.
1: La risata in realtà è contagiosa un po' come lo sbadiglio, quindi più ridiamo e più sono sicuro che gli amici d'ascolto insomma una risata se la faranno, dai.
0: Ma secondo me sì.
1: Anche perché non siamo in banca, possiamo in banca, nel senso voglio dire dovremmo, però se
0: no,
1: mi date quindi le risate
0: fai finire un concetto,
1: bene,
0: dai.
1: Ragione,
0: allora,
1: non guardarmi in faccia, credo stamattina.
0: Okay, adesso, guarda, faccio la diretta così dall'altra parte in giro, ti do le spalle.
1: È per quello che ho messo il cappuccio prima,
0: la
1: sentivo arrivare questa cosa.
0: Fa freddo oggi, dici che lo studio è freddo.
1: Insomma, non volevo lasciare l'ennesima frecciatina, anche perché ovviamente poi verranno qui giù insomma a dirmi qualcosa. Però è così, non fa caldissimo.
0: Non fa caldissimo. Allora, la notizia che stavo leggendo prima a Giovanni a microfoni spenti, off microfoni, è questa: perché è stata eletta la parola più bella del mondo e parla del mare.
1: Wow.
0: In questo caso è una parola non italiana purtroppo, ma è una parola turca e si chiama Yakamoz. Ed è in turco, indica proprio la luce della luna che è riflessa sull'acqua.
1: Che meraviglia. Vai, ti ascolto,
0: quel bagliore argentato che di notte accende il mare. Ma tu pensa che ci sono anche tante altre parole, ad esempio, perché non è l'unica, ci sono in diverse culture, ci sono molte parole precise che raccontano proprio il mare. Pensa che un'altra parola è in portoghese. Non ce la faccio oggi, Giovanni.
1: In portoghese?
0: Maresia. In portoghese
1: Maresia
0: è l'odore del mare portato dal vento.
1: Ma che meraviglia. Quindi è un po' quella foschia, no, che tu vedi sopra il mare, che poi alla fine è quel profumo lì.
0: È proprio quel profumo di salsedine che arriva prima ancora di vedere l'orizzonte. Ma ce ne sono tantissime altre, ad esempio anche in giapponese ci sono tante parole che proprio raccontano e descrivono il mare. E questa è una notizia un po' nostalgica.
1: Okay.
0: Mi sono sentita anche molto nostalgica.
1: Beh, è poetica però, eh? Cioè,
0: molto,
1: nel senso,
0: no,
1: comunque...
0: è molto poetica, il mare è sempre molto poetico, no? Ha ispirato tantissimi cantanti, poeti, artisti a 360 gradi, quindi
1: la natura,
0: racconta tante cose e l'hanno anche raccontato.
1: È verissimo, quindi, poi tra l'altro ricollegandomi a quello che stavi dicendo, insomma sta arrivando una canzone che sembra quasi veramente dettata o trasportata da questo meraviglioso
0: evento.
1: Però
0: è casuale,
1: è
0: non
1: casuale.
0: L'abbiamo scelta. Vai.
1: Giuro che non l'abbiamo scelta.
0: Buon vento con Alfa e Giovanotti qui su Rai Radio, tutta italiana.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Wow, ma che canzone, ma che ritmo! Però ci vuole Tommaso Paradiso in questo caso. Solo
1: lui
0: ci può veramente proiettare.
1: È una canzone molto romantica che possiamo dedicare a una persona speciale. Anzi, scrivetecelo 334 60 45 640.

0: Questa è una bellissima canzone. Sai io a chi dedico con tutto il mio cuore? A mio fratello.
1: Ma dai, perché,
0: che bello. Sì, no, con Michele abbiamo un rapporto speciale, quindi a lui gliela dedico al 100%. Penso neanche mi stia ascoltando perché sta al lavoro, giustamente. Però glielo dirò dopo.
1: Michele, ovunque tu sia, sappi che tua sorella ti ha dedicato una canzone bellissima di Tommaso Paradiso. E anche allora in questo caso faccio due piccioni con una fava e colgo l'occasione per dedicarla anche alla mia sorellina Vittoria, che da Milano probabilmente ci starà ascoltando.
0: Ma tu qui sei il fratello maggiore, hai una sorellina più piccola?
1: Io sono fratello maggiore, però lo dirò qui, lo dico in diretta, e sono sicuro che comunque anche gli amici, i maschietti all'ascolto, insomma, saranno d'accordo con me, perché voi donne siete molto più avanti. Quindi mia sorella è più piccola, però è veramente molto più avanti a livello di testa, quindi mi sentirei di dire che sono il fratello minore da quel punto di vista.
0: Ma quanti anni mi passate?
1: No, lei è del 98, quindi ha esattamente un anno in meno di me.
0: Ah,
1: che
0: beh,
1: tra l'altro
0: okay,
1: compie gli anni tra pochissimo, il 15. Ottobre.
0: La mia risposta è sempre la stessa.
1: È una bilancia lei.
0: No, un bel segno comunque essere bilancia. Quindi hai detto 15 ottobre?
1: 15 ottobre spaccati.
0: Perfetto, noi il 15 ottobre apriremo la diretta facendo gli auguri a Vittoria.
1: Quindi Vicky,
0: perfetto.
1: Mi raccomando, se sei all'ascolto, sappi una cosa, che ti dedicherò una canzone meravigliosa del nostro repertorio, ovviamente tutto italiano.
0: Beh, io direi che possiamo anche farle gli auguri con l'ukulele di Marco Di Buono.
1: Ah, esattamente. Infatti il grande regalo
0: la
1: che posso farti
0: proprio.
1: E se anche Marco ci sta, io sicuramente mi piacerebbe molto avere Marco in studio e ti facciamo un bel pezzetto live
0: e la cantiamo tutti insieme. Oddio, forse io meglio che no.
1: No, tu anche poi, dai, volendo puoi. Comunque, non so se sono arrivati dei messaggioni o in realtà volevamo far sapere anche ai nostri ascoltatori, volevamo ricordare.
0: Hai ragione. Ricordiamo il nostro numero di telefono, che è 334 60 45 640, così potete scriverci o mandarci messaggi vocali, potete anche scriverci su nostri social, che siamo attivissimi anche lì.
1: Esattamente, quindi, e poi mi raccomando, non dimenticatevi che potete ascoltarci tranquillamente in DAB o da casa sul vostro televisore Smart TV collegabile a internet canale 710
0: o tramite la nostra applicazione
1: di Rai Play Sound.
0: Ricordiamolo che è completamente gratuita e non solo trovate la vostra radio preferita, cioè noi,
1: esatto,
0: ergo Rai Radio tutta italiana, ma trovate anche tantissimi podcast original su tantissimi argomenti più diversi, più disparati, li trovate tutti.
1: È vero, c'è da dire una cosa, che è veramente in continuo fermento questa applicazione ed è piena di contenuti che ogni volta che la riapro mi sento sempre un po' indietro perché mi sono perso un contenuto, quindi non ci si annoia mai e ovviamente tiene moltissima compagnia.
0: Ti fornisce proprio un'esperienza personalizzata,
1: esatto, guarda,
0: sui tuoi gusti.
1: Ti racconto anche questa cosa qua per far capire anche le persone a casa di quanto siamo tascabili, perché io ho un amico che si è sposato da poco e adesso è andato a fare appunto la luna di miele nelle Figi e lui adesso ti farò vedere poi ti farò sentire anche questo vocale che mi ha fatto, no, in realtà mi ha mandato un video di questo paesaggio meraviglioso. Lui stava partendo adesso in questi giorni per Auckland, Nuova Zelanda, e
0: ma meraviglioso,
1: sì, e in aeroporto lui aveva ovviamente l'applicazione su Rai Play Sound collegata a Mattina tutta italiana.
0: Che grande, sì. Come si chiama questo amico?
1: Si chiama Costantino.
0: Ciao Costantino, grazie.
1: Costantino, e lei, la sua dolce metà si chiama Eva, che anche lei, insomma, lei, essendo comunque straniera, non capisce molto l'italiano, però comunque apprezza la musica italiana e soprattutto apprezza il nostro programma.
0: Ma siete due grandi ragazzi, grazie mille.
1: Bellissimo. Siamo internazionali ovunque.
0: Che scherzi, potete portarci ovunque, in tutto il mondo, come anche questa canzone, perché il napoletano, ricordiamolo, ormai è una lingua universale. Vai.
1: Tropico.

0: Paquito Baby, no, in realtà Blanquito Baby qui su Rai Radio Tutta Italiana. E questa è una canzone veramente molto bella, molto intensa, e soprattutto insomma una canzone che ascolto anche in momenti molto allegri. Ma sai che io ho una concezione di allegria che è veramente
1: tutta tua esatto, letteralmente sì. L'altro giorno, vabbè dai, adesso Giovanni, mettiamo una musica allegra, 100 messaggi di Lazza.
0: Sì, non so perché, evidentemente ascoltando le canzoni un po', come dire, non dico sì, un po' tristi, insomma un po'
1: drammatiche,
0: esatto,
1: un po' meno drammatiche,
0: un po' introspettive, ecco, diciamo così, e mi prendo bene io, cioè sentire un altro triste d'altra parte mi rallegra, ma in realtà non è così, non è vero. Comunque vogliamo passare a leggere un altro
1: articolino, dai,
0: comunque
1: sì,
0: molto,
1: sì,
0: molto carino, perché comunque
1: leggi.
0: Si lega molto bene tra l'altro all'articolo, alla cosa che vi hai letto tu prima del tramonto, insomma comunque del vento,
1: leggi,
0: delle
1: leggi.
0: Stelle.
1: Vai.
0: Allora, il tramonto che ci fa posare il telefonino,
1: meno male.
0: Veramente almeno qualcosa esiste che ci faccia, come dire, mettere da parte un attimino questo telefono. Ma mettetevi nella situazione, state tornando a casa, avete in testa la spesa, una mail a cui rispondere, quella cosa che dovevate fare ieri. Poi, tra due palazzi, il cielo diventa rosa. Uno si ferma sul marciapiede, un altro alza la testa. Per qualche secondo guardate tutti nella stessa direzione. La ricerca chiama quella meraviglia. Auè. Uno studio del 2023 ha osservato che nei giorni con più momenti di stupore le persone riferivano anche meno stress, e per fermarsi a guardare non serve sempre il mare, quella luce arriva anche sulle antenne e sul parabrezza di un autobus. State per fare una foto, poi aspettate, i colori stanno già cambiando. Ti è mai successo di vedere qua a Roma, insomma qual è, adesso giustamente non saprei la data, non saprei l'orario, però qui a Roma ti è mai successo comunque in una giornata normale di lavoro in cui uscivi e non te l'aspettavi, alzavi lo sguardo e vedevi, non so, un cielo con dei colori meravigliosi, viola, rosa, insomma una luce particolare, un tramonto particolare, insomma un'atmosfera un po' magica in città, urbana?
1: Allora, in città forse no, non lo so, ci dovrei pensare un attimo, forse sì, ero da una mia amica a Ostia.
0: Sì.
1: Per chi non fosse di Roma, Ostia è proprio un quartiere che sta sul mare.
0: Come no?
1: Forse lì l'ho visto.
0: Vabbè,
1: perché
0: Ostia.
1: Erano verso le 19 così.
0: Esatto.
1: Allora lì l'ho visto uno molto carino, perché se no qui in città di bei tramonti forse no. Direi quest'estate, mm-hmm, quando ero in crociera, bellissimi lì, dei
0: comunque
1: tramonti.
0: Tu la crociera racchiude un sacco di bei ricordi per te. Anche l'altra volta comunque hai raccontato che ti ricordi quando abbiamo letto l'articolo della fotografia mentale che appunto racchiude un bellissimo,
1: sì,
0: ricordo.
1: Sì, l'ho fatta venerdì.
0: Avevi detto appunto che quando avevi 14 anni in crociera eri stata benissimo, insomma che avevi fatto.
1: Quella è la vacanza più bella della mia vita, penso.
0: Che è sempre quella vacanza lì poi, no?
1: No. Quella del 2019.
0: Ah, se recidiva in crociera, senso, comunque tu vai spesso, sei andata spesso in crociera.
1: Ne ho fatte almeno 4.
0: Ma dai, wow!
1: Sì. Ma sono pochissime, se tu parli con dei veri crocieristi,
0: con
1: sono
0: dei veri crocieristi
1: a quota 20, e io sono
0: sei ancora
1: in
0: esatto.
1: Confronto non sono niente, però sì, no, perché lì comunque sei in mezzo al mare,
0: certo.
1: Proprio in mare aperto, quindi mm-hmm. I tramonti sono pazzeschi,
0: sono
1: bellissimissimissimi, come la canzone di Alfa, la potremmo mettere,
0: esatto,
1: però,
0: la potremmo mettere, però ormai non fare questo collegamento adesso, ormai l'abbiamo anche spoilerato, sarebbe anche veramente poco spontaneo. Comunque no, io tra l'altro, se devo raccontarti
1: dillo tu anche.
0: Io allora personalmente sono un grandissimo fan dei tramonti, tant'è che ogni volta che c'è un tramonto bello, per esempio quando io ho la grande fortuna di ogni tanto di andare comunque in Liguria a trovare amici così,
1: bella come regione,
0: quando abitavo appunto a Milano, essendo comunque abbastanza vicino, un'oretta e mezza, due comunque a seconda un po' di dove vai, comunque Liguria Cinque Terre lì in zona, e appunto c'era questa panca magica in questo parco naturale dell'UNESCO che si chiama Punta Mesco,
1: mm-hmm.
0: E lì non c'è niente, ci sono veramente quattro case e ci sono queste strade veramente meravigliose che tra l'altro richiamano moltissimo il cartone animato della Disney che si chiama Luca, con tanti riferimenti comunque all'interno del Cinque Terre, quindi c'è un po' di Bernazza, un po' di Manarola, insomma Corniglia, tutte le Cinque Terre, e la cosa molto bella appunto è che ci sono queste panchine che danno letteralmente a strapiombo sul mare.
1: Ah, bello.
0: E ci sono dei tramonti, Chiara, meravigliosi,
1: bello,
0: io
1: bello.
0: Prendo il motorino, vado apposta su questa panchina proprio bellissima che appunto proprio si affaccia sul mare e insomma vedi quasi tutte le Cinque Terre da lì.
1: La tua ragazza l'hai conquistata così, di la verità?
0: La mia ragazza l'ho conquistata così, assolutamente, anche perché sono luoghi in cui le parole possono solo che peggiorare la situazione.
1: Ah, dici?
0: Lì si gioca di silenzi, capito?
1: Andiamo in musica, va?

0: Giovanni, siamo quasi alle 9, quindi tra pochissimo arriverà anche il nostro super ospite per oggi. Che ne dici?
1: Beh, sono molto emozionato anche perché saranno un sacco di temi molto belli da affrontare. Io ho preparato dei domandoni miei classici.
0: Allora,
1: vedremo un po' come andrà.
0: Immagino.
1: Non vediamo l'ora, però.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Radio. Tempo previsto sull'Italia lunedì 5 ottobre. Oggi avremo un peggioramento al nord e sulla Sardegna con piogge e rovesci diffusi in estensione tra Lombardia e Triveneto. Qualche piovasco raggiungerà nel pomeriggio anche le regioni centro-meridionali tirreniche, mentre prevarranno ampie schiarite al sud e sul versante adriatico. Venti deboli o moderati e meridionali sui bacini di ponente con locali rinforzi di scirocco attorno alle due isole maggiori. Mari da poco mossi a mossi, fino a molto mossi i mari attorno alla Sardegna e il canale di Sicilia. Temperature massime in calo al nord-ovest, stazionarie altrove, con valori tra 20 e 24 gradi e punte fino a 26-28 gradi sulle zone

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E che lui era ultimo con Romantica qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 9:04 e finalmente il nostro ospite per la puntata di oggi, lunedì 5 ottobre, è arrivato. È già microfonato e pronto per parlare, però prima Giovanni deve sempre fare la solita intro che dedichiamo a tutti i nostri ospiti.
1: Beh, esattamente, anche perché è un ospite molto importante, quindi ci tengo comunque a dedicargli una piccola intro anche per voi amici a casa, insomma, che vi renda anche un po' l'idea, ecco, di chi abbiamo qui oggi in studio.
0: È dovere, vai.
1: Esatto, le luci si abbassano, l'orchestra è pronta e il pubblico aspetta la prima nota. Il nostro ospite conosce anche tutto quello che succede prima. Le prove, le telefonate, le idee che sembrano impossibili. Produttore musicale, ha affiancato Ennio Morricone in una lunga avventura di dischi e concerti nel mondo e ha riunito in un album dedicato al maestro artisti come Bruce Springsteen, Celine Dion e i Metallica. Stamattina ci facciamo raccontare come si costruiscono queste storie. Benvenuto a Luigi Caiola.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
0: Come sta? Come è cominciato questo lunedì mattina?
2: Benissimo, traffico a parte, lo mettiamo da parte, va bene,
0: traffico,
2: questo è un club super classico.
1: È un asterisco implicito ormai.
2: Però ce l'abbiamo fatta, insomma, siamo arrivati, eccoci qui.
0: Meno male, meno male. Allora, io avrei tantissime curiosità, non so se vuoi partire tu Giovanni o faccio già io una domanda. Vai, fallo tu, dai, adesso lasciamo un po' a Giovanni giusto spazio.
1: No, intanto comunque partiamo subito con come, ci posso andare del tu?
2: Ma certo.
1: Ok, quindi formalità
2: certo,
1: a parte, certo. Come stai, come è partita questa mattinata, insomma, ci hai trovato facilmente?
2: No, con piacere. E anche con desiderio di trovarvi e trovare voi e chi vi ascolta, quel desiderio che dicevo prima mi ha permesso di superare la noia mortale di questo traffico un po' poco felice a quest'ora del giorno.
1: Eh sì, poi quello romano comunque è molto impegnativo,
2: per entrare a Roma sicuramente.

0: ovviamente questo non è un orario ideale, però eccoci qua con
1: altri. Dai, cominciamo, infatti, cominciamo.
2: Cominciamo. Allora Luigi, partiamo subito con la prima domanda, che a Latina hai aperto una scuola di musica, corretto?
0: Allora, a suo tempo, ma stiamo parlando davvero di molti anni fa.
2: Sì, facciamo un excursus,
0: sì,
2: diciamo così.
0: Negli anni 90, diciamo.
2: Sì.
0: Avevamo una scuola di musica, un jazz club, e la classica associazione culturale. È piccola realtà di provincia, però molto vivace, perché insomma soprattutto il jazz club ci metteva in contatto con il mondo.
2: Ok.
0: E poi da lì invece partì l'idea che ci portò alla mia collaborazione con Ennio, che sarebbe venuto di lì a pochi anni dopo.
2: Ok, quindi vi siete conosciuti grazie a questo bar di jazz che è aperto, che si chiama Bird Lives, giusto?
0: Sì, sì, era proprio letteralmente un jazz club. Addirittura a un certo punto avemmo anche la fortuna di avere artisti così importanti americani che i romani ci chiedevano di passargli i musicisti, e per noi di Latina, piccola realtà di provincia, era ovviamente
1: un grande orgoglio, una
2: cosa meravigliosa, certo.
0: Dicevo, agli inizi degli anni 90, e dopodiché l'incontro non è avvenuto direttamente subito con il nostro grande e compianto maestro, ma con una persona che mi accompagnò da lui, che si chiamava, anche lui non è più con noi, Lilli Greco, che è stato un personaggio leggendario della storia della canzone italiana, perché è stato produttore artistico della mitica RCA degli anni 60 e ancora di più 70.
1: Quindi è cominciata così anche la tua collaborazione con il grande maestro. E invece il tuo amore per la musica quando è che è scoccato e hai capito che sarebbe stata proprio la tua strada, il tuo lavoro, sarebbe diventata questa poi la tua vita?
0: Ci sono state due tappe. Una, per chi è nato nel 1960, era quasi d'obbligo, perché essere adolescenti negli anni 70 significava proprio non riuscire a sfuggire alla musica, perché veramente eravamo circondati, immersi tutti.
2: Ha contaminato tutti.
0: Tutti, quelli che avrebbero fatto, come è accaduto a me, una professione, ma anche e soprattutto tutti gli altri che poi avrebbero fatto tutt'altro nella vita. Mm-hmm. Quindi la passione nasce presto, anche complice mia mamma e mio papà, che mi obbligarono ad andare a studiare chitarra alle scuole medie.
2: Allora cominciavo chitarra classica, immagino.
0: Chitarra classica. Okay. Cominciai così, poi mi accorsi presto che la professione del musicista non era esattamente
2: il mio
0: destino. Come dico scherzosamente, anche in un piccolo libro che ho scritto sulla mia collaborazione con Morricone, mi accorsi di essere troppo intelligente per fare il musicista, che non è un complimento.
2: No, certo.
0: Perché gli artisti hanno ovviamente un altro tipo di intelligenza, più
1: certo,
0: creativa,
1: emotiva.
0: Io ero troppo, diciamo, concreto e razionale,
2: okay, okay.
0: Dovevo fare un altro mestiere, infatti
2: più sui numeri, sull'organizzazione, sulla logistica,
0: insomma, sulla più pragmatico,
2: okay.
0: Visionario,
2: certo,
0: possibilmente sempre, ma più pragmatico.
1: Anche questo, proprio questo aspetto più del backstage, dietro le quinte, cioè come si organizza anche banalmente un concerto, no? È meno conosciuto poi agli spettatori, agli ascoltatori che ci stanno magari seguendo adesso in diretta. Vogliamo raccontare anche un po' questo aspetto, che appunto è magari meno conosciuto, no Giovanni?
2: Assolutamente.
0: In quegli anni io in realtà ho iniziato la mia attività professionale, avevo effettivamente organizzato tanti concerti, ma lì in quegli anni davvero tutti organizzavamo concerti o spettacoli.
2: Perché sembra una cosa facile, ma organizzare comunque un concerto con capienze, tu di che capienze parli?
0: Diciamo agli inizi, a livello territoriale, a livello provinciale, ma anche andammo pure all'estero, ma ripeto,
2: infatti
0: avevamo il vento a favore di quegli anni lì.
2: Okay.
0: Sto parlando ancora degli anni 70 e
1: sì,
0: 80, cioè prima di conoscere Ennio.
2: Comunque anni di grande fermento.
0: Eh sì, perché io arrivai da Ennio, che avevo già fatto centinaia di concerti,
2: okay,
0: in Italia e nel mondo, e avevamo anche avviato un'etichetta discografica, altra cosa che a quel tempo non era poi così impossibile da mettere su.
1: Okay.
0: E quindi arrivai con questo tipo di esperienza da Ennio. Ovviamente l'incontro con Ennio cambiò tutto.
1: È uno spartiacque, c'è un prima e un
0: decisivi,
1: dopo.
0: Decisivo.
2: E infatti come andò? Dove vi siete conosciuti e cosa gli proponesti all'inizio? Nel senso, come hai fatto a entrare un po' nella sua sfera, ecco, di amicizia e ovviamente anche collaborazioni professionali?
0: E chi lo sa come cosa successe vai a entrare nella testa degli artisti. Io andai da Ennio, che lui aveva già 70 anni,
2: okay,
0: compiuti, anche qualcuno in più, Avviamo questa collaborazione, dicevo prima, grazie a Lilli Greco. Ora, Lilli Greco, che era direttore artistico della RCA, conosceva bene Ennio perché agli inizi della carriera di Ennio lo aveva in qualche maniera accompagnato nella prima attività artistica professionale che fece Ennio, cioè quella di arrangiatore per la RCA, appunto. Ennio è stato arrangiato i brani forse tra i più noti degli anni 60-70, da Vianello a Morandi, Gino Paoli, insomma,
2: i più grandi.
0: Ecco, questo fu il suo inizio di carriera, ed Lilli Greco lo aiutò in questo inizio. Quindi, quando io istituì questa piccola etichetta discografica, si chiamava DFV Musica, incaricai Lilli Greco di iniziare da qualche parte.
2: Certo.
0: E mi venne in mente così, perché io amavo la musica di Ennio fin da bambino quasi.
2: Quindi eri grande fan
0: dai tempi di
2: Ennio.
0: Certo,
2: che infatti anche lì questo è un bel tema, perché comunque conoscere una persona di cui tu sei fan e in qualche modo ti scherma dalla persona stessa, no? Quindi mantenere comunque un savoir-faire, comunque un approccio professionale o comunque un po' disinvolto è molto complicato, no? Perché tu comunque, lui è un mito, sai chi
0: certo.
2: è, lo veneri
0: certo.
2: in qualche modo, no? E quindi
0: guarda, ti dico, io questo tanto vero che quando Lilli poi alla fine, in maniera del tutto inaspettata, inattesa per me, veramente mi portò a casa di Ennio. A quel tempo Ennio abitava in Piazza d'Araceli, di fronte al Campidoglio proprio.
2: Okay.
0: E per me la giornata si poteva già concludere così. Avevo incontrato Ennio Morricone, basta, fine, tornavo a casa, ero felicissimo.
1: Certo.
0: Io gli andai a proporre appunto di registrare un disco, e mai più pensando che lui avrebbe accettato, e invece accettò.
1: Da lì è cominciata la vostra collaborazione, che poi è durata tantissimi anni. Tu proprio sai lo storico manager.
0: Precisamente 18 anni.
2: 18 anni?
0: 18 anni.
2: È una vita.
1: Esatto, una vita. Quindi ci sono stati magari momenti molto alti, momenti molto bassi. Una collaborazione, no, come qualsiasi storia d'amore, la possiamo definire anche così.
0: Certamente così, certamente è anche una storia sentimentale, non c'è dubbio su questo. 18 anni di montagne russe le abbiamo chiamate insieme una volta.
1: Fermo lì, perché vogliamo approfondire, andiamo un po' in musica e torniamo subito.
2: Yes,
1: lasciamo così.

0: Renato Zero Senza qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:20 e siamo molto contenti perché finalmente non siamo più soli. Il nostro ospite è qui insieme a noi, Luigi, che tra l'altro off microfoni ci stava raccontando tantissimi aneddoti sul grande maestro Enrico Morricone. Tra l'altro vogliamo raccontarli un po' anche ai nostri ascoltatori. C'è una storia che ti ricordi particolarmente, che ti è proprio cara, o anche un aneddoto, un backstage che ti ricordi con tanto affetto?
1: Ma guarda, ce ne sarebbero tantissime. Adesso mi viene in mente proprio a seguito della chiacchierata, possiamo confessarlo,
2: sì, certo,
1: che ci siamo fatti mentre ascoltavamo il brano, proprio del primo concerto che facemmo a Londra con Ennio. Vi dicevo, e quindi diciamo anche a chi ci ascolta, che prima di cominciare questa collaborazione tra me e Ennio, lui effettivamente non aveva praticamente mai fatto concerti, ne aveva fatti pochissimi, 3, 4, 5, perché lui diceva di essere, come era del resto, un compositore, e quindi, come mi disse una volta, non aveva tempo da perdere ad andare in giro a fare i concerti perché doveva scrivere.
0: Proprio così ti ha detto?
1: Sì, una volta mi disse proprio così. Però in realtà forse intimamente lui non conosceva ancora questo mondo dei concerti. Infatti io mi qualifico nella mia collaborazione con lui come produttore musicale, specifico sempre musicale, proprio per prendere le distanze dal cinema, che rispetto, che amiamo, che però non è la mia professione,
0: certo.
1: E non è stato il mio ruolo con Ennio. Facemmo quindi, lo convinsi a fare un primo concerto a Londra al Barbican, che andò subito sold out.
2: Stavo giusto arrivando lì, infatti, al Barbican del 2001, Londra.
1: Ecco, del 2001, sì. Bravo. E tanto andò sold out che ne dovemmo immediatamente fare una seconda data, che andò sold out pure quella.
0: Okay.
1: Poi ci dovemmo fermare perché c'erano impegni di tutti e quindi non si può, se no saremmo potuti andare avanti. Perché dico questo? Perché evidentemente la sua musica era talmente tanto nota ed amata dal pubblico inglese che subito i biglietti andarono a ruba. Tutti conoscevano la sua musica, ma nessuno conosceva lui in persona, perché Ennio, ovviamente, non facendo concerti, non concedendo facilmente interviste, non ne aveva neanche bisogno per fare il lavoro di compositore, di fatto era abbastanza sconosciuto a tutti. Le sue sembianze proprio non erano note. Facemmo questo primo concerto, l'orchestra schierata, tutto pronto per iniziare, doveva entrare Ennio sul palcoscenico, un attimo prima di lui, come sarebbe diventato poi usuale, regola, entrò l'archivista, come si dice, insomma un nostro collaboratore per posizionare le partiture di Ennio sul leggio, sul podio del direttore. Come entrò questo con le partiture in mano, questo signore, Londra, il pubblico saltò in piedi per una standing ovation
2: pensando che fosse Ennio,
1: perché nessuno l'aveva mai visto, e lui poverino tentava di dire no, poi alla fine si arrese e si prese sta standing ovation. Che doveva fare?
2: Un momento di gloria incredibile. Poi
1: no, era per dire come la sua musica era notissima, ma lui era del tutto sconosciuto.
2: Era famosissimo e sconosciutissimo allo stesso momento.
1: Sì, le sue musiche famosissime, ma lui sconosciuto.
0: Poi per fortuna invece il volto di Morricone lo conosciamo tutti, ormai si è fatto conoscere, quindi anche con le interviste poi si è concesso un po' più facilmente, o era un po' sempre schivo?
1: Beh, lui non amava tantissimo le interviste, perché aveva un carattere molto riservato,
2: era un po' schivo a riguardo.
1: Sì, decisamente, proprio un antidivo, come ho sempre detto. Però le interviste erano obbligatorie per quando facevamo i concerti, perché i promoter chiedevano, pretendevano anche per contratto che venissero fatte. Quindi Ennio alla fine si convinse, ne avremmo fatte, io penso, ma non lo so, qualche centinaia.
0: Ah, ok, ecco, neanche troppe.
1: No, neanche troppe. No, considerando che era lui, più 3, 4, 5, più fare una selezione molto accurata dei giornalisti, delle
2: però
1: testate.
2: Qui Luigi sei riuscito tu, sei stato bravo tu comunque a convincerlo, cioè immagino che ci siano stati dei battibecchi prima che Ennio comunque andasse davanti alle telecamere dei media a fare delle interviste per promuovere un concerto.
1: Beh, certamente non è stato facilissimo, però
2: immagino.
1: Anche perché, devo dire la verità, qualche volta lui si annoiava anche un po', perché spesso gli ripetevano le stesse domande. Qualche altra volta però si apriva, perché trovava evidentemente interessante la conversazione, e quindi io ho scoperto, grazie alle interviste, molte delle cose che poi ho accumulato.
2: Hai imparato a conoscerlo tramite le interviste?
1: Sì, tanti fatti, aneddoti, ma anche pensieri, che opinioni, modi di vedere le cose, io le ho apprese proprio da assistendo alle interviste, perché ovviamente lui voleva che io stessi
0: presente
1: sempre in tutte le interviste.
0: Ma quindi il vostro rapporto com'era? Perché se conoscevi dei lati di Enrico attraverso le interviste, il resto come facevi a conoscere? Cioè, proprio com'era il vostro rapporto? Era sincero, vi diceva di tutto o era puramente professionale?
1: Difficile domanda, nel senso che per me, lo dicevo forse all'inizio, no? C'è stata anche una componente sentimentale, però io non ho mai superato proprio la difficoltà di questa distanza tra me e lui, in termini di
2: fama.
1: Sì, ma proprio status. Anche di, come devo dire, proprio
2: di pensiero,
1: di personalità. Okay. Dovuta al fatto che ovviamente io amavo la sua musica fin da molto prima di conoscerlo, come del resto tanti di noi. Lui però invece era piuttosto semplice, insomma, come dire, era abituato ad avere a che fare con se stesso e non si vedeva, non si percepiva come, peraltro poi divenne veramente una pop star, una perché io lo
2: certo.
1: chiamo così, perché così fu.
2: La definizione certo punto, è questa.
1: Ad un certo punto, perché la sua musica, anche se sempre densa, profonda, mai banale, è comunque tutto sommato, tra virgolette, pop.
0: Certo.
1: Nel senso è accessibile e condivisibile e condivisa da una vasta parte di pubblico. Quindi questo comportò anche la sua grande notorietà. Ma lui non si abituò mai a questa condizione, si è sempre considerato un buon lavoratore, un ottimo artigiano, anche un buon artista, fine.
0: Non si faceva neanche mai i complimenti, immagino.
1: Anzi, semmai il contrario.
0: Si litigava tanto.
1: Sì,
2: però la cosa che
1: era molto severo con se stesso,
2: certo,
1: come con tutti gli altri.
2: Pretendeva molto.
1: Da se stesso per primo.
2: Però una cosa che mi interesserebbe molto sapere è che durante i viaggi, durante le attese, sicuramente saranno anche emerse delle caratteristiche di quest'uomo che ti hanno affascinato, che ti hanno permesso comunque di avvicinarti anche
0: meglio.
2: Un po' di più. Esatto.
1: Certamente,
2: cose
1: viaggi,
2: che diresti,
1: gli alberi,
2: delle manie, delle cose sue.
1: Sì, ne aveva più di qualcuno.
2: Immagino.
1: Che devo dirti adesso, per esempio, una era, e veramente la definirei una ossessione, la puntualità.
2: Okay.
1: Era talmente tanto preso anche dalla necessità di essere. Ennio ha scritto, si contano circa 500 composizioni di musica per film, solo delle colonne sonore,
2: sì,
1: più almeno un centinaio di opere dedicate al puro ascolto. Quindi, se non, e poi anche la musica per il cinema ha una scansione temporale, la musica in generale
2: è lì che volevo arrivare,
1: insomma. Ma al di là di questo, proprio l'organizzazione era essenziale nella sua vita professionale. Se non avesse avuto un sistema di puntualità assoluta, lui e tutti i musicisti che lavoravano con lui, non avrebbe mai potuto fare tutto quel lavoro.
0: Una grande disciplina aveva.
1: Assolutamente, disciplina fortissima e puntualità. Addirittura lui era sempre il primo ad arrivare ovunque. Mi ricordo, ad un certo punto noi organizzavamo una macchina per andarlo a prendere, per portarlo da via D'Araceli, dove abitava allora, all'aeroporto, quando dovevamo partire per fare i concerti. Ovviamente lui voleva partire in aeroporto, doveva arrivare 2 ore prima.
2: Ma questo anch'io lo capisco benissimo.
1: Va bene. Ma poi doveva partire con largo anticipo, perché hai visto mai che c'era il traffico.
2: Certo.
1: Va bene. Quindi io mi raccomandavo alla driver, insomma, mi raccomando
0: all'autista
1: di arrivare assolutamente puntuale, anzi magari qualche minuto prima. E lui giustamente arrivava quel 10-15 minuti prima,
2: certo.
1: Hai visto mai? Quando Ennio si accorse che questo signore arrivava con un quarto d'ora di anticipo, si sentì in dovere di scendere ancora prima di quell'orario lì.
2: E quindi
1: perché
2: avete peggiorato la situazione.
1: Quando l'autista si accorse che Ennio scendeva ancora prima, pensò di arrivare ancora prima. Se non li fermavo, partivano.
0: È stato un circolo vizioso scatenato.
1: Ennio doveva essere il primo ad arrivare proprio in anticipo, neanche in
0: però
1: neanche
0: questa
1: puntuale.
0: Cosa della puntualità io l'apprezzo tantissimo nelle persone, perché è anche un grande segno di rispetto, di educazione.
1: Certo.
0: Quindi vabbè, ovviamente avrà avuto anche tantissimi altri lati positivi, ma questo lo pretendo anche io da me stessa, cioè devo arrivare sempre puntuale, sempre quei 20 minuti prima, perché non si sa mai che in studio possa non funzionare qualcosa.
2: Sì, anche noi siamo molto pragmatici.
1: Uguale lui, uguale
2: è vero,
1: lui.
2: È vero.
1: In studio di registrazione, perché lui prima di fare i concerti ovviamente, e anche durante, ha vissuto praticamente una vita intera nello studio alla Forum qui a Roma, ma lui arrivava prima, sistemava le parti sui leggi, prima dei musicisti.
2: Prima dei musicisti.
1: Spesso i musicisti si sentivano anche un po' in imbarazzo, perché quando arrivavano in studio lo trovavano già là pronto da un po',
2: cioè come tutti però i grandi, il primo ad arrivare e bella... l'ultimo ad andare via.
0: Che bella
1: sì,
0: persona.
1: Sì, proprio così, proprio così.
0: Che bella persona. Senti, Luigi, ma di tutte le canzoni, io mi rendo conto che questa domanda è un po' limitante, però tra tutte le canzoni di Morricone c'è una che ti piace in particolare?
1: No, tu dici in genere le composizioni, perché lui ha scritto anche appunto tante canzoni, ma anche tanti brani strumentali, ecco, in generale tu dici,
0: intendevo
1: in
0: canzoni
1: generale.
0: Perché adesso volevamo farne sentire qualcuno,
1: sì,
2: volevamo farti un regalo,
0: tutto il panorama,
2: e vedere
0: ovviamente
2: se queste canzoni
1: io ho una mia preferenza, naturalmente, okay. Che non vi svelo per adesso, perché ascoltiamo, voglio vedere che cosa selezionate voi e poi mi pronuncio
2: e poi ci racconti
1: e poi
2: dopo.
1: Mi pronuncio. Amo tutta la musica di Ennio, così come Ennio amava tutta la sua musica, però sia detto segretamente tra noi che ci stiamo,
0: sì,
1: adesso
0: tanto ci ascolta nessuno,
1: non ci ascolta nessuno, ma, o quelli che ci ascoltano fanno finta di,
2: esatto,
1: di lo dimenticheranno,
2: non lo diranno a nessuno,
1: non lo diranno a nessuno. E lui aveva certamente una predilezione per le musiche di Mission, sicuramente,
0: wow.
1: Sicuramente
0: belle,
1: e
0: okay.
1: Io anche le amo, le apprezzo come tu, quasi, però la mia preferita è un'altra, che non vi dico,
2: e allora non
0: io
2: ci resta
0: spero
2: che
0: di indovinarla, speriamo.
3: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
4: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
3: E tutte quelle persone nella foto?
4: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
3: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: E c'è anche lei, la grandissima Emma, l'amore non mi basta, qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:39. Per fortuna Luigi è ancora qui con noi, abbiamo ancora un po' di tempo per, insomma, chiederti tante altre curiosità. Facciamo una piccolissima, apriamo una piccolissima parentesi proprio su di te, no? Un po' più sul personale. Ma i tuoi gusti musicali come li possiamo definire? Che ti ascolti di solito? Dici un po' la tua playlist. Mi devi fidare però gente italiana, cioè sì, tutti artisti italiani.
1: Sì, certo, giusto, ma io ascolto
0: su Rai Radio Tutta Italiana.
1: No, il problema non è tanto l'essere italiani, che sono italiani quelli che amo, ma è che forse sono un po' datati, perché io, sai, sono una certa età, nato nel 1960, mi sono formato, come dicevamo prima, no? La mia adolescenza è passata negli anni 70, quindi ovviamente le mie maggiori preferenze vanno verso i decani di quel tempo lì, dalle band, dai gruppi. Allora c'erano il Banco del Mutuo Soccorso, la PFM, perfino i Pooh, perché fecero delle cose di grande interesse in quegli anni. Dico perfino perché loro hanno avuto una carriera infinitamente lunga, straordinariamente bella, ma in quel momento si dedicarono anche alla produzione di due dischi, Un po' del nostro tempo migliore e Parsifal, che erano particolarmente ricercati e curati, insomma, nel senso della, proprio dell'impegno sonoro, dell'impegno musicale. Ma poi ai miei tempi c'erano i cantautori. Confesso che allora, ignorantemente, non apprezzavo moltissimo, per esempio, Claudio Baglioni, perché erano i tempi in cui c'era l'impegno sociale, e quindi lui cantava canzoni d'amore, le nostre compagne, le nostre amiche lo amavano, a cominciare da alcune che sono qui con noi.
2: C'è sempre un fan di Claudio Baglioni in studio.
1: Ma invece no, però mi resi conto poi col tempo che ero stato un grande babbeo a non capire invece l'importanza di questo
2: grandissimo, la grandezza di questo
1: artista, di straordinario artista. L'ho recuperato col tempo.
2: Senti, peraltro vogliamo parlare anche della collaborazione, che è enorme, direi, con Celine Dion, Quincy Jones per I Know I Knew I Loved You. Ho letto dei nomi incredibili a livello internazionale.
1: Guarda, questo CD, appunto, We All Love Ennio Morricone, nasce da quella che Ennio chiamò un'utopia.
2: Ok.
1: Perché io, c'è una premessa che devo fare, cercherò di essere breve, perché il percorso è stato lungo e laborioso. Io a un certo punto mi resi conto che Ennio non aveva mai preso l'Oscar. Eravamo più o meno nel 2003-2004. E quindi, come fanno quelli che vengono dalla città di provincia, io venivo da Latina, mi misi in testa: adesso prendo l'aereo, vado a Los Angeles e vedete voi. E così, però, così fu, così accadde davvero. Nel senso,
0: l'hai preso veramente l'aereo, quindi?
1: Sì, andai all'Academy a Los Angeles e proposi questo ragionamento, questo tema. Dico: ma scusate, Ennio Morricone, che era già Ennio Morricone, aveva già fatto tutto quello che noi amiamo, possibile che 5 nomination non abbia mai preso l'Oscar? E allora elaborammo insieme con l'Academy l'idea dell'Oscar alla carriera, che ha un percorso tutto differente. Quindi io per 3 anni avrei dovuto, e infatti così feci, far lanciare meglio, nel nostro caso dal maestro Tornatore, la petizione per l'Oscar alla carriera, e poi raccogliere una serie di lettere di adesioni da parte di attori, registi, ma anche musicisti. E così feci, e trovai ovviamente
0: tantissime persone,
1: un'accoglienza assoluta, tutti, da Robert De Niro, Clint Eastwood,
2: i più grandi,
1: ma tutti registi, attori, ma anche musicisti. E lì mi venne in mente l'idea di prepararci a quel giorno in cui sarebbe venuto l'Oscar alla carriera, come poi venne nel 2007, realizzando questo CD, che è molto particolare, perché sono tanti artisti davvero delle razze più diverse, che da Quincy Jones, dicevamo, Celine Dion, Bruce Springsteen, Roger Waters, i Metallica,
2: Yo-Yo Ma,
1: quindi mondi veramente lontani tra loro, no?
2: Tante realtà diverse.
1: Ognuno interpretava un brano di Ennio a modo proprio. L'esempio tra tutti è i Metallica,
2: esatto,
1: insomma, che hanno fatto
2: per dirlo,
1: un pezzo nel loro stile,
2: sì.
1: Tra l'altro Ennio amava moltissimo. Ennio partecipò molto attivamente, curò molte orchestrazioni, creò dei collegamenti orchestrali tra un brano e l'altro. Insomma, fu un lavoro laborioso, dicevo prima, però anche molto appassionante.
2: Molto complesso per unire tutti questi
1: mondi. Certamente il brano di Celine Dion a cui tu facevi riferimento, che non a caso partiva dal tema di Deborah, di C'era una volta in America, prima abbiamo ascoltato un pezzo tratto da quel film, e così approfitto per dire che confesso che questo è il mio tema preferito tra quelli di Ennio.
0: Okay.
1: Quindi questo tema di Deborah Quincy Jones lo riorganizzò in un'altra, in una maniera diversa, e lei lo cantò con grande lirismo, ma anche con grande impegno. In quel tempo lei lavorava a Los Angeles, a Las Vegas, in uno spettacolo che la vedeva impegnata 6 giorni a settimana, e nell'unico giorno libero, il lunedì, volle registrare questo brano allo studio The Palms,
2: che ricordiamo I Knew I Loved You. Com'è vedere Céline Dion all'opera?
1: Beh, guarda, per me è stata una grande lezione, perché io l'ho sempre apprezzata, tutto, l'ho stimata tantissimo, perché è una grandissima cantante, ma non pensavo che fosse così profondamente legata alla serietà del suo lavoro. Lei stette tutta la giornata, nota per nota, proprio passino per passino, con Quincy Jones che quasi la voleva spronare a chiudere, perché dai, ormai ci siamo, e lei no, trovava sempre
2: tecnicamente impeccabile,
0: minacciosa, però è una cosa molto positiva
1: veramente. E tra l'altro, voglio dire, lei come tutti parteciparono a titolo gratuito a questo progetto, quindi veramente un trasporto che mi stupì, mi insegnò molto di quanto in realtà questi grandissimi artisti poi non sono grandissimi artisti per caso, ecco, volevo dire questo.
0: Insomma, dietro questi successi c'è sempre un motivo, anzi anche più di uno.
3: Io sono l'intruso. Questa è la prima volta questi due ragazzi stanno quasi zitti, intervengono poco, perché quando parla l'eccellenza, la professionalità, devo dire che hanno capito che bisogna parlare poco.
1: Va bene, grazie.
2: Confermo.
1: Dell'intrusione, ma in realtà è proprio il racconto di questo grandissimo artista che ci impedisce di dire altro.
0: E io sono molto, io proprio lo sto ascoltando con estrema passione.
2: No, anche perché questa è storia, quindi direi che comunque possiamo solo che mettere una canzone e poi dopo continuiamo questo meraviglioso racconto.

0: Il grande Pino Daniele con Quel che resta qui su Rai Radio Tutta Italiana, e siamo arrivati agli ultimi 5 minuti proprio di questa puntata, vero
1: Chiara?
0: Che peccato.
1: Grandissimo peccato, abbiamo vero, qui Luigi ancora per pochi minuti, quindi approfittiamo subito. Innanzitutto Luigi ti volevo chiedere, hai qualche progetto che ci puoi spoilerare un po' qui in diretta, qualcosa che magari succederà a breve?
0: Cosa bolla
2: sì,
0: l'orizzonte?
2: Guarda, in realtà noi è un po' che stiamo lavorando ad un progetto in generale che abbiamo chiamato con lo stesso titolo di quel CD a quale facevamo riferimento prima, cioè We All Love Ennio Morricone, perché questo titolo, che così può sembrare anche un po' banale, tutti amiamo Ennio Morricone, in realtà scavando dentro ci dice delle cose. E la prima cosa è questo CD, perché questo CD ci dice che non solo il pubblico di tutto il mondo ha amato Ennio e ama la sua musica, ma anche la comunità musicale di tutto il mondo, gli artisti di tutto il mondo, e dico di più, non soltanto i musicisti o i cantanti di diversa estrazione, di diverso genere, ma anche artisti di altre discipline artistiche, che devo dire ovviamente quelli del cinema, gli attori del cinema, ma anche gli attori di teatro, i ballerini, insomma veramente la musica di Ennio è allo stesso tempo, come si dice oggi, alta e bassa, è certamente accessibile, è trasversale, è transgenerazionale, transnazionale, è veramente attraversa le esperienze, un campo di esperienze davvero vastissimo. Questa è la logica che anima questo progetto al quale abbiamo dato vita da qualche mese, poco più, che per proprio restituire, senza nulla togliere al ruolo fondamentale del cinema nella carriera di Ennio, ma proprio restituire al pubblico il Morricone musicista, cioè il compositore di musica anche per il cinema e non il compositore di colonne sonore.
1: Chiarissimo.
0: Diciamo, ecco, Ennio nella sua essenza.
2: Sì, nella sua essenza musicale, che è poi caratterizzata da questa grande apertura verso linguaggi, stili e provenienze diverse.
1: Molto diverse.
2: Ecco, alla fine di questo progetto, il punto clou, diciamo così, è questo appuntamento che abbiamo lanciato al 1° dicembre al Palasport di Roma con questo concerto che abbiamo chiamato Gran Concerto, quindi We All Love Ennio Morricone, perché il titolo
0: certo
1: rimane quello.
2: Rimane del quello, progetto. Però lo chiamiamo del progetto, ma chiamiamo questo concerto Gran Concerto perché oltre ad avere un'orchestra composta in prevalenza da musicisti che hanno lavorato con Ennio per 10, 20, 30, qualcuno addirittura 40 anni, abbiamo anche degli artisti ospiti, appunto dicevo, che provengono da diversi generi musicali, anche quelli del nostro tempo.
0: Cioè, senza spoilerare, si può dire anche artisti internazionali?
2: No, non ancora.
0: Okay.
2: Tocchi un tasto
0: dolente,
2: che mi porta, non dolente, anche piacevole, che okay, mi porta a dire che in realtà questo appuntamento del 1° dicembre è un appuntamento concentrato sugli artisti italiani, ma che in realtà è il, diciamo, preannuncia nel 2027 un impegno più importante con l'artista internazionale, molto molto importante.
1: Wow, Luigi, sì, io ti ringrazio per questo spoiler che ci hai fatto a Mattina Tutta Italiana, veramente grazie, grazie di cuore.
2: Ma grazie a voi.
1: Abbiamo l'ultimissimo minutino insieme, ci dai un consiglio? Io e Giovanni parlo anche soprattutto per noi due, ti stiamo ascoltando con io non riesco a staccarti gli occhi di dosso, mi hai completamente ipnotizzata, sono rapita dai racconti, da quello che ci stai raccontando in diretta, quindi un consiglio che potresti dare a noi nuove generazioni o comunque in generale a tutti coloro che ci stanno ascoltando?
2: Beh, io almeno parlo di coloro che sono, perché sì e no ne capisco di questo mondo, nel mondo dello spettacolo, della musica in particolare, sì, e in genere della comunicazione. Direi che oggi più che mai davvero è importante aggrapparsi fortemente alla propria natura, alla propria personalità e davvero avere il coraggio, insisto sulla parola coraggio, di non lasciarsi trasportare dal vento lì dove porta il vento. Sarà banale questo invito, ma ai giovani che sicuramente oggi hanno più talento di quanto ne avessimo noi ai nostri tempi, perché l'umanità migliora, non può peggiorare, ecco, dico, questo talento, scavate in questo talento, difendetelo, proteggetelo anche a costo di scelte coraggiose e magari anche non convenienti, però credete in questo vostro talento, ma molto più di quanto il mondo vi dica.
1: Ti ringrazio, facciamo partire la sigla perché purtroppo è arrivato il momento.
0: Direi che non mi sento di aggiungere altro.
1: Luigi, grazie.
2: Grazie infinite
1: per essere stato qui con noi. Ti aspettiamo prestissimo in studio.
2: Un piacere.
1: Magari quando vuoi spoilerarci un qualcosa in più sull'appuntamento del primo dicembre, noi ti invitiamo proprio. Ormai non devi neanche più chiederlo. Cioè, tu entra qua, siedi, diventa in diretta con
2: porto
1: noi.
2: Il caffè,
1: sei di casa. Sei di il caffè sarebbe gradito.
2: Lo farò. Promesso.
1: Non sto scherzando, lo porto io a te, ci mancherebbe.
0: Luigi Caiola qui su Rai Radio Tutta Italia. Grazie
2: a voi, grazie a tutti.
1: E grazie anche a te Giovanni, alla fine noi le dirette le portiamo sempre a termine e ricordiamo anche il nostro appuntamento mattina Tutta Italiana, tutti i giorni, quindi il venerdì 7 fino alle ore 10.
0: Esattamente, non dimenticatevi mai che potete ascoltarci su Rai Play Sound, la nostra applicazione completamente gratuita, su Smart TV collegabile a internet canale 710 e poi sui nostri social se volete avere di più e ovviamente in DAB. Quindi mi raccomando, rimanete qui con noi, ciao amici.
1: Ciao ragazzi, a domani.
2: Salute a tutti e bravi.

0: isolamento, ad anormali situazioni familiari, allo stesso timore d'ammalarsi, dirotta sugli organi viscerali la sua interna tensione, ovvero scarica su di sé, sul proprio corpo, ciò che non può scaricare fuori di sé.
1: Colite, gastrite, aritmia, ipertensione, non lo riesco a dire, sarò ipertensa.
2: Lo dico io, ipertensione.
1: Grazie. Colite, gastrite, aritmia,
2: ipertensione,
1: tachicardia, senso di svenimento, frequente impulso a urinare, acne, psoriasi, dermatite, prurito, orticaria, secchezza cutanea, diarrea.
2: Diarrea che viene dal?
1: Dal greco scorrere attraverso. Il corpo arriva prima della mente e ci parla, ci spiega, ci chiama, il corpo ci insegna, il corpo docente.
0: Ne nascono talvolta delle malattie immaginarie, talvolta malattie reali, della circolazione sanguigna, della respirazione, della digestione, persino dei muscoli e della pelle. E attraverso queste malattie psicosomatiche, il logorio tipico della nostra epoca, la difficoltà che l'uomo incontra ad essere adatto al mondo che si è costruito, aggrediscono in maniera diretta e ravvicinata la nostra salute.
1: Alcune persone nascono con la camicia. Io sono nata con le mani sudaticce. Mi chiamo Federica Mura e questo è Ansia 2.0, un podcast realizzato insieme al mio collega Luca Franco che servirebbe a me e ad altre 300 milioni di persone.
2: Vabbè, esagerata, dai.
3: L'Organizzazione Mondiale della Sanità, eh?
2: Vabbè, però 300 milioni.
3: Non dice l'OMG.
1: Quando il corpo a parlare, la mente cosa fa?
4: Il corpo è molto più veloce della mente, molto più veloce. Quindi delle volte vale la pena lavorare sul corpo piuttosto che sulla mente. La mente poi segue di conseguenza. Il corpo insegna alla nostra mente. Se noi imparassimo ad ascoltare il nostro corpo ci parla continuamente, ci parla attraverso i sintomi, ci parla. E che spesso ci dimentichiamo del corpo e quindi non smettiamo di ascoltarlo. Questa è un'altra cosa essenziale da fare. Tornare ad ascoltare il nostro corpo.
1: In Occidente viviamo in una società che è sempre più allergica alla paura.
2: Un po' di terrore, Fede?
1: No, grazie, preferisco di no. Così può capitare che davanti a una minaccia il nostro corpo prenda il controllo e vada avanti col pilota automatico.
5: Per quanto riguarda sia la paura che l'ansia, il primo indicatore dell'intensità del sentimento, del significato del sentimento è il corpo. Tutte le emozioni noi le avvertiamo nel corpo, anche l'amore lo avvertiamo nel corpo, anche la malinconia l'avvertiamo nel corpo, ma la paura e l'ansia sicuramente sono emozioni corporee e fisiche. Il corpo segnala alla mente, il corpo che in questo caso rappresenta anche la base inconscia della mente, segnala alla mente cosciente che c'è qualcosa nell'ambiente, nella situazione, che sta inducendo appunto un'emozione di allarme, paura o ansia. Il corpo va sempre ascoltato. Un disagio fisico tipo un mal di pancia, tipo una contrattura muscolare, tipo un mal di testa, sono segni che il corpo invia, quindi l'inconscio della mente invia alla mente cosciente per segnalare che c'è qualcosa nella situazione esterna o anche interna della persona che non sta funzionando. Per esempio, sto pensando che verrà mia suocera a pranzo e potrò litigare con lei, potrei avere un mal di pancia. Io non so che ho un problema con mia suocera, però ho il mal di pancia. E il mal di pancia sta indicando alla coscienza che c'è qualcosa ora o tra un'ora, due, cinque, un giorno che mi farà paura, c'è il conflitto con mia suocera.
4: Quando giudichiamo ciò che ci accade, cioè l'ansia o il panico, come negativo, l'accelerazione della respirazione, la sudorazione, lo giudichiamo negativo proprio per il fatto che esprimiamo un giudizio negativo su quello che ci succede, quindi non tanto per quello che ci succede, ma perché esprimiamo un giudizio negativo su quello che ci succede, il corpo si contrae, la muscolatura si contrae, ci irrigidiamo. Allora, se noi impariamo, per esempio attraverso la pratica di uno yoga o della meditazione, a rilassare il corpo, ecco, questo può

0: essere molto utile per trasformare l'ansia da quel demone che appare oggi alla cultura di massa in un potente alleato. E siccome le possibilità, le doti, i talenti che il dio Pan vuole risvegliare in noi sono al di là della mente meramente logica, razionale, allora per risvegliarli dobbiamo andare al di là di questa mente, ma nessuno può andare al di là della mente con la mente. Quindi usare il corpo, usare il lavoro sul corpo, con il corpo, è un mezzo molto utile.
1: Repertorio Hillman F2834. Ah no, sbagliato.
2: C'è una frase del Nuovo Testamento: non c'è salute in noi. Siamo tutti soggetti a patologie psichiche. Ma le chiamiamo patologie perché abbiamo l'idea che la salute non contenga il disturbo. Forse invece salute psichica significa accogliere questi mormorii del corpo e dell'anima, che sono messaggi che ci mantengono consapevoli della pienezza del nostro essere. Sentiamo di avere un ginocchio soltanto quando ci fa male, altrimenti camminiamo per la strada senza avere un ginocchio. Sappiamo di avere un piede solo quando nella scarpa c'è un sassolino che ci dà fastidio, altrimenti camminiamo e via. Non abbiamo alcuna percezione sensoriale di queste cose. Il disturbo è un modo per diventare sensibili. Quelle che chiamiamo patologie sono messaggi, sensibilizzazioni. Se vivessimo in un'altra cultura diremmo: qualcuno mi sta mandando un messaggio, una strega ha posto un incantesimo sulla mia testa, oppure diremmo: in un'altra tribù stanno facendo strane cose e io adesso comincio a sentire che accadono e lo so perché, avverto brontolii nel mio stomaco. Avvertiremmo quello che sta accadendo in virtù di disposizioni percettive del corpo a questi messaggi. Le chiamiamo patologie perché vogliamo vivere solo con una parte della nostra coscienza in funzione. Qualunque cosa emerga diversa dalla coscienza per noi è patologia.
3: Per tanto tempo siamo stati influenzati dal dualismo cartesiano. Luca, ti ricordi di aver studiato a scuola la res cogitans da una parte, la res extensa dall'altra?
4: Praticamente la res cogitans era...
3: la realtà pensante la realtà fisica.
4: Fisica, corpo.
3: Oggi ci sentiamo dire che siamo coscienti in tutte le parti del corpo, non solo nella mente.
5: Io uso tantissimo il respiro con tutti i miei clienti perché è molto potente, è la cosa più antica e potente che abbiamo dentro di noi. Ecco, quello che si fa con questa tecnica di respiro è semplicemente riappropriarci del nostro respiro, del respiro che avevamo quando eravamo bambini. E questo fa sì che succedano tutta una serie di cose, un'infinità di benefici fisici, perché chiaramente stiamo ossigenando il nostro corpo e funzionerà meglio, stiamo ossigenando la nostra mente e quindi la nostra mente sarà più veloce, più reattiva, avremo una capacità maggiore di concentrarci. Lavoriamo sul sistema linfatico, rinforziamo le difese immunitarie, miglioriamo la circolazione, quindi tutta una serie di vantaggi enormi, immaginatevi per un atleta, neanche ve lo voglio dire. Il respiro fa altro, entra dentro e scioglie i blocchi, scioglie le tensioni, allenta e soprattutto questa tecnica di respiro ci permette di entrare molto velocemente nello stato della massima concentrazione, perché portando l'attenzione dall'esterno all'interno noi colleghiamo mente e corpo e questo è quello che ci permette di essere efficaci, totalmente efficaci, no? Quindi è lo stato in cui noi vorremmo essere quanto più possibile, perché è quello stato dove tutto fluisce, tutto succede, abbiamo le antenne sollevate, le risorse a disposizione, abbiamo libero accesso al nostro potenziale e il respiro ci permette di entrare in

0: Respirare in modo consapevole. È questa la meditazione? Quali sono i segreti per una buona pratica?
1: La tecnica di base in realtà è molto molto semplice. Si tratta di tornare al respiro e di riempire la mente della sensazione del respiro. Perché il respiro? Il respiro ha la stessa caratteristica della realtà del momento presente. La realtà del momento presente è impermanente, cambia ogni istante. Quindi poggiando la mente sul respiro, naturalmente aggancio la mente alla realtà del momento presente. In più il respiro ha una qualità calmante, è un ansiolitico a portata di mano, a costo zero, senza effetti collaterali. Cosa fa il corpo quando finisce un momento di stress? Tira un lungo sospiro di sollievo. Proprio perché il respiro, in particolare la espirazione, ha una qualità calmante. Quindi, poggiando la mente sul respiro, naturalmente tranquillizzo la mente. In più, riempiendo la mente della sensazione del respiro, levo spazio ai pensieri invasivi, ansiogeni. Quindi, la tecnica di base in realtà è molto semplice. Si tratta di tornare alla sensazione del respiro. Per rendere l'ancoraggio al respiro ancora più semplice, si tratta di contare i respiri da 1 a 5, quindi inspiro, espiro, mentalmente conto 1, inspiro, espiro, mentalmente conto 2. Quando arrivo a 5, ricomincio da 1. Se mi perdo, ricomincio da 1. Se si innesca il pilota automatico e arrivo a 1600, come me ne accorgo? Ricomincio da 1. Quindi in sé la tecnica è molto molto semplice. Stare seduti, stare fermi, poggiare la mente sul respiro, contare i respiri da 1 a 5. Cosa c'è di difficile?
2: Io sono molto contenta.
3: Anche io.
4: Grazie.
0: Adesso meditiamo.
1: Certo.
0: Dai, ti va, ti andrebbe?
3: Vuoi, non lo so.
0: Approfittiamole.
3: Sono pronto.
0: Non sei pronto? Perché? Possiamo approfittare.
3: Cioè, io non l'ho mai fatto.
0: Vabbè, però si tratta di respirare.
3: Se siete disposti, sì, però.
0: Non lo so, dipende da.
3: Non lo so,
1: sì.
3: C'è da fare.
0: Vogliamo provarci?
3: Proviamo.
0: Dai. Proviamo 10 minuti?
1: 10 minuti va bene. Sulla sedia o sul cuscino da meditazione?
0: Come preferisce lei?
1: No, questo dipende dalla vostra scioltezza, vanno bene tutte e due.
0: Stai bene con le gambe incrociate o ti si...
3: Sono tremendamente sulla sedia. Okay. Io sono veramente...
5: Ma quindi lui vi ha fatto fare proprio la meditazione, quella tradizionale con l'om?
3: Sì.
5: Ok.
3: Fare anche l'om con la campana, no?
1: Espirazione è sempre attraverso il naso, però ovunque scappi la mente, passato, futuro, il corpo è sempre qui ora, quindi quello che facciamo in meditazione è tornare al corpo. È fondamentale mantenere il corpo immobile, movimento uguale distrazione, e mente e corpo sono collegati. Se è vero che una mente agitata corrisponde a un corpo agitato, sarà vero anche il contrario, quindi a un corpo calmo corrisponderà una mente calma. Fermando il corpo, tranquillizzando il corpo, questo piano piano si riverbererà sulla mente. Quindi è fondamentale rimanere fermi. Possiamo stare seduti su una sedia o a terra a gambe incrociate. In tutti i casi è importante mantenere la schiena bene dritta, in equilibrio su se stessa. Gli occhi possono essere chiusi o abbassati, che segno l'inizio della meditazione con 3 colpi di campana e la fine della meditazione con un colpo di campana. E la meditazione è totalmente silenziosa.
0: Le prime volte che si medita o che si respira a occhi chiusi, la mente farà di tutto per non sentirsi esclusa,

0: 4. Forse delle rape bianche si possono mangiare anche le foglie. 1. Dove era arrivata? 2. Devo chiamare Anna. 3. 4. Mi si sta addormentando un piede. 1. Che fastidio, mi si sta addormentando un piede.
1: Ma che sto facendo?
0: 2. 17, 18, morto il piede, sensazione dell'epidurale.
2: La parola meditazione è abbastanza fuorviante perché in italiano rimanda a un cogitare, a un ragionare, a un pensare, paradossalmente a un meditare.
3: Meditate, gente, meditate.
2: Invece il termine sanscrito utilizzato dal Buddha per descrivere questa pratica è bhavana, che viene dalla radice verbale bu, che è il verbo essere. Questa pratica, quindi quella che noi chiamiamo meditazione, ha a che vedere con l'essere, meglio ancora con l'esserci. Essere completamente, totalmente, immediatamente calati nella irripetibile bellezza del momento presente. Ecco che la pratica della meditazione, chiamiamola così, diventa uno strumento molto efficace per curare l'ansia, perché addestrando la mente a stare nel qui e ora, addestrando la mente a fare pace con la realtà del momento presente, diventa sempre più possibile vedere che l'ansia è una proiezione della nostra mente e non corrisponde a quello che è nel momento presente.
0: Per alcuni pensare un non pensiero è impossibile, così come stare nel vuoto. Chi inizia a meditare ha molte difficoltà. Respirare senza pensare a niente, se non al respiro, è molto difficile, ma è quello che ci salva. Anche quando arriva l'ansia da prestazione.
4: Ricordiamoci di respirare, perché andremo costantemente in apnea. Ogni volta che penseremo a quella situazione, andremo in apnea. Ecco, quando ci accorgiamo che siamo in apnea, facciamo 3 sospironi di sollievo. Questo. Quindi, questo è tutto quello che noi possiamo fare.
5: Hai fatto anche un sorriso?
4: Sì, sempre. Sì, è quello che dico sempre, sorridi, il tuo cervello penserà che sei felice. Ed è così. Impariamo a capire che noi il primo modo per cambiare uno stato d'animo è attraverso il corpo. Se stiamo con le spalle curve, con la testa bassa, chiusi, ovviamente accederemo a stati d'animo negativi. Cominciamo con aprire le spalle, alzare lo sguardo, usare i movimenti che vanno verso l'esterno, respirare pienamente. In automatico questo ci permetterà di accedere a stati d'animo più positivi.
0: Thich Nhat Hanh diceva: a volte la tua gioia è la fonte del tuo sorriso, ma spesso il tuo sorriso può essere la fonte della tua gioia. Ed è stato dimostrato scientificamente.
6: Scientificamente?
0: Almeno penso.
2: Si parte dalla profonda accettazione della realtà del momento presente. La pratica meditativa consiste nel fare pace con la realtà del momento presente, qualunque sia la manifestazione della realtà del momento presente. Se la manifestazione del momento presente è ansia, è quella che devo accogliere. Se dichiaro guerra all'ansia, Gandhi diceva occhio per occhio rende il mondo cieco, quindi non è un'illusione quella che attraverso la guerra si arrivi alla pace. Thich Nhat Hanh dice: non c'è una via alla pace, la pace è la via. Quindi l'unico modo per arrivare alla pace, in questo caso fare pace con l'ansia, è quello di fare pace con l'ansia, a partire dalla realtà del momento presente e accogliere l'ansia.
0: Il respiro consapevole ci riconnette al mondo, consente di rilassarci, calma la mente, ma l'obiettivo principale della meditazione, lo scopo primario, è un altro.
2: La riduzione dello stress e dell'ansia è un effetto collaterale. È come dire che la preghiera cristiana riduce lo stress. Probabilmente è vero, però l'obiettivo della preghiera cristiana non è certo il ridurre lo stress, ma il ricollegarsi all'assoluto. Allo stesso modo, la meditazione è una via per ricollegarsi all'assoluto e lungo il cammino si riduce l'ansia, ma non è quello il fine. Il fine è il nirvana.

0: Nella lingua inglese stress significa sforzo. La cosa interessante è che fino alla metà degli anni 50 del Novecento la parola nella lingua italiana era del tutto sconosciuta. Ma che cosa è successo? È successo che proprio alla metà del secolo scorso un noto medico austriaco naturalizzato americano, si chiamava Hans Selye, fece in Italia un giro di conferenze nelle quali parlava di quello che era l'argomento dei suoi studi scientifici proprio su questo tipo di affaticamento psicofisico, e in quelle conferenze usò ripetutamente il termine stress. Tra l'altro questo medico di origine austriaca aveva preso a sua volta il termine dal linguaggio della fisica e da lì l'ha preso e l'ha fatto passare nel linguaggio della medicina. Il suo trionfo nella lingua italiana è stato totale, dovuto a vari elementi: la brevità, la concisione, forse anche il suono, no? Che in qualche modo rende bene quel tipo di fatica, quel tipo di esaurimento. Tutto questo per dire che oramai stress la possiamo considerare una parola del tutto italiana, da tutti i punti di vista, e ovviamente registrata in tutti i dizionari.
1: E viva lo stress!
2: Io c'ho l'ansia. L'ansia è una specie di roba che ti cresce nella testa. È tipo l'aria per il pallone. Che il pallone in sé è un sottilissimo strato di plastica, però più aria ci butti dentro, più il pallone cresce. Io c'ho l'ansia. Mi sento tipo una cosa che mi cresce nel petto e mi toglie il respiro. Leggo sull'Enciclopedia Medica Online che questa sensazione, se associata a un dolore al braccio sinistro, potrebbe essere sintomo dell'infarto. Vabbè, dico, però il dolore al braccio sinistro non è poi così forte. Però leggo sull'Enciclopedia Medica Online che il dolore non deve essere lancinante, basta che sia persistente. Effettivamente il mio non è forte, ma persiste. C'ho l'ansia, ma vedrai che c'ho pure l'infarto.
3: Qual è la differenza fra meditazione e mindfulness?
4: La mindfulness è una tecnica che deriva dalla tradizione buddista, mirata in particolare alla riduzione dello stress. C'è un protocollo, MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, che è un protocollo di 8 settimane mirato alla riduzione dello stress. Quindi sono tecniche meditative derivate dalla tradizione del buddismo, mirate però alla riduzione dello stress. Esistono anche altri protocolli, per esempio mirati alla riduzione della depressione, MBCT. E sono stati sviluppati da Jon Kabat-Zinn, scienziato americano, peraltro allievo di Luria, un premio Nobel, e Jon Kabat-Zinn, che è un amico, è un caro amico, lui è un praticante di tradizione buddista, e da scienziato gli è venuta l'idea che quelle tecniche meditative apprese nella tradizione buddista potevano essere portate in ambito ospedaliero all'inizio, e quindi ha introdotto queste tecniche meditative in corsia all'inizio per la gestione del dolore, e si è visto che grazie alla meditazione era possibile ridurre il dolore, addirittura ridurre l'assunzione di painkiller, quindi di antidolorifici, e da lì ha sviluppato questo protocollo, che è un protocollo totalmente laico, quindi deriva le tecniche dalla tradizione buddista, ma non è una pratica religiosa.
3: Negli Stati Uniti il nostro monaco ha appreso la pratica della meditazione in carcere.
5: L'hanno arrestato?
3: Ma no, ma ti pare?
5: Ah, ha appreso la pratica della meditazione in carcere, non ha appreso in carcere.
3: Ha visto quali erano i benefici per i detenuti.
5: Ho capito.
3: E consapevoli di questi, ha deciso di portarla in Italia.
4: Quindi negli Stati Uniti questo programma di successo l'ho appreso lì e volevo riportarlo in Italia, e per 10 anni ho provato a portare in Italia senza successo. Fino a che, parlavamo prima della mindfulness, grazie alla mindfulness che è diventata mainstream, ho potuto proporre il mio corso non come meditazione buddista, come facevo all'inizio, ma come corso di mindfulness per la riduzione dello stress, per la riduzione dell'ansia, per la riduzione della rabbia, e quindi presentandolo in questo modo è cambiato. Intanto si conosceva meglio la mindfulness, in più ho presentato il tema in maniera diversa, quindi meno religiosa, ma più mirata alla riduzione dello stress, e questo magicamente ha aperto le porte del carcere.
3: Ansia 2.0 è un podcast RaiPlay Sound di Federica Mura e Luca Franco, scritto da Federica Mura. Direzione artistica Andrea Bornino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biagi.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Iniziamo con la classifica di Discalvi, ovvero le canzoni più trasmesse dalla 20ª all'11ª posizione, ma visto che siamo veramente nella prima settimana di ottobre, quindi scendono vertiginosamente tutte le canzoni estive, andiamo a guardare anche cosa succede dalla 30ª posizione in su. E allora, in 30ª posizione una canzone regina di quest'estate è sempre stata sul podio, Sorry Scusa Lo Sento dei Pinguini Tattici Nucleari. 29ª posizione una new entry, anche se molto bassa, ne vale la pena, di 22, Simba. 28ª posizione invece una delle cover contenute in Io Canto 2 di Laura Pausini, Siamo Soli Nell'Immenso Vuoto Che C'è, che scende in 28ª posizione. 27ª posizione in leggera risalita La Città degli Angeli di Achille Lauro. 26ª posizione in vertiginosa invece discesa Canto d'Amore di Angelina Mango con Marco Mengoni. 25ª posizione in leggera risalita Malika Ayana con Detto Tra Noi. 24ª posizione Non convince il nuovo singolo Miss Italia di Dito nella Piaga, e quindi pubblicato praticamente a metà di settembre, già in 24ª posizione, così come Non convince le radio, 23ª posizione per noi di Joliet e Achille Lauro, che è in leggera risalita ma soltanto in 23ª posizione. New entry, 22ª posizione, insomma pensavamo ad un inserimento in classifica molto ma molto più alto, invece entra soltanto in 22ª posizione, quindi fuori dalla classifica ufficiale dei dischi più trasmessi, Sfere Basta con Lontano. 21ª posizione Flamenco Paranoia, Samurai J. E quindi arriviamo alla prima canzone che trasmettiamo in questa classifica dei dischi caldi, 20ª posizione stabile J-Ax con Vita Morte Miracoli. Morì.

18ª posizione, in leggera risalita, quindi controtendenza rispetto alla scorsa settimana, Meraviglioso errore, una canzone scritta da Dario Brunori e Antonio Di Martino per Gianna Nannini.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: 17ª posizione, altra canzone estiva in discesa ed anche insomma consistente, Agitare Coca-Cola del nostro Tommaso Paradiso.

26ª posizione per una delle canzoni estive pubblicate proprio estate inoltrata, quindi parliamo di Antidroga di Emma e Fabi Fibra, che sale invece in controtendenza rispetto alle altre in 15ª posizione.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In tredicesima posizione abbiamo la canzone delle canzoni di quest'estate, ovvero Partenope con Merken Cremo, Serena Brancali e The Colors, che rimane stabile in tredicesima posizione, quindi nella classifica dei dischi caldi.

Ed ecco la new entry più importante di questa settimana nella classifica dei dischi caldi. In dodicesima posizione abbiamo un ottimo posizionamento appunto per Biagio Tonacci con Safe, per questo nuovo duetto pubblicato il 25 settembre, ed è in playlist anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, Spiritualè.

quindi siamo alla vetta della classifica dei dischi caldi, una canzone pubblicata a fine estate, quindi a fine agosto, che resiste comunque nelle primissime posizioni. Quindi la vetta della classifica dei dischi caldi questa settimana è occupata da Alfa con Gigi D'Alessio e con questa Genova e Napoli. Ogni bene, ovviamente ci troviamo tra poco anche con la classifica delle top 10 qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave! Di questa lurida nave!

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Radio. Tempo previsto sull'Italia lunedì 5 ottobre. Oggi avremo un peggioramento al nord e sulla Sardegna con piogge e rovesci diffusi in estensione tra Lombardia e Triveneto. Qualche piovasco raggiungerà nel pomeriggio anche le regioni centro-meridionali tirreniche, mentre prevarranno ampie schiarite al sud e sul versante adriatico. Venti deboli o moderati e meridionali sui bacini di ponente con locali rinforzi di scirocco attorno alle due isole maggiori. Mari da poco mossi a mossi, fino a molto mossi i mari attorno alla Sardegna e il canale di Sicilia. Temperature massime in calo al nord-ovest, stazionarie altrove, con valori tra 20 e 24 gradi e punte fino a 26-28 gradi sulle zone interne del sud. Le temperature minime senza variazioni significative. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Ma bentornati in diretta dal Meta Studio di Via Asiago su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 12, 2 minuti e 8 secondi. Si inizia belli pimpanti oggi, perché insomma spero voi siate pacificati proprio da questo fine settimana. Il mio è stato intensissimo, pieno d'amore e proprio di pace, visto che ne abbiamo parlato tanto in questo fine settimana, ricordando anche San Francesco, grande successo di Benigni su Rai 1 ieri sera, e poi c'è stata questa serata molto importante con tanti artisti. Insomma, è molto commovente il momento con Roberto Vecchioni. Ma noi non iniziamo con San Francesco, andiamo oltre, almeno iniziamo anche con un evento dedicato ai giovani, giovanissimi, ma non soltanto a loro, perché il rap non è un affare soltanto da giovani, ma dedicati ai quartieri, quelli definiti quartieri più complicati, più difficili, dove in realtà poi è nata tanta della musica che stiamo ascoltando.

rapper, parlo della, non posso dire il marchio, ma comunque della 64 Bars, che in questi, è arrivata la quinta edizione, in questi anni ha toccato per 3 anni Scampia, poi il Serpentone di Corviale, mentre quest'anno si è tenuto proprio nel quartiere Paolo VI di Taranto, nelle famose Case Bianche. Si dice sempre quartieri difficili, in realtà insomma ovviamente sono quartieri meno agiati, a volte spesso con meno servizi, e portare proprio lì la musica è sempre un atto non soltanto ovviamente culturale, ma anche sociale e politico molto ma molto importante. E tanti sono stati gli artisti protagonisti di questa quinta edizione dei 64 Bars Live, tra l'altro, perché ovviamente poi ce ne sono varie modalità, e cito Artifive, Redman, Night Skinny, LA, Nerissima Serpe, e poi ovviamente due artisti, uno l'abbiamo visto anche proprio nella serata dedicata a San Francesco domenica sera, poi su Rai 1, e parlo di Saif o Saif, come lo volete chiamare. L'altro invece è proprio di casa, perché è nato a Massafra, che è in provincia di Taranto, Kid Yugi, ma soprattutto sta diventando veramente uno dei grandi orgogli della musica pugliese, perché fa parte di questa nuova leva, anche se ormai insomma più che affermata, di rapper che hanno qualcosa veramente di molto interessante da dire. E allora noi iniziamo questa puntata ricordando appunto questo sabato speciale, questa volta che ha toccato Taranto, ma ripeto insomma è un evento che è stato per 3 anni a Napoli e a Scampia, e insomma un altro anno qui a Corviale a Roma, e quindi insomma siamo sempre molto contenti quando c'è musica che va proprio a cercare i giovani e a lasciarli, anche se indirettamente, senza voler indottrinare nessuno, dei messaggi. E allora iniziamo con Saif e Kid Yugi.

0: la domenica.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da

ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi.

Quindi i protagonisti di Sexy for Bars questo fine settimana a Taranto con Safe e poi Kid Yugi, ne abbiamo parlato anche qui a Discora in apertura, ma oggi c'è un programma nel programma, ovvero un incontro come abbiamo sempre fatto anche l'anno scorso con un artista che ha pubblicato appunto da pochissimo un album, Amore a dismisura, ma è un vero e proprio progetto, tra l'altro una cartella stampa straordinaria perché ci sono tutti i riferimenti culturali che poi erano indirettamente nell'album e che a posteriori appunto Paola Turci ha collegato ad ogni singola canzone. Come sempre un lavoro molto intenso, molto importante, e soltanto qui su Rai Radio Tutta Italiana potete ascoltare la mia intervista integrale a lei, proprio per raccontare nei minimi dettagli questo che è il nuovo lavoro di Paola. Ma per prima di presentare questo nuovo lavoro facciamo un passo indietro all'ultimo dei 12 Sanremo che ha fatto Paola, l'ultimo ostacolo, che in realtà è proprio una sorta di trade union anche con Amore a dismisura. È difficile dire di un artista che il Sanremo più bello è stato proprio l'ultimo, e secondo me tra i più belli di Paola c'è sicuramente quello che ha accompagnato questa canzone. Venivamo anche del grandissimo successo di Fatti Bella per Te, ed era già un messaggio che in qualche modo poi ritroviamo tra le varie tematiche anche in quest'album. Quindi tutti i temi che Paola ha sempre trattato, Paola Turci ha sempre trattato, in quest'ultimo album vengono espansi in maniera molto ma molto diretta, molto cruda, anche molto rock, se volete, anche per le varie collaborazioni che ci sono nell'album stesso, da Motta a Bianconi, ma comunque poi le scoprirete all'interno di questa intervista. Intervista che poi potrete ritrovare anche sul podcast di Disco Rai, La Musica Scelta, sempre sulla nostra pagina di Rai Play Sound a partire da domani, ma ve lo lanceremo tramite i nostri social. Allora, noi facciamo questo passo indietro nel 2019 e poi torniamo in studio con Paola Turci.

0: E quindi bentornati nel metastudio di Via Asiago. Io sono felicissima di avere con me un'autrice, cantante, artista che va proprio a cesellare momenti della mia vita. Quindi eravamo rimasti all'ultimo ostacolo e proprio riascoltandone in questi giorni mi sono venuti proprio i flash, ho capito il film di un momento della mia vita, ma sono entrata appieno invece in questo album che si chiama Amore a dismisura e stiamo già suonando da qualche giorno e va bene così, con la quale poi iniziamo. Ma soprattutto la cosa che mi è piaciuto moltissimo è la presentazione, la cartella stampa che ci è stata data, perché ci sono proprio tutte le indicazioni, ma soprattutto non è neanche un concept, è proprio i riferimenti basici per tutto quello che poi ha portato ad ogni singola canzone.
1: Sì, oh, che bella spiegazione, mi piace molto e sì, sono d'accordo, anche se in realtà poi quei riferimenti filosofici, letterari, cinematografici sono arrivati dopo la scrittura, dopo aver realizzato la composizione, la scrittura del disco, perché il disco è venuto fuori un po' da sé, cioè sicuramente c'è stata una sedimentazione durata 7 anni, perché sono 7 anni dall'ultimo album. Ho provato anche a scrivere altre canzoni che ho lasciato lì. E poi è arrivato questo momento, può essere magico, può essere catartico, che mi ha portato a queste domande, perché in fondo questo disco si basa su domande, su una domanda poi principale che è quella sull'amore, no? Sull'amore, dove arriva l'amore, ma non è una domanda su un amore romantico, non stiamo parlando di Cupido, ma stiamo parlando più di quello tormentato, insomma, prima degli dèi, insomma. Quindi ci ritroviamo dentro un lavoro che appunto ci pone delle domande. Questo è un po' Amore a dismisura.
0: Sì, che non sia solo un riferimento diciamo così autobiografico, ma in generale proprio nel modo di rapportarsi all'altro e anche di in questo modo di vivere poi tutto quello che c'è intorno, no? Perché poi spesso e volentieri è anche l'altro una sorta di ancora, di non dico di salvezza rispetto a quello che succede nel mondo, comunque ti dà delle basi anche solide, però questo può essere spesso una trappola, no? E in questo album ci sono dei momenti in cui viene totalmente fuori, che ingenuamente oppure che noi rifacciamo spesso lo stesso errore e poi di cercare questa salvezza, questa ancora in altre persone, e in realtà non dovrebbe mai essere così.
1: No, perché di base il rapporto simbiotico, no? Quell'ancora, quell'appoggio, quella spalla che potrebbe venirti a mancare per diversi motivi, non ultimo anche per tradimento, per delusione, tradimento non inteso in senso
0: fisico,
1: esatto, ma un tradimento psicologico o anche filosofico, no? Quindi il rapporto simbiotico diventa rischioso, no? Non voglio fare della psicologia spicciola, però io l'ho imparato in analisi e l'ho imparato poi con l'esperienza personale, perché appunto mi dicevi degli errori, tendiamo a sbagliare ma anche a risbagliare. Quello che cerco, che ho tentato di fare è perdonarmi.
0: Da cui e va bene così, in cui si dice appunto che spesso il conflitto è con noi stessi, a volte ci autosabotiamo proprio da soli in una maniera splendida, neanche ce ne rendiamo conto. Sì. Però insomma, quando per qualche motivo incontri qualcun altro, anche un'altra persona che ci dice guarda che forse sei tu che, insomma, questo ti aiuta poi a instaurare con te stesso un dialogo e a dire guarda, forse a questo punto devi anche continuare ad amarti di più, insomma. Sì. E ad esempio, riferimenti per questa canzone che andiamo ad ascoltare, perché mi piace moltissimo questo gioco. Tra l'altro mi hai rispolverato dei libri che ho letto, dei film che ho visto e altri che a questo punto voglio rivedere, perché guardo vedere proprio, perché insomma, ad esempio vi do dei riferimenti per questa canzone: letteratura, Le onde di Virginia Woolf, Lo straniero di Camus, e poi Filosofia e il coraggio di essere, che io non ho mai letto, frequentato, cinema, film blu di Kieslowski, Persona di Bergman. Tra l'altro qui c'è la nostra Antonella Cori, che è una mega esperta di cinema, proprio di quelle proprio maniache, e poi la musica Johnny Mitchell. Quindi andiamo ad ascoltare Va bene così e poi torniamo in studio.

0: secondo passaggio di amore a dismisura, tu sei andata anche a ritrovare un po' l'etimologia della parola dismisura, no? Perché può essere anche un po' fraintesa, cioè molti dicono che è esagerato, cioè così. Invece qual è proprio la concezione, perché questo amore poi diventa dismisura?
1: Perché intanto, ecco, la domanda, diciamo, centrale di questo disco è come può l'amore continuare ad esserlo quando sconfina, quando va oltre la sua misura, il suo confine, no? Questa è una domanda che mi faccio ormai da anni, anche con il lavoro al laboratorio della Fondazione Una Nessuna 100.000, ce la siamo fatta, ce la continuiamo a fare. La letteratura e anche comunque i media, la stampa non ci vengono incontro da questo punto di vista e associano sempre la parola amore a un aggettivo tipo tossico, tipo passionale o dei titoli che adesso mi ricordo vagamente, tipo uccisa perché l'amava troppo, ecco. Si è parlato in maniera proprio sbagliata, a mio avviso, dell'amore, di quello che è l'amore, quindi è un po' un ritorno, ripeto, senza che ci sia Cupido, non c'è un romanticismo in questo, c'è soltanto la considerazione di ciò che è l'amore, altrimenti non riusciamo a spiegarci come mai le donne sono così maltrattate, sono violentate, sono uccise, perché ancora c'è femminicidio nel nostro paese, nel mondo. E quindi, ecco, la questione dell'amore a dismisura mi interessava a affrontarla, e sono arrivata al punto da capire che, appunto, l'amore ha un suo centro che è il bene dell'altro, che è l'accoglienza, che è la pietà, sono tutti temi poi che io ho affrontato anche in certe altre canzoni, no?
0: Certo, e poi ci sono degli stati d'animo che vanno riconosciuti, no? Quando parliamo con Fiorella proprio di Una Nessuna 100.000, prima di tutto diciamo che non è una fondazione per le donne, ci sono donne, uomini, è un movimento corale dove si tiene moltissimo anche l'educazione sentimentale, al riconoscimento di alcuni campanelli, di alcune situazioni che comunque ti possono poi indurre in situazioni estreme.
1: E questo lavoro va fatto con gli uomini, infatti, esatto. Noi abbiamo un certo numero, certamente non equilibrato rispetto al numero delle donne, però comunque c'è all'interno della fondazione un bellissimo numero di bellissime anime maschili che sostengono questa causa, perché riconoscono che è una problematica, una causa che va affrontata da parte maschile, dalla parte dell'uomo, ma non noi aspettiamo sempre che arrivino gli uomini per stare insieme, per esserci a fianco, accanto, e questo è un'altra mission, un altro obiettivo che ci prefissiamo.
0: Tanti gli autori, i cantautori che ti hanno, non dico guidato, ti hanno accompagnato, perché si sente moltissimo la tua presenza, la tua mano, insomma la tua volontà in quest'album, e quindi passiamo a Che noia mi fai, perché appunto ci sono degli stati d'animo normalissimi che poi possono portare l'esasperazione, e uno è anche la noia, forse anche, insomma, quello più invisibile come stato d'animo, tanto che come letteratura di Città Invisibili di Italo Calvino è uno dei riferimenti, ma forse anche il più pericoloso. No?
1: Beh sì, pericoloso per la fine di una relazione, questo sì, per la fine di un dialogo probabilmente, ma pericoloso fino a un certo punto, perché io trovo che la noia sia comunque un elemento da cui si può scaturire qualcosa sempre di interessante, no? Se condiviso poi va a scomparire, va a rarefarsi, perciò mi piace questa idea. In questa canzone, dove c'è molto Francesco Motta, perché poi è la prima canzone con cui noi abbiamo cominciato a dialogare, sulle canzoni, sulla musica in generale, e nasce da una sua canzone. Io qua sono stata, come mi definisco spesso quando non comincio io le canzoni, sono stata una restauratrice, no? Ho sistemato quello che pensavo, che ho pensato fosse più corretto, più adeguato a me, e allora quello è diventato appunto un pezzo condiviso.
0: Anche perché Francesco Motta è molto istintivo, però insomma ha una forza particolare. Io sono innamoratissima di una canzone della fine dei 20 anni, che compie 10 anni quest'anno, che è Del tempo che passa la felicità, che credo che sia veramente già il titolo un po' latineggiante, però uno dei capolavori di Francesco.
1: Sì, sono
0: Ma noi andiamo ad ascoltare Che noia mi fai, e poi torniamo sempre qui in studio.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Altro titolo molto molto originale, firmato però in questo caso questa canzone con Giuseppe Anastasi, altro veramente maestro della canzone italiana. Io lo frequento molto al premio Da Ponte, che è un premio nato appunto per poi la scrittura al femminile. Non so se esiste una scrittura al femminile, in realtà è un premio dedicato alle cantautrici donne, perché appunto Bianca era una ragazza che stava per arrivare al mondo della musica e poi è stata fermata dal destino, però crea questo brano insieme a te, che è Non basta l'argenteria per essere splendida. Già il titolo, cioè, meraviglioso. Però qui invece si parla un po' più di valori, poi, no? Quasi dell'essenziale, direi anche.
3: Allora sì, questa è una canzone che avevo scritto, che ho scritto da sola, e poi l'ho fatta sentire a Giuseppe Anastasi, a cui è piaciuta, che ha aggiunto quel viaggio che immaginario che si fanno queste due persone, queste due donne sull'autostrada per Milano. Quello è proprio il suo
2: visione.
3: Momento, sì, la sua visione, però insomma gli era piaciuta questa idea della metafora dell'argenteria, anche se a me nasce probabilmente anche da delle immagini proprio viste, no? Entrando in appartamenti lussuosi dove lo sfarzo dell'argenteria è davanti ai tuoi occhi, no? Che appunto è quasi più forte, brilla di più di un quadro d'autore, di valore. Ma la metafora è abbastanza calzante in un'epoca poi dove ci sono molti gioielli finti. Però insomma sono gioielli che con una certa tecnica, con l'intelligenza artificiale riescono a sembrare autentici. Ecco, proprio con l'avvento dell'intelligenza artificiale forse noi siamo chiamati a stare più attenti, a capire quale sia la differenza, no? Qual è la vera, l'autenticità, e qui parlo dell'anima, con ciò che è tutto montato e apparecchiato a dovere.
2: Ecco, io a me è fatto pensare anche quando io entro in un centro commerciale, mi dovete vedere, io sono un animale smarrito, perché è proprio il momento in cui io non so scegliere. Cioè proprio mi inibisce in una maniera proprio spropositata, perché come dici tu anche l'abbondanza, la ricchezza, in realtà ti inibisce, cioè sì. Spesso e volentieri ti annulla.
3: Per quanto ti annoia anche.
2: Alla fine
3: ti annoia.
2: Sì, perché poi non riesci neanche a cogliere se c'è quel piccolo particolare che poi ti piace, e quindi è come se mancassero, è come se in mezzo a tutto quel colore io lo trovo assolutamente omologato, uniforme, non riesco proprio a vedere nulla.
3: E esci
2: quindi
3: dal negozio.
2: Sono proprio grandi amici.
3: Ma
2: negozio. A volte non c'entro proprio, non riesco, lo dice, ma che facciamo così? Mio papà, infatti dice, non ti porto più, ma infatti non mi devi portare al centro commerciale, lo trovo proprio veramente abominevole. E allora andiamo, Non basta l'argenteria per essere splendida. Ho passato una canzone che è Manchi, che io trovo veramente bellissima, però vi chiedo insomma di andarla ad ascoltare voi con una certa insomma religiosa attenzione, perché lo merita molto. E Manchi non si riferisce soltanto a una persona che manca per amore, è diciamo uno stato d'animo molto allargato, no? Anche nell'album
3: è una persona che non c'è più. Questo va detto, insomma, perché altrimenti staremmo ancora uno vicino all'altro, non c'è più. Però ecco, sì, insomma, ogni riferimento a qualche immagine che si può ricordare non è veritiero.
2: E quelle sono assolutamente assenze che non si possono neanche narrare, raccontare, cioè sono esperienze che uno fa e poi basta uno sguardo per capirsi, quando anche è successo con altri amici eccetera, cioè ci capiamo anche senza parlare. Quindi questa Manchi ve la suggerisco, mentre andiamo ad ascoltare Non basta l'argenteria per essere splendida.

0: E andiamo all'altro capitolo dell'album. Allora, ti dico che io quest'anno al Tenco, dove tu tra l'altro riceverai il premio alla carriera, diciamolo, sì. Perché insomma, sì, se uno sì, lo deve sì, dire, lo deve dire.
1: Contenta,
0: quindi, sì, anche io orgogliosissima quando ho visto l'annuncio. E, c'è una canzone, Miss, con Francesco Bianconi. Io ho votato quest'anno Una storia dal Galattico. Dove Francesco era incredibile questa sensibilità che ha lui, tra l'altro nato il 25 maggio come me, quindi vabbè, e come riesce a entrare dentro delle situazioni dove spesso invece sono avviluppate proprio le donne, no? E quindi in Una storia c'è anche questo video molto bello di questa ragazza che viene praticamente coinvolta in questa storia di video postati a sua insaputa, e quindi una violenza morale,
1: violenza digitale,
0: enorme. Qui c'è una protagonista e c'è questo cambio proprio di sguardo, dove prima è una persona a parlare di Angela e poi diventa esso stesso Angela. E questo, cioè, è veramente è come una telecamera che riprende, invece poi in realtà ti stai riprendendo tu da sola.
1: Questa è la magia che di cui è fatto il signor Bianconi, perché soltanto lui credo che riesca ad essere così così raffinato eppure così cinicamente elegante, insomma, nel raccontare una storia che ho provato anche io a raccontare, che hanno provato anche altri a raccontare, ma insomma senza questo risultato. Nel mio caso proprio veniva fuori rabbia, rancore, amarezza, dolore, insomma tutte emozioni che non funzionavano per raccontare una storia del genere. Lui ha descritto, ha creato immagini, ci ha restituito immagini che sono, sembrano un film di Pasolini, appunto, come ho citato, no? Da Mamma Roma, insomma tutte queste immagini così, il neorealismo di allora di città, però appunto come le chiama lui, come le chiama Francesco, sconsacrate, immagini di città dove la gente un po' si gira dall'altra parte, cioè accoglie la notizia come notizia e poi dopo finisce, va oltre. Cita Roma, cita Milano, cita la Roma milanese, un po' con una critica, criticando una città come Roma che un pochino cerca di essere, prova ad essere eccentrica come Milano, senza riuscirci granché.
0: E infatti quando ho ascoltato il brano e poi ho letto appunto che c'era anche questo riferimento a Pasolini, i Pasolini dicevano sempre un visionario, un profeta, in realtà viveva proprio vicino alla gente, aveva queste antenne in movimento, e mi ha ricordato un racconto che mi fa spesso Franca, che qualche giorno prima dell'omicidio dell'assassinio di Pasolini praticamente era andato a casa di Modugno con Ornella Vanoni perché volevano mettere in scena un'opera di Bertolt Brecht e avevano parlato dell'attualità, e dice che entrambi dicevano no basta, perché la visione che aveva Pasolini era veramente non cruda, crudele, crudelissima, e invece insomma è questione così. Di ore e così è andata. E allora ascoltiamo Miss e poi torniamo sempre a parlare di Amore a dismisura, anzi proprio della canzone Amore a dismisura.

0: allora chiudiamo questo speciale dedicato al nuovo album. Tra l'altro vi ricordo due appuntamenti: il 29 novembre a Milano a Santeria Toscana e il 3 dicembre a Roma a Largo Venio, quindi noi in prima fila praticamente, e è l'inizio insomma della presentazione poi nella versione live di quest'album. E l'ultima canzone che faccio ascoltare, vorrei far ascoltare tutte e 10, però insomma il tempo è molto qui ma non illimitato, è Amore a dismisura.
1: Sì, tra l'altro tengo a dire che questo disco per ora non si troverà in streaming, quindi sui vari Spotify, Amazon eccetera, ma soltanto nel negozio, quindi c'è un ritorno al negozio di dischi, si può trovare lì, soltanto 4 canzoni racchiuse in un titolo che è Pezzi di Amore a dismisura, sono 4 canzoni che si possono trovare in streaming, però sono quelle 4 canzoni che sono già uscite, compresa Miss, e quindi ecco, mi piace questa idea romantica, ecco, questo è molto romantico, di avere il supporto fisico, quindi un album, anche un CD però tra le mani, e ho tenuto a mettere i testi sulla copertina, sul dentro della copertina, le foto, insomma tutto un servizio fotografico, la grafica e i ringraziamenti che per me sono molto importanti. E Amore a dismisura è la title track che nasce, devo dirti, che anzi si sviluppa in modo abbastanza improvvisato, anche questa, soprattutto in come viene cantata, perché mi sono messa davanti al microfono avendo scritto questo testo, ma non sapevo come concluderla, perché avevano suonato, io non avevo in testa bene la chiusura, quindi proprio come fosse un live, no? In qualche modo. E però lì sembra che io sia andata in trance quasi, e ho cantato in questo modo, in assoluta libertà e spontaneità.
0: Beh, è una cosa che insomma dal vivo ti ho fatto fare, cioè evidentemente ci sono delle cose che ti portano altrove,
1: sì.
0: E poi ritorni tra di noi e noi siamo sempre rapiti da quei momenti, cioè mi ricordo insomma vari backstage con te e io dico vabbè. E insomma, quando dicono i veri brividi, è vero, cioè poi la musica forse un po' serve anche a quello, a trasportarci in dimensioni, sì. Io credo molto in collegamenti che vanno oltre insomma il visibile, e quindi insomma Paola questo, sì, lo fa da sempre, comunque ha un'energia quest'album da trasfondere anche proprio nella nostra vita, e spero che di avervelo anche fatto un po' sentire qui, e insomma grazie Paola.
1: Grazie a tutti.
0: Ci becchiamo in qualche live sotto qualche palco, grazie.
1: Sì.
0: Mille.
1: Ciao.

E grazie ancora a Paola Turci per essere stata qui, per averci raccontato veramente punto per punto questo amore a dismisura, il nuovo album che, insomma, come ha detto lei, troverete praticamente in stream soltanto più in là. Adesso dovete andare nei negozi proprio fisici ad acquistare l'album, ma ci sono 4 tracce che potete ascoltare, o altrimenti, insomma, c'è stato la nostra puntata in stream. Invece su Rai Play Sound ritroverete tutta quanta l'intervista. Allora, prima della pubblicità torniamo invece al Sanremo 2017 con Fatti Bella per te, poi torniamo alle canzoni di oggi con le novità pubblicate venerdì e poi con il nostro, anzi prima, con il nostro almanacco musicale.

volete un consiglio spassionato e sincero, tutte le donne coi capelli ricci alla larga, il più lontano possibile.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Radio. Tempo previsto sull'Italia lunedì 5 ottobre. Oggi avremo un peggioramento al nord e sulla Sardegna con piogge e rovesci diffusi in estensione tra Lombardia e Triveneto. Qualche

moderati e meridionali sui bacini di Ponente, con locali rinforzi di scirocco attorno alle due isole maggiori. Mari da poco mossi a mossi, fino a molto mossi i mari attorno alla Sardegna e il canale di Sicilia. Temperature massime in calo al nord-ovest, stazionarie altrove, con valori tra 20 e 24 gradi e punte fino a 26-28 gradi sulle zone interne del sud. Le temperature minime senza variazioni significative. RAI pubblica utilità su previsioni della Aeronautica Militare. E abbiamo avuto anche la simpatica incursione poco prima della pubblicità di Domenico Modugno con la donna Ricci a proposito di pregiudizi comunque, però insomma, essendo biografo di Modugno mi ha fatto molto piacere, anche perché Paola Turci è stata più volte ospite di Meraviglioso Modugno e sicuramente la possiamo definire una cantatrice a 360 gradi. Ma noi iniziamo con l'almanacco musicale di oggi. Sono le 13:04:50, tra l'altro Giulia Teri arriverà un pochino prima oggi per lasciarmi poi partecipare ad un corso di aggiornamento che inizia esattamente alle 14, e quindi multitasking, ancora il dono dell'ubiquità non ce l'ho, ma insomma andiamo avanti. Allora iniziamo con l'almanacco. Il 5 ottobre del 1944 nasce a Roma il maestro Gianni Mazza, e quindi gli facciamo gli auguri anche dai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. Nel 1964, insomma praticamente 20 anni dopo, Mina rilascia il disco Mina numero 7, perché che cosa si faceva? Si pubblicavano tutta una serie di singoli e poi alla fine uscivano queste raccolte, e questa era appunto la settima raccolta dei singoli di Mina. Ma arriva nel 1966, irrompe invece sulla scena musicale italiana una ragazza che tutta era tranne che triste, però in realtà Gianni Boncompagni, uno dei due scopritori di Patti Pravo insieme a Renzo Arbore, appunto decide di vestirle, di cucirle addosso questo vestito, che in realtà era una cover di una canzone scritta da Sonny Bono e lanciata da Sonny & Cher, che diventa appunto Ragazzo Triste, una canzone trasmessa anche da Radio Vaticana, ma la RAI decide appunto di censurare uno dei versi, e quindi viene reincisa in una doppia versione, quella che adesso ancora ora chiamano versione originale e versione clean, anche per le canzoni pubblicate l'altro giorno, ci inviano questa doppia versione, e quindi il verso "scoprire insieme il mondo che ci apparterrà" diventa "scoprire insieme il mondo che ci ospiterà". Io non vedo proprio che cosa c'è di male in questo mondo che ci apparterrà, però insomma in quel momento, nel 1966, c'era qualcosa, veniva intravisto qualcosa di losco, perché così è nella mente di chi vede cose che non vanno quando invece vanno benissimo, e quindi così è stato adattato. Noi invece lo riascoltiamo ovviamente nella versione più conosciuta di Patti Pravo, e questa è Ragazzo.

E questo finale, questo mantra finale, direi che restituisce proprio il sapore degli anni 60, insomma una sorta di inno, di invocazione, mentre ci spostiamo un po' più in qua e andiamo al 5 ottobre del 1972, quando Mia Martini pubblica l'album Nel mondo una cosa, mentre nel 1980 Renato Zero è primo in classifica con la straordinaria canzone Amico. Ma nel 1987 a spopolare anche in radio è Mango con Bella d'estate. Era stato un anno strano per lui, perché aveva partecipato al Festival di Sanremo con Dal cuore in poi, ma sicuramente il suo 1987 passa invece alla storia per un album contenuto, per una canzone contenuta nell'album Adesso, che è rimasto, ha avuto sorti diverse, cioè l'album insomma è andato così così, la canzone è rimasta invece per mesi e mesi in classifica, una canzone scritta insieme a Lucio Dalla, e tranne qualche esibizione, qualche volta insomma dal vivo insieme, Lucio Dalla ha avuto l'accortezza, la gentilezza, anche la generosità di non incidere mai questa canzone, anche perché Mango l'aveva incisa in una maniera talmente importante, con una vocalità importante ma senza eccedere, e questa era la grandezza di Mango, da fare anche un notevole giro di Europa, quindi entrò in classifica anche in Germania, in Spagna, e questa sua mistura tra vocalità e sicuramente misura è stata poi sempre il grande segreto di Mango, che metteva la voce a servizio delle canzoni e non viceversa, e quindi è sempre una piccola indicazione che secondo me andrebbe applicata anche oggi. Quindi Mango, Bella d'estate.

La meraviglia della voce di Mango si sposerà poi con un'altra voce molto molto importante. Torniamo alla nostra almanacco musicale del 5 ottobre e vedrete che collegamento nel 94 ci lascia il trombettista Nini Rosso, mentre sempre in quell'anno nasce a Brescia Matteo Faustini, un cantautore che ha fatto Sanremo Giovani, che secondo me ancora non è stato apprezzato per quello che è. Proprio in questi giorni esce anche un suo nuovo singolo e poi lo ascolteremo anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Nel 2000 invece Eros Ramazzotti incide Fuoco nel Fuoco, che rimane sicuramente uno dei suoi più grandi successi, ma è nel 2001 che dall'album Rosso Relativo esplode il fenomeno Tiziano Ferro, ovviamente con una canzone nata su una panchina a Latina, insomma, di cui poi tutti quanti hanno parlato. Segna un periodo, l'affermazione anche di un modo nuovo di porsi anche rispetto al pubblico, e quindi salutiamo questa Perdono nella versione ovviamente originale di Tiziano Ferro nel nostro almanacco musicale.

sembra ancora un po' affogata la voce in Perdono, e poi sappiamo insomma quelle che sono le venature rhythm and blues, ma direi proprio gospel di Tiziano Ferro, che sono venute fuori poi con altre canzoni, immagino insomma Sere Nere e via dicendo, ma qui insomma c'era la parte rappata che aveva un po' una predominanza, quando poi invece ovviamente ha scelto tutt'altra strada. E allora andiamo invece al 2007, il 5 ottobre Eros Ramazzotti e Ricky Martin sono primi in classifica con Non Siamo Soli, mentre nel 2010 i Club Dogo rilasciano il disco Che Bello Essere Noi, nel 2011 Giorgia debutta nella Hit Parade con È l'amore che conta, mentre nel 2013 Non passerai di Marco Mengoni raggiunge la top 5 delle classifiche. Nel 2014 Ligabue tra gli artisti più trasmessi in radio, mentre nel 2016 Noemi pubblica il singolo Amen. Ma noi andiamo ad ascoltare, per chiudere questo almanacco di oggi, una canzone che Arisa incide proprio, pubblica il 5 ottobre del 2017, ed è Ho cambiato i piani.

Marisa in una canzone veramente molto dolce e in realtà era una colonna sonora di un film, 9 lune e mezza, pubblicato appunto il 6 ottobre del 2017. La canzone uscì il giorno prima e un brano scritto con Nicolò Aiardi e Edwin Roberts, che hanno scritto diverse cose per Arisa, ed era appunto colonna portante del film di Michele Andreozzi, dove Arisa era una protagonista del film insieme a Claudia Gerini, ed è molto bello anche il video musicale. Questo per dire che Arisa si è misurata più volte con varie arti, è stata conduttrice del Festival di Sanremo, è stata appunto artista, attrice in film, e poi vi ricordiamo canta ancora invece una canzone, altra colonna sonora di un film, Il ragazzo dai pantaloni rosa, bellissimo, e insomma un recente successo invece di Arisa. Ma io vi ricordo prima di tutto l'appuntamento con la Top Week, ovvero con le canzoni più trasmesse dalle radio italiane ed anche da Rai Radio Tutta Italiana, e siamo in onda alle 11 e alle 19 qui su Rai Radio Tutta Italiana, alle 22 e alle 23 dal lunedì al mercoledì, mentre il sabato e la domenica siamo in onda alle 18 e alle 19 proprio per proporre la nuova classifica. E la nuova classifica l'abbiamo insomma confezionata da pochissimo, quindi state attenti a quelle che sono le new entry, ci sono veramente tante tante novità, così come è una novità sempre più preponderante sul si dice mercato italiano, ma insomma sulla scena musicale italiana, quella che sta scatenando Fresh Mula, che si è esibito anche qualche ora fa direi a Roma con grandissimo apprezzamento degli addetti ai lavori, ma è diciamo un artista che sta veramente mescolando quelli che sono vari generi. È di origini italiane e senegalesi, ma quella che diciamo vive in provincia di Bergamo, ma quello che lui unisce sono veramente tantissimi stimoli. Dice che il suo cantante preferito è Pavarotti, ma cita nei testi Martin Luther King, ma ovviamente dice la cravatta è quella di Pharrell Williams, quindi diciamo che sono tantissimi riferimenti, ed è incredibile come sia arrivato anche da Trevigno al palco dei Colors Studios, che sono una vetrina internazionale assolutamente privilegiata, per dire che lì insomma sono venuti fuori artisti come Billie Eilish, Doja Cat, insomma sta lasciando già molto il segno, e noi siamo contenti che tra l'altro era già nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana, ma proprio in queste ore è uscito anche il suo nuovo singolo, e quindi ne parleremo anche nella parte dedicata appunto alle novità discografiche di questa settimana di Rai Radio Tutta Italiana. Da tenere d'occhio, perché insomma dopo il live che si è tenuto a Roma molti hanno detto che è quotatissimo per il Festival di Sanremo, vedremo, noi tra qualche giorno inizieremo a fare proprio il Totonomi, che è una sorta appunto di scommessa di quelle proprio classiche nel mondo della musica, e Fresh Mula sta crescendo praticamente prepotentemente insieme a Primogenito, e vi ricordo, qualcuno di voi mi ha chiesto quando ci sarà il podcast di Primogenito su Rai Play Sound, in settimana pubblicheremo tutto e pubblicheremo anche i suoi saluti appunto sui nostri social, ci sono un po' di influenze in corso in questo momento qui sul canale, e quindi stiamo organizzando il lavoro. E allora Fresh Mula e poi pubblicità e torniamo in studio.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Le 13, 34 minuti e 48 secondi, ma bentornati in diretta. Siamo qui a Disco Rai, la musica scelta, e tra l'altro è già arrivata Giulia Teri che mi sta aiutando a gestire questa astronave. Tra le mille pubblicità che abbiamo oggi, ma noi siamo molto ma molto felici, insomma, che scelgano anche la nostra radio per comunicare con voi. Così come invece Giorgia sceglie di ripubblicare proprio a fine tour il suo album che si chiamerà G più 1 a questo punto, con arricchito di brani inediti e anche di versioni live. Uscirà il 16 ottobre e ha detto, appunto, è un'idea che mi è venuta durante questo giro incredibile che ho fatto durante quest'anno, l'esperienza anche legata ad un album importante che è stato certificato oro e che contiene tra l'altro La cura per me, la canzone con la quale ha partecipato a Festia nel 2025, certificato addirittura doppio disco di platino con 178 milioni di stream globali, quindi successione per Giorgia. Parafulmini si colloca un po' all'esterno di quest'album, in realtà, insomma, l'abbiamo ascoltata ovviamente per voi, ma sta andando proprio in questi giorni su Rai Radio Tutta Italiana, porta la firma anche di Lorenzo Fragola che insomma sempre meno sulla scena e sempre più invece resiste come autore, e quindi noi l'andiamo ad ascoltare in questa mattinata, e sta per arrivando la nostra Giulia Teri perché io devo sgommare verso il corso di aggiornamento.

0: con te.
1: Ecco, proprio canzoni stagionali direi, anche perché c'è sempre un po' di pioggia in questo periodo, c'è un po' di malinconia, anche se in realtà è proprio è piena estate finora, mi pare che domani appunto il tempo possa cambiare, ma ci sono delle canzoni che scaturiscono dai live, ci sono delle canzoni che invece accompagnano l'inizio dei tour, come nel caso di Eugenio in Via di Gioia, che hanno avuto un grande successo poi quest'anno con Facciamo a Metà, una canzone tenerissima e davvero quasi una cartolina insomma d'amore, che è, tra l'altro ha avuto un enorme successo anche sui social. Ecco, venerdì 18 settembre hanno pubblicato invece un altro singolo, che è Ciao Bella Italia, che va un po' ad inaugurare quello che è il Club Tour 2026, che parte con ben tre sold out: il 16 novembre all'Estragon di Bologna, il 17 novembre alla Hall di Padova, il 20 novembre al Viper di Firenze, e poi ancora qualche biglietto invece il 21 novembre a Senigallia, il 23 a Perugia, il 25 novembre all'Atlantico di Roma, il 27 novembre invece a Molfetta. Ma questa canzone è interessante perché insomma coinvolge il piccolo coro dell'Antoniano, che ho visto che è stato protagonista anche ieri sera con Gianni Morandi nella serata dedicata a Francesco. In questo caso però non è soltanto featuring, la canzone parla proprio dei problemi dell'Italia, insomma del mondo che ci circonda, visti dagli occhi dei bambini, e quindi insomma sono Eugenio in Via di Gioia che insieme ai bambini ci salutano questa Italia bella, ma anche insomma con qualche limite. Quindi noi andiamo ad ascoltare Ciao Bella Italia.

0: Ciao Bella Italia, il nuovo singolo degli Eugenio in via di gioia che si preparano appunto al tour, così come si prepara Giulia Teri oggi anche.
1: Ma ciao bella Cristina,
0: grazie, grazie per questo.
1: Devo dire che sono arrivata in zona Cesarini in corsa, guarda il mio ciuffo. Non avevo capito che non erano pronte neanche le cuffie, quindi in un attimo
0: questo,
1: sono riuscita.
0: Sto pronto soccorso zoppa, perché insomma
1: 5 secondi ed entriamo in diretta.
0: Sì, butto così le persone in diretta, ma va bene così, va bene un po' di estemporaneità.
1: Come stai, cara? Come è andato il tuo weekend?
0: Benissimo, ho lavorato e nel frattempo ho fatto cose, ringraziando Dio, però insomma, capito, le energie, le vitamine vanno moltiplicate a questo punto.
1: Sì, ma mi fissiavano le orecchie, lavorare. Quindi evidentemente lavoravi anche per noi, per
0: sì,
1: renderci la vita e la diretta soprattutto impossibile. Grazie, capa.
0: Ma non
1: capa.
0: Dipende da me.
1: No, sei la nostra capa, quindi grazie.
0: No, assolutamente, non sono la capa di nessuno, però insomma, purtroppo, cioè, per fortuna, ci sono delle cose che vanno fatte, quindi le facciamo anche qui su Rai,
1: signor sì,
0: italiana, e poi cercheremo di renderci la vita ancora più facile. E per questo io ti lancerei due canzoni così, una con Primogenito, scusa Caterina, perché è entrato nella nostra playlist dopo che è venuto fisicamente
1: e l'ho conosciuto
0: qui, l'hai conosciuto
1: sì,
0: anche
1: sì.
0: Tu ed è uno degli artisti insieme a Fresh Mula su quale stiamo puntando un po' per questo Sanremo, sai, c'è un po' la ricerca dell'effetto safe, tu come lo chiami, safe o
1: safe?
0: Pure io safe.
1: Io poi quando
0: safe,
1: lo so.
0: Però safe non mi piace.
1: Al di là di ogni nome, poi italianizzato va come pensi che suona meglio.
0: Insomma, esatto. E poi invece, insomma, chiudiamo questa parte di Disco Rai, poi arriva Tra le due con Sogna Ragazzo Sogna, perché ieri sera appunto Roberto Vecchioni l'ha riproposta nella sua versione originale durante la serata per
1: bellissima,
0: San Francesco.
1: Bellissima, ma è bellissima anche questa versione con Alfa.
0: Meravigliosa,
1: dirti.
0: Sì, esatto. Quella del Festival di Sanremo, però insomma vedere Roberto Vecchioni così insomma con questo mood mi ha fatto un po' impressione, perché insomma lo frequento da un po' di tempo, però devo dire che lo volevo citare anche oggi, perché oggi è la giornata mondiale degli insegnanti, sai, ogni giorno è una giornata
1: lui
0: mondiale.
1: È il professore,
0: esatto, e lui ha detto
1: professore.
0: Ho fatto tante cose, ho scritto libri, sono stato sul palco, però la cosa di cui considero lo più importante della mia vita è quella di aver insegnato, e quindi insomma chi lo può dire, soltanto un vero professore anche della musica italiana come Roberto Vecchioni. Allora, da Primogenito andiamo a Vecchioni Alfa, io vado su per fare un corso di aggiornamento, cara la mia Giulia Teri, così
1: sei libera, cara, puoi
0: libera,
1: andare.
0: Posso andare, grazie mille. Grazie mille, ogni bene a voi, e vi lascio in ottime mani con Giulia Teri.
1: Grazie, ciao Cri.
2: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

0: ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

Ed è così che parte la nostra diretta con i Dirotta su Cuba Gelosia. Bentrovati a tutti, sono le 2:07 del pomeriggio e scatta l'ora più frizzante della vostra giornata, quella di tra le due e. Al microfono naturalmente a quest'ora ci sono io, Giulia Teri, prontissima a tenervi compagnia su Rai Radio Tutta Italiana fino alle 16. Quindi ragazzi, abbiamo due ore da condividere, però lo so, lo sento già nell'aria, state pensando sì vabbè ok, ma oggi è lunedì e il lunedì è in assoluto la giornata più difficile, più faticosa, anche più traumatica di tutta la settimana, ma niente panico, siamo qui apposta, siamo qui proprio per alleggerirvi un po' queste due ore, almeno ci proviamo in questo pomeriggio con un pieno di energie e soprattutto pillole di curiosità imperdibili. Oggi parleremo di salute e bellezza, naturalmente, con piccoli trucchi facili facili sia per lui che per lei. Poi voleremo nella storia della musica italiana per svelare i segreti nascosti dei nostri grandi successi e vi spiegherò passo dopo passo come ascoltarci ovunque senza perdere un secondo di diretta, anche se siete in bicicletta. Ho fatto pure la rima. Nella seconda parte invece spazio all'ecologia intelligente. Oggi vi suggerisco, anzi vi do dei consigli proprio furbi per tagliare gli sprechi sulla bolletta della luce. Scopriremo parole antiche che vi faranno fare come sempre un figurone e viaggeremo nel tempo fino al 1983 con tre canzoni pazzesche, ve lo prometto. Insomma, mettete da parte i cattivi pensieri del lunedì, alzate il volume e godete.

disco del 2005, Sugar Free, Kleptomania su Rai Radio tutta italiana. 14:17, apriamo subito la nostra diretta con quello che ci piace di più, quei 5 minuti, anche meno, forse 3 minuti per volerci un po' più bene, per prenderci cura di noi stessi. Non fatelo al momento, ascoltatemi, però prendete appunti, perché domani mattina, per esempio, potrebbe essere il primo consiglio, anzi la prima cosa da fare al vostro risveglio. Quindi passiamo subito alla nostra prima pillola di benessere quotidiano, dedicata a tutti, non solo maschietti e femminucce, ma anche a tutti, proprio tutti, a livello di età. Perché la cura di se stessi non ha genere, non ha distinzioni, anzi, sono trucchi così semplici che davvero possiamo fare sempre, senza eccedere o senza comunque stressare il nostro corpo. Allora, il primo trucco della nonna, facilissimo e anche economico, è iniziare la giornata con un bel bicchierone d'acqua tiepida e limone spremuto a digiuno, mi raccomando. Lo so, i primi giorni sarà terribile, ma poi vi garantisco che vi abituerete, anzi vi sveglierete proprio con il desiderio di bere quell'acqua tiepida e quel pizzico di limone, perché credetemi, è una mano santa, depura l'organismo, risveglia il metabolismo, dona luminosità alla pelle del viso, questo ancora non l'avevamo detto, e perché agisce anche come un vero tonico, però preso all'interno, e quindi le nostre cellule catturano tutti i benefici e poi le sprigionano fuori. La vera bellezza parte però anche al mattino, oltre a fare questo piccolo gesto di alzare il bicchiere per bere, e non è faticoso, non ditemi che invece lo è. Possiamo fare un po' di movimento, non servono ovviamente ore di palestra, anche perché io sarei la prima a non avere l'energia la mattina, non so come fate voi alle 6 a svegliarvi, andare in palestra, io avrei ancora gli occhi sporchi e soprattutto appiccicati dal sonno. Però questi piccoli movimenti, secondo me, la mattina si possono fare. Bastano davvero 5 minuti appena scesi dal letto, dedicati così allo stretching. Allo stretching delle braccia, basta semplicemente fare piccoli cerchi e muovere il bacino. Questo risveglio muscolare riattiva la circolazione sanguigna, scioglie le tensioni della notte e vi garantisce una postura fiera per tutta la notte. Quindi un bel cerchio disegnato con le braccia dritte, una a destra, una a sinistra, e poi mani sul fianco, ruotare il bacino anche lì, destra e sinistra. Stop, è tutto finito. Mica vi ho chiesto di fare la maratona di New York. Quindi 5 minuti al massimo. Per i maschietti, un altro piccolo trucco prima di andare al lavoro. Provate a sciacquare il viso con acqua freddissima, lo ripeto, freddissima, subito dopo la rasatura, perché restringe i pori e tonifica all'istante. Ovviamente potete farlo solo voi maschietti, veri uomini, perché noi donne l'acqua fredda al mattino è un po' come il gatto quando vede qualcosa che lo impaurisce, quindi direi di no, direi tiepida, anche perché altrimenti rimaniamo nervose tutto il giorno e non va bene, non va bene.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Ed eccoci tornati in diretta alle 14.30 qui su Rai Radio Tutta Italiana in compagnia di Giulia Teri fino alle 16. Intanto vi ricordo che sarò qui tutti i giorni insieme a voi. Non avete possibilità di scampo, almeno dal lunedì al venerdì, poi vi lascio liberi il sabato e la domenica. Però io sono assolutamente convinta e sicura che ogni tanto quello che vi trasferisco, come le nozioni per esempio sulla storia della musica italiana, a voi piacciono, perché mi arrivano tantissimi messaggi al 334-604-5640 e mi dite: oh, non lo sapevo, davvero c'è questa storia dietro questa canzone che poi sono diventate nel tempo davvero grandi capolavori come quella che vi sto per raccontare. Quindi voltiamo un attimo pagina e tuffiamoci proprio nei segreti della nostra grande musica italiana. Andiamo a scoprire la straordinaria e poetica verità che si nasconde dietro la nascita di Caruso, il capolavoro assoluto scritto e interpretato dal grandissimo Lucio Dalla. Tutti conoscono questa melodia struggente, l'abbiamo anche cantata male, ma l'abbiamo cantata in tantissimi, però pochi sanno che è nata da un guasto meccanico e da un magico scherzo del destino. Adesso vi spiego. Nell'estate del 1986 la barca di Lucio Dalla si ruppe mentre stava navigando vicino alla costiera amalfitana. Il cantautore, quindi preso un po' dal panico, fu costretto a fermarsi a Sorrento, esattamente nelle acque di dove si era fermata la barca, e a soggiornare nello storico Grand Hotel Excelsior Vittoria, proprio nella stessa identica stanza dove nel 1921 il leggendario tenore Enrico Caruso aveva trascorso gli ultimi e dolorosi purtroppo mesi della sua vita terrena. Lì i proprietari dell'albergo raccontarono a Lucio Dalla degli ultimi giorni del tenore, approfittando appunto del fatto che, vedendo Lucio Dalla, gli hanno voluto insomma fare una carineria e dargli la stessa stanza. Quindi gli raccontano la storia e lui, quando prese possesso delle chiavi per entrare in camera, davanti quel meraviglioso mare, aprendo la finestra e davanti quel meraviglioso panorama, non poté che scrivere appunto questa canzone. I proprietari dell'albergo gli raccontarono degli ultimi giorni appunto di Caruso e del suo amore immenso e disperato anche per una giovane studentessa a cui dava lezioni di canto proprio lì davanti al Golfo di Sorrento. E allora, la notte stessa, profondamente commosso da quel racconto, prese il pianoforte che tra l'altro era presente nella stanza, ovviamente con un personaggio come Caruso non poteva che non esserci anche un pianoforte, e da lì compose di getto le parole e la musica del brano, che poi è diventato immortale. Insomma, una poesia pura nata per caso. E noi qui su Rai Radio Tutta Italiana ascoltiamo proprio Lucio Dalla con Caruso.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.

0: per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

La voce di Colapesce e di Salmo sono davvero inconfondibili. Queste sono Cattive abitudini su Rai Radio Tutta Italiana. Attenzione, cattive abitudini è il titolo di questa canzone, ma voi invece dovete avere buone abitudini, soprattutto visto che passiamo così tanto insieme il tempo. Quindi voglio fare un piccolo riassunto veloce per ricordarvi come potete ascoltare Rai Radio Tutta Italiana. Ovviamente ovunque vi troviate, davvero, anche a New York, anche in Africa, anche in Asia, anche in Australia, anche sulla Luna se c'è connessione potete farlo. Il modo ovviamente più semplice e anche moderno e gratis è utilizzare l'applicazione ufficiale Rai Play Sound. Potete scaricarle in un istante su qualsiasi smartphone, sia Android sia Apple, ma anche su tablet e sul vostro personal computer, così magari mentre lavorate con le cuffiette anziché ascoltare la lezione, no, non sto scherzando, del prof, ascoltate questa musica. No, a parte gli scherzi, ci saranno tempi in cui potete studiare, lavorare, ma soprattutto tempi in cui potete godervi la nostra musica italiana. Una volta aperta l'applicazione vi troverete davanti l'intero e ricchissimo mondo delle radio Rai, con tutti i podcast, tutte le dirette. Poi a quel punto vi basterà solamente cliccare sul simbolo della lente di ingrandimento, digitare Rai Radio Tutta Italiana, ma la trovate comunque nell'elenco, la vedete subito, e cliccare sul play. Così partirà immediatamente la nostra diretta con una qualità del suono peraltro eccezionale. Se invece siete in macchina e non potete toccare il cellulare, mi raccomando, andate direttamente con la tecnologia classica, cioè cercateci sul sistema DAB, il digital radio della vostra autovettura, per un suono ovviamente sempre più pulito e senza interferenze, anche in autostrada. Quindi non avete davvero più scuse per non avermi con voi. Sono piccolina, mi mettete in tasca in 30 secondi quindi portatemi con voi, portate soprattutto la musica e la musica italiana in tutte le vostre giornate.

0: d'artificio.
1: Che dire, come disannunciare una canzone così perdutamente di Achille Lauro, peraltro alle 15 in punto di questo lunedì 5 ottobre su Rai Radio Tutta Italiana. Tra le 2 e, ve lo dico subito, le 16 c'è Giulia Teri a farvi compagnia. Adesso cambiamo totalmente registro e parliamo di ecologia intelligente, perché voglio focalizzare con voi l'attenzione su una serie di trucchi utilissimi ovviamente per proteggere il nostro ambiente. Quindi si parla sempre di green, che è un argomento che a noi piace tanto. Al tempo stesso però, oltre a rispettare l'ambiente, che è una cosa fondamentale, possiamo anche alleggerire la nostra bolletta energetica. In che modo? Intanto c'è un nemico invisibile che si nasconde dentro le nostre case e che consuma energia giorno e notte senza che ce ne rendiamo conto. E voi mi chiederete: per caso il frigorifero? Sì, ma quello deve necessariamente rimanere acceso, perché vi immaginate, accenderlo e spegnerlo di notte sarebbe assolutamente un dramma, anzi spenderemmo di più perché tutta la spesa all'interno andrebbe a deteriorarsi, quindi non va bene. Parliamo solo delle spie rosse o anche verdi di alcuni elettrodomestici quando sono in modalità stand-by. Il televisore, per esempio, il forno a microonde, la console dei videogiochi e persino il caricabatterie. Alzi la mano chi non lascia attaccato il caricabatterie per tutta la notte anche senza il cellulare acceso. Io ho alzato tutte e due le mani, purtroppo lo faccio anch'io, ma da adesso con questi piccoli trucchetti cercheremo di risparmiare un po' di energia, soprattutto soldini nella bolletta annuale. Perché pensate, se riuscissimo a staccare queste spie anche solo con la classica ciabatta, che in un unico gesto in un attimo stacchiamo tutto, risparmieremmo l'11% all'anno di bolletta energetica. Quindi è un gesto sicuramente ecologico, immediato, a costo zero, che fa bene al nostro pianeta e dà anche una bella boccata d'ossigeno al nostro portafoglio.

coppia, che coppia insieme sul palco fuori in un studio discografico. Angelina Mango e Manco Mengoni, sembra quasi uno scioglilingua, ma noi siamo sempre qui in diretta su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, abbiamo appena iniziato la nostra seconda ora insieme e come primo suggerimento barra nozione barra curiosità vi voglio portare un po' indietro nel tempo, anzi voglio regalarvi una chicca linguistica, una di quelle parole arcaiche che non si usano quasi più ma che hanno davvero un fascino ancora straordinario e credo che non colpiscano solamente me ma anche voi che vi stupite o magari imparate ogni giorno una parola in più, come le imparo anch'io, perché io comunque la vado a cercare, quella che mi incuriosisce di più e peraltro quella di cui non so il significato e allora la cerco, la sviluppo e poi la condivido insieme a voi. Il termine di oggi è sinfarosa. Alzi la mano chi sa dirmi cosa significa? Nessuno. E io infatti ho anche le mani basse. Beh, è un termine sicuramente antico, poetico, un po' anche musicale, sinfarosa. Proprio sento già il profumo di questa parola. Serve a descrivere una persona che in realtà con la faccia fa troppe smorfie, un po' quelle civettuole, un po' quelle puntigliose, quelle che insomma disapprovano.

qualsiasi cosa. Immaginate di dire a qualcuno, ovviamente scherzando, per non farlo arrabbiare o farla arrabbiare, smettila di fare la sinfarosa. Beh, sicuramente ha tutto un altro sapore rispetto a dire smettila di fare la smorfiosa, perché poi sicuramente è un sinonimo, ma con due musicalità diverse. La nostra lingua italiana, non c'è niente da fare, è un tesoro immenso, pieno di sfumature che purtroppo stiamo a volte dimenticando e che invece, secondo me, meritano di essere salvate. Quindi recuperare ogni tanto queste parole significa ridare colore ai nostri discorsi, alle nostre tradizioni, uscire anche a volte un po' dalla banalità del linguaggio quotidiano. Anzi, a volte mischiamo troppo inglese con l'italiano o troppi termini social e tecnologici che non ci appartengono. Quindi proviamo a riprendere in mano una comunicazione d'altri tempi e proviamo sicuramente a dare l'importanza al nostro italiano. Provate ad usarla stasera, magari con la vostra partner, così vi butterà fuori casa se le dite che è smorfiosa. O magari farà una faccia proprio sinfarosa. Adesso però continuiamo con la nostra musica. Finalmente un poeta che non dice alla sua ragazza non fare la sinfarosa, ma anzi le dice più bella cosa. E poi sottotitolo: grazie d'esistere. Su Rai Radio Tutta Italiana, Eros Ramazzotti.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

anche se l'estate ufficialmente è finita, siamo in pieno autunno, questa canzone ci riporta un po' a quell'atmosfera. Ray-Ban, vodka, l'odore del mare, hashtag fuori c'è il sole. Ancora c'è il sole, godiamo di giornate pazzesche, c'è chi è stanco di questo caldo, io no, io da buona siciliana amo il sole, anzi mi auguro che tutto l'inverno possa essere così mite. Lo so, non siete d'accordo con me, volete la pioggia, volete il freddo, ognuno, come si dice, il mondo è bello perché vario, ognuno ha le proprie esigenze. Io mi trasferirei domani, anzi ci stavo quasi, in un'isola dove per 11 mesi e mezzo possa esserci il caldo. Scherzi a parte, sulla scia delle parole arcaiche di poco fa, adesso passiamo dritti dritti ai detti popolari, quelli che usiamo praticamente ogni giorno, a volte senza nemmeno pensare al perché di quel detto, all'origine di quel detto e in che modo può incastrarsi nella nostra quotidianità. Quante volte abbiamo sentito dire, magari lo abbiamo anche detto, cercare il bandolo della matassa? Tantissime volte. Lo usiamo continuamente per dire che stiamo cercando una soluzione oppure la soluzione no, ma il finale di un problema magari molto complicato. Ecco, il punto di partenza per risolvere una situazione un po' ingarbugliata, no? Che ci sta facendo perdere la testa, dico madonna mia come si fa? Dobbiamo cercare il bandolo della matassa. Da dove arriva esattamente questo modo di dire? Beh, l'origine intanto è strettamente legata all'antico e affascinante mondo della filatura. La matassa infatti è quel cerchio ordinato, anzi quasi disegnato, di filo che le nostre nonne preparavano per lavorare la maglia, proprio quel mattoncino lì, quell'ovale lì, tutti i colori, tutti i tessuti, più lana più spessa, lana più rasata, però comunque la matassa è quel cerchio lì. Il bandolo invece non è altro che il capo iniziale del filo, l'estremità praticamente nascosta che bisogna assolutamente trovare per poter iniziare a sbrogliare tutta l'intera massa senza creare ovviamente nodi indistruttibili, ed è un po' nascosto, non può rimanere fuori perché altrimenti anche sia visivamente ma sia praticamente si snoderebbe da solo. Quindi chi produce le matasse sa che quell'embo lì lo deve nascondere e trovarlo a volte è complicatissimo. Infatti se si tira peraltro il filo sbagliato possiamo andare a buttare tutta la nostra matassa. Questo proverbio comunque ci ricorda che nella vita, davanti ad ogni difficoltà che sembra insormontabile, non bisogna mai farsi prendere dal panico, serve pazienza, serve la voglia anche di cercare piano piano con lentezza quel piccolo punto di inizio per poi rimettere tutto in perfetto ordine.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

Parmigiano Reggiano Zucchero su Rai Radio Tutta Italiana quando sono le 15.34 e siamo nell'arrange finale della nostra diretta e tra pochissimo azioneremo la nostra macchina del tempo con tre brani, tutti e tre famosissimi, anzi super ballabili e super cantabili del 1983. Però prima vi volevo regalare un'altra curiosità, la classica rubrica Lo sapevi che? Questa è davvero spettacolare ed è dedicata ai giganti del nostro oceano, cioè alle balene azzurre. Tutti sappiamo che sono gli animali più grandi del mondo, no? Su questo siamo d'accordo, ma ascoltate questa. Lo sapevate che il loro cuore ha le dimensioni di una piccola automobile? Come una vecchia 500, proprio piccola piccola piccola, e che le loro pulsazioni sono così potenti da poter essere sentite anche a 3 km di distanza, sempre attraverso l'acqua che magari fa anche un po' da cassa di risonanza. Non solo, la loro lingua da sola pesa quanto un intero elefante adulto. Infatti, quando una balena azzurra apre la bocca per nutrirsi, potrebbe inghiottire in un solo colpo una quantità di acqua e di cibo che pesa tanto quanto il suo corpo. Eppure, altra piccola stranezza, nonostante questa stazza gigante, a dir poco mostruosa, la loro gola è così incredibilmente stretta, quasi quanto il diametro di un pallone da spiaggia. Tutti quelli che conosciamo e che a volte durante l'estate disturbano anche la nostra quiete. Esatto, la circonferenza della gola di queste balene azzurre è grande tanto quanto un pallone da spiaggia e praticamente non potrebbe mai ingoiare per intero, per esempio, nulla di più grande di un piccolo melone. Vivono infatti mangiando esclusivamente minuscoli gamberetti chiamati krill. Beh, la natura si diverte ogni tanto davvero a creare questi contrasti impossibili da immaginare, però è bella anche per questo, a noi piace scoprire queste piccole curiosità che fanno parte del nostro mondo, ma soprattutto del meraviglioso mondo animale.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: seno, il tuo sorriso e la sua scia. Rifammelo e vai via.
1: Trattengo il fiato, Emma, qui su Rai Radio Tutta Italiana alle 15.44. Rimane solo l'ultima parte della nostra diretta e allacciate le cinture perché sale in questa cattedra la nostra macchina del tempo. Oggi la nostra rotta ci conduce dritti dritti nel magnifico 1983, un anno di colori fluo, di spalline, di grandi balli. Ecco, la prima hit che ascolteremo adesso è Vamos a la Playa dei Rigueira. Fu un successo estivo planetario, un ritmo italo disco davvero travolgente. Sotto l'apparenza però scanzonata da spiaggia di questa canzone, il testo nascondeva un'amara ironia sulla paura della bomba atomica, un tema caldissimo purtroppo soprattutto in quegli anni di guerra fredda. La spiaggia però descritta da questa canzone era illuminata dai raggi del sole, ma in fondo voleva significare che poteva essere un'illuminazione dalle radiazioni nucleari. È un contrasto sicuramente geniale che ha reso questo brano sicuramente leggero ma soprattutto immortale. E noi ci balliamo su.

Vamos alla playa, Righeira qui su Rai Radio, tutta italiana. Restiamo nel 1983 per incontrare adesso un pezzo che è un secondo inno nazionale. Parlo dell'Italiano di Totò Cutugno, presentato al Festival di Sanremo proprio quell'anno. C'è una storia legata a questo trionfo ed è un clamoroso rifiuto. Cioè, Totò Cutugno l'aveva scritta per Adriano Celentano, pensando che la sua voce fosse proprio perfetta per questa canzone. Il molleggiato che fece rifiutò, dicendo che non aveva bisogno di cantare di essere un italiano vero, perché tutti lo sapevano già. Beh, alla fine Cutugno che fece? La cantò lui da solo, sempre a Sanremo nel 1983, arrivando quinto, dominando però poi le classifiche mondiali con la vendita di milioni e milioni di copie. Un brano eterno, mi raccomando, cantatelo anche voi, che unisce tutti nel mondo.

Toto Cutugno su Rai Radio Tutta Italiana. Manca ancora l'ultimo brano per chiudere questo viaggio insieme nel 1983, e lo celebriamo questo momento con una canzone che ha trionfato a sorpresa sul gradino più alto del podio all'Ariston. Sarà quel che sarà di Tiziana Rivale, ve la ricordate? Esattamente, Festival di Sanremo 1983. È arrivata su quel palco come un esordiente, anzi quasi sconosciuta, però ha subito conquistato tutti con una melodia davvero trascinante e anche un'interpretazione grintosa. Il brano è diventato subito un grande successo commerciale, dominava tutta l'annata musicale, tutte le classifiche radiofoniche. Con il suo messaggio in questo testo voleva dare un segnale positivo e spensierato soprattutto sul futuro. Beh, sarà quel che sarà. Una vittoria poi memorabile che ha segnato un'edizione peraltro ricca di capolavori storici. Ne abbiamo già ascoltato qualcuno come quello di Toto Cutugno, e chiudiamo questa nostra rubrica della macchina del tempo del 1983 proprio con lei. Ricarichiamo un po' le batterie con Tiziana Rivale e la sua Sarà quel che sarà.

aria di romanticismo in questo Meta Studio, grazie alle canzoni, alla nostra navicella spaziale, anzi alla macchina del tempo, in questo caso del 1983. Purtroppo siamo arrivati alla fine di questo nostro splendido pomeriggio insieme. Il tempo è letteralmente volato, le 16 sono arrivate praticamente in un baleno, e voglio ringraziare tutti voi per essere stati con me anche in questa giornata un po' particolare. Lo si sa, no? Il lunedì è sempre la più difficile da vivere. Sicuramente c'è ancora tempo per recuperare, per lavorare o per godersi magari anche una bella passeggiata insieme agli amici. Io vi lascio con la musica italiana più bella di sempre, poi alle 16:30 arriva Julian Borghesan con il suo primo palco. C'è solo tempo per l'ultima canzone, vi voglio rendere ancora il pomeriggio un po' più leggero. L'abbiamo sentita, ascoltata, amata tutti grazie al programma Affari Tuoi con Stefano Di Martino, e della Costiera Amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. D'Angelo, a te davvero tutto, buon proseguimento di giornata, a domani.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
4: Radio. Tempo previsto sull'Italia lunedì 5 ottobre. Oggi avremo un peggioramento al nord e sulla Sardegna con piogge e rovesci diffusi in estensione tra Lombardia e Triveneto. Qualche piovasco raggiungerà nel pomeriggio anche le regioni centro-meridionali tirreniche, mentre prevarranno ampie schiarite al sud e sul versante adriatico. Venti deboli o moderati e meridionali sui bacini di ponente, con locali rinforzi di scirocco attorno alle due isole maggiori. Mari da poco mossi a mossi, fino a molto mossi i mari attorno alla Sardegna e il canale di Sicilia. Temperature massime in calo al nord-ovest, stazionarie altrove, con valori tra 20 e 24 gradi e punte fino a 26-28 gradi sulle zone interne del sud. Le temperature minime senza variazioni significative. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: scoppiata dentro, nel mio corpo ti ho nascosto, perché lì ti ho visto.
1: Buon pomeriggio, siete su Rai Radio Tutta Italiana, un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.

Ricordo quegli occhi pieni di vita e il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia. Ricordo la notte con poche luci, ma almeno là fuori non c'erano i lupi. Ricordo il primo giorno di scuola, 29 bambini e la maestra Margherita. Tutti mi chiedevano in coro come mai avessi un occhio.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Primo palco, primo palco. Accendi lo show. Primo palco. Primo palco.
3: Primo palco, eccoci. Buon pomeriggio a tutti, 16:30 puntuali, ben ritrovati da Giulia Borghesan. Nuova puntata, prima puntata della settimana di Primo Palco. Siamo tornati dall'Aquila, dal Pri Italia, da questa 78esima edizione di questo concorso, come vi abbiamo ricordato anche nelle due dirette fatte lì dallo studio a forma di iglu, concorso indetto dalla RAI per premiare tutte le produzioni radiotelevisive multimediali a livello non solo nazionale ma internazionale. Quindi abbiamo incontrato un sacco di colleghi, di amici un po' da tutto il mondo che in quei due giorni lì erano con noi appunto in Abruzzo. Abbiamo incontrato anche un paio di talenti, uno per puntata, perché non ci facciamo mai mancare i protagonisti di Primo Palco, il programma appunto dedicato ai giovani, ai giovani che vogliono affrontare questo percorso musicale e magari portare le loro emozioni, la loro scrittura, le loro composizioni a un pubblico un po' alla volta sempre più ampio. Do il benvenuto a Simone Iaboni, in arte Iaboni con la J. Ciao Simo.
4: Ciao, ciao Giulian, ciao a tutti.
3: Come stai?
4: Bene, benissimo.
3: Allora, due J oggi in diretta,
4: esatto,
3: Giulian,
4: sì.
3: e Iaboni, che è scritto il nome d'arte con la J, mentre all'anagrafe...
4: Sì, diciamo
3: con la I anche lì o con la J?
4: No, allora l'anagrafe in realtà adesso è scritta con la I normale, insomma la,
3: okay,
4: I classica, però è, diciamo, una storiella questa J, perché in realtà si scriveva così fino a, non so, a metà del secolo scorso.
3: Ma dai!
4: Sì, poi mio nonno decise di modificare.
3: Cos'è sto ombrello? Aspetta,
4: sì,
3: che lo azzazziamo.
4: Esatto, esatto. No, poi anche la motivazione è anche abbastanza comica, perché non lo trovavano sull'elenco, quindi insomma cose
3: è
4: così.
3: Certo.
4: Quindi c'è un problema, insomma, magari, no? Che
3: ma
4: poteva
3: che
4: essere.
3: Stai dicendo una cosa che poi sembra normale, cioè sembra semplice, in realtà si crea un problema soprattutto
4: sì, sì, sì. Per le professioni, insomma.
3: Certo, di che anni stiamo parlando, quanti anni fa stiamo parlando di questo cambio?
4: 1950, cioè intorno agli anni 50.
3: Ecco, voi immaginatevi negli anni 50 le lettere, a parte le classiche lettere dell'alfabeto ABCDFG, arrivi alla J, che è questa cosa internazionale oggi normale. Una volta la J poteva essere qualcosa di
4: sconosciuto,
3: di straniero, cos'è, di sconosciuto,
4: sì, sì, sì.
3: Di lettera speciale all'interno di un alfabeto come la X, la Y, eccetera. E quindi giustamente il nonno ha detto...
4: Esatto, e invece io, diciamo, ho cercato un po' di tornare alle origini, come di riportarla, no? Tra,
3: certo,
4: diciamo, nella mia vita, e quindi sì.
3: Da lì ho fatto benissimo.
4: Il cognome d'arte, ecco, lo chiamo.
3: Tu sei di Frosinone...
4: Esatto.
3: Vivi a Roma?
4: Vivo a Roma, sì, da 20 anni. Ho fatto metà vita a Frosinone e metà a Roma, praticamente.
3: Ok. Cantautore?
4: Esatto, cantautore, sì.
3: Quindi te la suoni e te la canti, come dico ai miei amici,
4: sì,
3: cantautori?
4: Sì, sì, esatto, sì. Ho sempre, diciamo, che da quando ero ragazzino che scrivevo, poi ho scoperto che quello che scrivevo erano canzoni, chiamate canzoni.
3: Tra poco ne parliamo di questo, perché stiamo un'oretta insieme, abbiamo tempo anche di ascoltare un paio delle tue canzoni, per l'appunto. Nel frattempo arriva Noemi con Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera? Perché qui alterniamo proprio alla playlist le canzoni del nostro ospite, quindi Iaboni, tra poco qui con noi.
5: Stare con te.

0: Gemo,
1: scusa,
0: no, perché interrompere l'artista quando mi è sul pianoforte così. Comunque, bellissimo, anzi è bellissimo la canzone di Gemon qui su Rai Radio Tutta Italiana, primo palco. C'è Iaboni, sai che io più metabolizzo il tuo cognome, nome d'arte Iaboni, e più mi dà questa idea di, non lo so, di eleganza. Cioè Iaboni è una roba elegante. Iaboni potrebbe essere, non lo so, un brand che arriva però da una storia magari del 1800.
2: Questa storia è bellissima, questa me la porto a casa.
0: Guarda che
2: è
0: bello, Iaboni è bello, sì, sì. Cioè, suona proprio che poi magari tu hai degli avi eccetera, proprio del...
2: Guarda, ho una curiosità tale che però non sono mai riuscito.
0: Iaboni, cioè, sì. È un brand, Iaboni.
2: Dai, mi piace.
0: Ci sta come brand, ma anche con la J, così come artista. Stavamo anche parlando nel frattempo di grammatica, di composizione, di testi, di quella grammatica che è meglio lasciare ogni tanto da una parte, visto che ce la siamo già subita a scuola, ma di licenze poetiche. Cioè licenza artistica, proprio la licenza poetica che può avere un artista, che secondo me è una cosa fighissima. Cioè uno può scrivere come quello che vuole.
2: Beh sì, diciamo che è così, e a volte sembra anche troppo facile quando dici beh allora guarda, un escamotage per fare come ti pare. Che da una parte lo è, voglio dire. Però dall'altra, insomma, come dico sempre, magari la musica, no, è fatta di, okay, di suoni, di parole che devono entrare anche in determinate metriche, quindi oltre all'idea, all'impulso, poi a un certo punto devi metterla.
0: Lì mi entrava così e l'ho scritta così.
2: Devi metterla in una metrica, devi
0: ti capita?
2: Delle regole, sì, assolutamente sì. Senti, l'articolo non ci va.
0: Certo.
2: Non va in questa metrica.
0: L'articolo no, non ci va, ma anche, sai, l'accento di quella parola.
2: Sì, sì, sì.
0: Ecco, questo forse è un qualcosa che si trova molto più spesso nelle canzoni italiane, cioè quell'accento spostato che non danno più un senso a quella parola.
2: È vero.
0: Però ha un senso nel come dire, nella metrica della canzone.
2: Guarda, ricordo esattamente che era un album forse di Carmen Consoli, quando proprio negli anni 90, uno dei primi,
0: okay,
2: proprio, dove ero proprio affascinato da questo, dove sentivo molto spesso questa cosa, no? Che accadeva nelle sue canzoni, e quindi dicevo, ma quindi si può fare anche questo.
0: La famosa licenza poetica.
2: Sì, sì, sì, esatto.
0: Senti, quando ti sei accorto tu dell'amore, non dico tanto della musica, ma sia della scrittura, che poi in realtà della composizione?
2: Beh, allora sicuramente l'adolescenza, ho avuto, diciamo, la fortuna di vivere l'adolescenza un po' negli anni anche 90, che erano anni anche abbastanza ribelli in qualche modo, sotto anche il punto di vista musicale.
0: Gli ultimi.
2: Sì, sono
0: gli ultimi,
2: d'accordo.
0: Sono gli ultimi.
2: E quindi lì, diciamo, la musica per me era soprattutto evasione, e la scrittura anche era evasione. Da lì forse anche il fatto che la mia passione nasceva dalla musica, soprattutto internazionale, inglese, perché volevo appunto spostarmi più possibile da una realtà che vivevo. E lì ho iniziato a scrivere, poi ho scoperto che quello che scrivevo erano componimenti, erano canzoni, in realtà erano, non lo so, frasi che poi diventavano, non so, scritture più lunghe. Quindi poi a 20 anni più o meno ho iniziato a metterle insieme, a sentire che con alcune melodie potevano funzionare e sono nate le canzoni, quindi è stato un processo naturale, insomma.
0: Ma tu hai una scrittura, visto che ami scrivere, credo tu non sia di quelli che si mettono e dicono ok, adesso devo scrivere una canzone.
2: No.
0: Quindi è anche una scrittura adattabile magari a romanzi, a libri, a forme d'arte anche diverse rispetto alla canzone.
2: Allora, potrebbe, anche se è una cosa che mi spaventerebbe molto, sai, proprio l'idea,
0: sì.
2: Cioè, il libro è qualcosa di veramente, sì, mi piace molto più concentrarmi in pillole, no, rispetto a magari...
0: Sì, perché lì rischi di non dormirci di notte, poi,
2: sì,
0: se non
2: sì,
0: ti
2: sì,
0: esce
2: sì,
0: fuori
2: sì.
0: Poi quel finale,
2: potrebbe
0: quella cosa...
2: anche stimolante, però lì mi spaventa, mentre sulla musica vado più sicuro, lì dico, oddio.
0: Senti, stoppo la base, perché adesso... direi di fare una cosa, la lanci tu la canzone, visto che è una delle due canzoni che mi hai portato, anche qui ha un titolo meraviglioso, ma io trovo un po' tutto quel sapore di eleganza, no? Anche se vuoi un po' retro, cioè anche questo titolo è un po' retro, è molto romantico comunque.
2: Sicuramente, il titolo appunto Sveliamo le valigia di rose,
0: ah.
2: È sì, il primo dei due brani che porto qui da te, da voi, insomma, e soprattutto è un brano inedito, è la prima volta che che lo ascoltiamo, insomma, che chiunque lo ascolta.
0: Quindi... è attuale, cioè non voglio dire che Iaboni è retro, assolutamente, è il sapore delle parole, no? È come il nome d'arte, eccetera. Questa comunque è Valigia di Rose.

0: Valigia di rose, questa è la prima canzone di Iavoni che abbiamo appena ascoltato. Che dirti? Un pezzo dal grande respiro, ci trovo anche qualcosa di world music dentro.
1: Ispirazione c'è.
0: Vero?
1: Sì, ispirazione c'è assolutamente.
0: Davvero, davvero un bel pezzo. Denota anche, secondo me, t'ho appena conosciuto, ma il tuo essere preciso, probabilmente anche perché essendo architetto, la precisione fa parte del tuo DNA, cioè sei uno puntiglioso anche quando fai musica.
1: Sì, assolutamente, sì, infatti un po' a volte mi odiano quando siamo per completare, insomma, anche un
0: e
1: brano.
0: E Iavoni con Iavoni va d'accordo o a volte si odia, dice vabbè, ma sii un po' più morbido?
1: Sì, no, è esattamente questo, cioè un dialogo costante, cioè anche a volte molto violento, quando bisogna arrivare al dunque, no? Però sì, diciamo che sono sempre molto... Sì, magari l'architettura anche mi ha dato questo, no? Perché anche lì è un mondo fatto di regole che a volte... sbagli una e cioè succede un patatrac, però a volte le regole vanno anche un po' in qualche modo non seguite, no? E quindi idem per la musica, insomma, però ecco, sì, un po' di regola serve
0: sempre. Sì. No, stavo guardando perché non ricordavo in realtà il tipo di progetto. Edoardo Bennato, anche lui è laureato in architettura, ed è celebre per aver ideato il progetto urbanistico La città obliqua, dedicata alla mobilità di Napoli. E anche lui è uno comunque sempre preciso, certo. Sempre attento.
1: Assolutamente, sì. Diciamo che io le chiamo un po' come a volte, sai, le due sorelle, la musica e l'architettura, perché nascono entrambe da quest'impeto creativo, no? Da quest'estero,
0: certo.
1: Però poi vanno messe dentro, vanno inserite all'interno di qualcosa di strutturato per poterle, no? Per farle stare in piedi, beh, e renderle qualcosa di tangibile.
0: Ti posso dire una cosa? Guarda, te lo dico anche a base spetta, io ho fatto il geometra. E il geometra è un po' come il ragioniere, invece, cioè lì dietro cioè lì è tutto, capito, tecnica, tutto numeri, tutta precisione,
1: anche
0: eccetera, e già noi guardavamo gli architetti come dire, vedi questi che fighi che sono, perché l'architetto è un po' l'artista del gruppo, come hai detto tu.
1: Sì, esatto, infatti
0: io ho degli amici, ho un amico, scusa ti interrompo, ho un amico che ad esempio è architetto di specializzato negli interni. E lui è un po' tipo Van Gogh, capito? Cioè uno che si sveglia la mattina, guarda, fa, sbriga, crea, è bellissimo, è un artista.
1: Eh sì, infatti se il mestiere potesse rimanere soltanto in quella fase sarebbe veramente meraviglioso. Poi ovviamente ci si scontra con tante altre regole, ma è normale, insomma.
0: Senti, ti piace Nina Zilli?
1: Sì, moltissimo.
0: Ok, allora ce l'ascoltiamo, questa è L'amore è femmina.

0: Niccolò Fabi, questa è Dica, 16:58. Ci avviciniamo un po' alla pubblicità, ma chi se ne frega, nel senso che noi siamo qui in splendida compagnia. Allora, stavo pensando a questa cosa qua. Innanzitutto, allora, tu Simone hai iniziato a suonare a cantare, a scrivere, eccetera, in inglese.
1: Sì.
0: Poi a un certo punto hai detto stop, parto con l'italiano oppure continui anche con l'inglese?
1: No, continuerò anche con l'inglese, assolutamente, non lo abbandono, perché continuo a scrivere pezzi anche in inglese, insomma, quindi prima o poi, secondo me, qualcosina uscirà.
0: Ma l'inglese, questo derivava dal tuo ascolto tipo,
1: sì,
0: cioè
1: sì,
0: dalla
1: sì,
0: musica
1: sì.
0: Che, cioè, tipo, che la world music c'entra anche quella?
1: Beh sì, diciamo, oddio, ecco, io, diciamo, il mio ascolto nasce appunto, come dicevo prima, dagli anni 90 con band al Rem, Nirvana, McCranberries, Alanis Morissette, quella era
0: tutta roba figa.
1: Quello che mi ha fatto innamorare della musica proprio. Vabbè. Volevo stare lì io quando avevo 14 anni ho costretto i miei genitori a accompagnarmi al mio primo concerto, che è stato quello dei Cranberries a Roma.
0: Sei stato?
1: Sì,
0: primo concerto
1: della mia vita è stato quello dei Cranberries.
0: Bellissimo,
1: meraviglioso. Bellissimo. Lei è stupenda, ancora me la ricordo.
0: I Rem, quando arrivarono in Italia, probabilmente c'era un po' di ignoranza musicale. Alla fine li hanno portati da Celentano su Rai 1, dove loro non hanno capito cosa fosse sta roba qua. Però non c'era probabilmente quella sensibilità che oggi c'è da parte anche delle altre generazioni nei confronti di questi mostri sacri. Cioè, in quel momento loro erano una band che funzionava. In realtà sono tanto di più.
1: Sì.
0: Va bene, torniamo tra poco.
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Primo treno per Marte, Gianluca Grignani, 17:05 minuti. Questa è Primo Palco su Rai Radio Tutta Italiana. Sono io, Giulian Borghesan. Iaboni è mio ospite. Oggi sono davvero felice che tu sia qui con me, con noi. Simone.
1: Io sono felice.
0: Senti, allora, stavamo parlando di viaggi nel mondo, perché poi durante le canzoni c'è l'ascolto, ma ci sono anche le chiacchiere, no? Potremmo fare un programma backstage del

0: Diciamo esperienza l'ho avuta anche all'estero, infatti ti stavo raccontando forse la più particolare a San Pietroburgo, dove ho avuto modo di lavorare per qualche mese, insomma, e sì, diciamo ecco la musica che ho ascoltato, perché ho proprio questa scena in mente di io che arrivo lì, era anche dicembre, c'erano meno 25 gradi, una cosa così, quindi salgo sul primo taxi,
1: Freddino,
0: freddino, diciamo,
1: diciamo.
0: abbastanza spaventato, io quindi salgo sul primo taxi, ad accogliermi c'era Sarà perché ti amo, dei
1: No.
0: ricchi e poveri. Sì, quindi è una scena da
1: Dove
0: film,
1: andiamo?
0: sì.
1: È bellissima.
0: Sì,
1: Sarà perché ti
0: assolutamente.
1: amo, che poi gli artisti, quelli nostri esportati, soprattutto nei paesi dell'est, sono ricchi e poveri, Pupo,
0: Pupo, sì,
1: Toto
0: che c'era Toto
1: Cutugno.
0: Cutugno, sì, sono Albano e Romina,
1: Una
0: insomma,
1: volta
0: per
1: Neck
0: me.
1: hai sentito anche.
0: Una volta anche Neck, sì, un brano di
1: Neck.
0: Neck,
1: Senti, ma tu hai suonato in Russia o all'estero in generale, eh?
0: No, non ho avuto questa occasione purtroppo di esibirmi all'estero. Sì, infatti questa è un po' una cosa
1: Che ti
0: che
1: manca.
0: mi manca, insomma, sì.
1: Oltre a comporre, suoni anche.
0: Allora, suono sì, anche se diciamo, ecco, suono la chitarra che mi aiuta per la composizione.
1: Ok.
0: Quando mi esibisco preferisco dedicarmi alla voce, ecco, soprattutto, preferisco farla suonare a
1: Agli
0: chi è più
1: altri.
0: bravo di me, sicuramente.
1: Riesce il perfezionista lì.
0: Sì.
1: Però per la composizione, insomma,
0: Sì, mi
1: ti
0: aiuta.
1: aiuta, ti serve. Hai dei musicisti, come ti muovi con i live? Oppure chitarra, voce?
0: Dipende, perché appunto i live ho avuto appunto la fortuna di farne abbastanza, quindi in tante occasioni, quindi ho avuto sia modo di esibirmi con dei musicisti, assolutamente, quindi una band completa, o anche piano e voce, chitarra
1: Io ti vedo
0: e voce.
1: molto intimo come situazione sul palco.
0: È
1: Non so se
0: esattamente quella
1: sbaglio.
0: che
1: È
0: si
1: così.
0: chiamo di più, sì, come situazione,
1: Cioè,
0: sì.
1: visto anche il genere, eccetera, la tua essenza, cioè non ti vedo, come dire, quello che salta da una parte all'altra. Cioè, più situazioni da club,
0: Sì,
1: piccolini.
0: esatto, sì. Anche se ogni tanto mi piace anche far muovere, quindi i miei pezzi sono anche un po', ogni tanto sì, qualche basso, qualche.
1: Io sono, se rinasco artista, musicista, eccetera, scelgo quei club a misura d'uomo, cioè quelli dove c'è comunque l'attenzione in quello che fai. Magari possono essere 50 persone, perché poi aumentando il pubblico, diminuisce sempre la soglia
0: Sì.
1: d'attenzione. Cioè, io vedo anche quando tu sei nei grandi teatri, ma nei palazzetti dello sport, beh, nei palazzetti dello sport, cioè quelli attenti sono i fan club davanti, eccetera. Poi già dietro c'è gente che fa altre cose e quant'altro, no? O perché ti arriva diverso il suono, perché. E so che a tanti artisti questa roba dà piuttosto anche fastidio poi.
0: Beh, perché sì, diciamo che poi quando sei sul palco la percepisci l'energia che ti arriva e percepisci appunto energie differenti da chi è meno attento, da chi fa altre cose, insomma, quindi quello sì, è qualcosa che sembra che uno non vede, no? Però in realtà sì.
1: In realtà si vede. Senti, allora andiamo con Stop alla base, Come Diamanti, che è la tua canzone che adesso andiamo ad ascoltare. Come periodo storico, è lo stesso periodo storico di composizione e scrittura dell'altra che abbiamo sentito, oppure
0: Sì.
1: posto pre?
0: No, esattamente poco post, subito dopo, diciamo. Quindi è nata prima Valigia di Rose e poi Come Diamanti, però sono veramente freschissime, quindi sono nate da poco. Quindi sono nuove gemme, ecco, che vi regalo come inediti, anche questa mai ascoltata prima.
1: Bene, noi l'ascoltiamo, quindi Iaboni con Come Diamanti.

0: come diamanti. Che dire, anche qui hai ragione, una gemma preziosa. No, sono contento che comunque, insomma, il tuo mondo in qualche modo l'ho individuato, e credo anche chi sta ascoltando questo programma. C'è tanta eleganza. Questo, guarda, non metto neanche più la base sotto, che così si sentono solo le nostre parole. C'è davvero tanta eleganza, ti faccio i complimenti. È un modo, come dire, forse che difficilmente oggi si trova, da un punto di vista proprio di scrittura, no? Cioè è una scrittura pensata, pesata, in un momento dove le parole si buttano proprio lì, come dicevamo prima, in cerca magari o della rima o di far star dentro proprio quella frase.
1: Della metrica, sì, esatto. No, beh, innanzitutto ti ringrazio sia per il termine eleganza, perché lo trovo appunto uno del... cioè secondo me l'eleganza e la gentilezza sono due dei valori più importanti oggi che si devono... Che appunto se riesco a rappresentare anche, ecco, sulla musica, mi fa solo che piacere. E anche il fatto che tu abbia detto che ci sia un mondo che sei riuscito a riconoscere, perché quello secondo me è anche lì, no? Riuscire a portare un'identità, quindi in due pezzi, in un pensiero, per me è tantissimo, quindi grazie.
0: Torniamo tra poco.
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
4: Eravamo giovani.

0: Le ali, la nuova canzone di Max Pezzali, qui su Tutta Italiana, canzone che poi ritroverete nella seconda stagione della serie dedicata agli 883, serie che esce il 9 ottobre su Sky, poi anche sulle piattaforme. Stavo cercando, che non mi ricordo più il titolo, Nord, Sud, Ovest, Est, la storia, la leggendaria storia degli 883, ecco, questo è il titolo per esteso. Invece, a proposito di leggendarie storie attuali, c'è Iaboni qui con noi.
1: A proposito di leggendario,
0: ti piace?
1: Leggendario Iaboni,
0: il leggendario Iaboni, questo è un altro titolo che mi piace molto, il leggendario Iaboni.
1: Okay.
0: Allora, abbiamo ascoltato due canzoni di un immagino di un progetto, quindi ci racconti qualcosa in più, se in questo periodo sei in studio, se ti dedichi ai live, se concentrato sulla scrittura, cosa succede, ma soprattutto se il progetto percorre, no? Ripercorre questo mood, quello che noi abbiamo ascoltato poi in questi due pezzi.
1: Sì, esattamente questo, perché appunto come dicevo, questi due brani sono due brani appunto che abbiamo ascoltato inediti, quindi fanno parte di un processo di scrittura che sto proprio avendo in questo periodo. Mi sto dedicando molto a questo perché l'idea è quella appunto di continuare a comporre per preparare, diciamo, un EP, insomma, quindi una raccolta di brani che posso, diciamo, in qualche modo pubblicare, spero prima possibile, non credo entro l'anno, ma magari all'inizio del prossimo, perché insomma vorrei che fosse abbastanza ricco, insomma, come progetto, che può prendere anche i precedenti brani che già ho composto, diciamo, e prodotto e pubblicato in italiano. Quindi insomma, perché più o meno, ecco, il mood è quello anche di questo che abbiamo ascoltato. Sono brani che parlano di consapevolezza, parlano dell'essere presenti alla vita di tutti i giorni, insomma, per riuscire in qualche modo a godersela, a vivere al meglio, ecco quello.
0: Sai che questo termine consapevolezza ogni giorno mi arriva all'orecchio? Cioè, un termine in questo momento molto utilizzato in giro, forse perché c'è proprio l'esigenza, c'è la necessità di consapevolezza, quindi se ne parla sempre di più. Tanto c'è stato anche recentemente un festival a Padova, Festival della Consapevolezza, organizzato e ideato da Andrea Salvetti, che saluto, il figlio di Vittorio Salvetti, storico patron e ideatore del Festival Bar, e lui fa proprio il Festival della Consapevolezza.
1: Questo non lo sapevo, guarda, veramente, del Festival della Consapevolezza, però sì, credo che sia un'esigenza comune, perché forse siamo talmente circondati da caos ultimamente, no?
0: Influisce questo sulla tua scrittura? Cioè, il fatto di avere anche degli stimoli negativi dalla società in cui viviamo, poi da questo pazzo mondo. C'era qualcuno che ne parlava negli anni 60 di pazzo mondo, eccoci qua.
1: Guarda, il brano che abbiamo ascoltato, Come Diamanti, parla proprio un po' di quello, no? Perché appunto parla di noi esseri umani che siamo in qualche modo come dei piccoli sassolini, che abbiamo poco potere rispetto all'immensità delle cose, poi soprattutto purtroppo devastanti che accadono. Però ecco, siamo così piccoli, ma anche come diamanti siamo preziosi, insieme riusciamo magari a scorrere in un fiume e a far succedere qualcosa.
0: La musica in questo che ruolo può avere secondo te?
1: La musica per me è fondamentale, perché è il linguaggio universale, la musica è quello strumento che lega anche popoli che non parlano la stessa lingua, ma riescono ad emozionarsi, no? Anche non conoscendo il testo.
0: Sai chi l'ha detta questa cosa?
1: E chi l'ha detta?
0: Giovanni Paolo II.
1: L'ha detta Giovanni Paolo II, non lo sapevo.
0: Sì. È una frase, ma hai fatto bene a dirla. È una frase che io ho nel cuore, perché amando Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla, e lui disse proprio questa cosa.
1: Wow, non lo sapevo, e mi fa piacere, insomma, di aver avuto per lo stesso pensiero,
0: certo,
1: di Giovanni Paolo II.
0: Quindi il live per il momento lo lasciamo un po' in...
1: Il live sì, lo lascio un po', ma per pochissimo, perché non vedo l'ora di tornare live, se io amo stare su un palco, assolutamente.
0: Tra poco ne parliamo, perché voglio farti tornare un po' indietro nei ricordi, il tuo primo live. Nel frattempo ti ho anche chiesto, a microfoni spenti, quale fosse una canzone che volevi in qualche modo ascoltare qui da noi. E tu hai scelto Il diario degli errori di Michele Bravi.
1: Esatto, sì. La amo.
0: E noi lo ascoltiamo.

0: Beh, il buon Michele Bravi, Il diario degli errori, canzone bellissima, tra l'altro.
1: Capolavoro.
0: Grazie per averla scelta.
1: Beh.
0: Senti, allora abbiamo un paio di minuti, più o meno, dici Iaboni, anche lui, come tutti gli artisti, da qualche parte è iniziato. C'è stato quel giorno, quel pomeriggio, quella sera, non lo so, quella data lì del calendario, dove tu per la prima volta dovevi salire su un palco.
1: Sì.
0: Ora non ti chiedo cosa è successo da quando ti sei alzato la mattina, però ti ricordi quel momento lì, cioè la prima volta?
1: Sì, me lo ricordo assolutamente, però devo dire, guarda, io ho avuto una fortuna forse, perché io prima di iniziare a cantare appunto da solista ho avuto due esperienze meravigliose all'interno di due cori
0: gospel,
1: coro gospel.
0: Bellissimo.
1: E un altro coro di, eravamo 30 voci a cappella e facciamo pezzi pop rivisti meravigliosi, quindi lì ho fatto anche molta gavetta sui palchi, quindi sono salito su un palco con tanta ansia, tanta strizza, infatti avevo anche delle parti da solista, però almeno ero in gruppo, ero con amici, non ero solo, insomma,
0: certo.
1: Quindi quello è stato molto molto molto divertente, una palestra, insomma, è stata una vera palestra per me.
0: Certo che dal coro staccarsi e diventare solista è un'altra dimensione completamente, cioè non hai più quelle sicurezze intorno.
1: Sì, è vero, però insomma c'è anche poi la voglia e l'esigenza di fare qualcosa di tuo, comunque poi diventa anche più forte della paura, più forte di qualsiasi cosa, e ti fa, non vedi l'ora poi di stare sul palco da solo.
0: Faccio una scommessa in diretta con me stesso, giuro non ne abbiamo parlato prima. Secondo me tu hai ascoltato anche nel tempo, eccetera, un artista come Alex Baroni.
1: Beh, assolutamente sì, assolutamente
0: certo.
1: Sì.
0: Che io ho sempre considerato la più bella voce maschile in Italia. Cioè Alex ha, dico ha perché gli artisti, no, è sempre al presente, Alex ha una voce pazzesca. Cioè se Mina ha una voce pazzesca,
1: sì.
0: Alex Baroni ha una voce pazzesca.
1: Sono d'accordo, assolutamente.
0: E ha fatto delle canzoni veramente molto molto molto belle. Va bene, allora, grazie Iaboni. Simone, che dirti, mi dispiace perché starei qui un'altra ora insieme a chiacchierare con te, magari ci saranno altre occasioni. Nel frattempo in bocca al lupo per il tuo progetto.
1: Viva il lupo, grazie mille.
0: Hai già una data più o meno, no? Un periodo, hai detto l'anno nuovo, giusto?
1: Allora sì, nel senso che sicuramente non ce la farò entro l'anno, ma spero veramente nei primi, il primissimo periodo del prossimo anno, i primissimi mesi, dai.
0: Va bene, grazie a Iaboni, Simone Iaboni.
1: Grazie.
0: Andatevelo a cercare e ad ascoltare. Ciao.
1: Ciao, grazie mille.
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

Bundabash, Loredana Bertè, 17:41, Rai Radio Tutta Italiana, sono Giulian Borghesan e questo è il primo palco. Grazie davvero di cuore al nostro ospite Iaboni, che è venuto a trovarci oggi facendoci ascoltare sì un paio delle sue canzoni, ma anche facendosi conoscere, insomma, al pubblico di Rai Radio Tutta Italiana. Domani nuovo ospite, nuova puntata, nuova storia musicale. A proposito di belle storie, poi insomma, per essere protagonisti qua, qualora lo vogliate, primopalco@rai.it, questa è la mail, primopalco@rai.it, mi inviate due vostre canzoni, non cover, una breve bio, qualche indicazione sui vostri social, riferimenti vari e i vostri dati con un numero dove contattarvi. Detto questo, a proposito di amicizie nella musica, erano gli anni 70, per caso in uno studio si incontrano Francesco De Gregori e Lucio Dalla, proprio per caso, perché erano lì per motivi diversi, sia uno che l'altro già abbastanza famosi per le cose fatte, ma si piacquero artisticamente subito, cioè quella cosa che va un po' a pelle. Allora, parlando, De Gregori gli dice a Dalla: sai, ho scritto una canzone che si chiama Alice, dice, fammela sentire. Lucio sente questa canzone e dice: sì, in effetti è una canzone, sì, però c'ha l'inciso che non mi convince. Cambiò una nota quell'inciso e la canzone migliorò in modo proprio esponenziale, e il resto è storia. Un'amicizia che li portò poi nel corso del tempo, sempre anni 70, anche a fare un tour, Banana Republic, fu un tour nei vari teatri, stadi e palasport. Fu un po' l'antesignano di quelli che sono oggi le grandi tournée, soprattutto negli stadi e nei palazzetti. Ricordiamoci che eravamo negli anni 70. Allora, vi do due indicazioni, due informazioni. Innanzitutto il progetto Nevergreen Perfette Sconosciute, dedicato alle canzoni meno conosciute di Francesco De Gregori, nato con la residenza del cantautore al Teatro Out of di Milano due anni fa, ritorna in due formati. Allora, intanto il 16 ottobre esce Nevergreen Perfette Sconosciute, disco live che restituisce al pubblico il meglio dell'esperienza vissuta lì al teatro Out Off. Poi torna quest'autunno ad esibirsi live con Nevergreen Perfette Sconosciute, Roma, Teatro Sala Umberto dal 27 ottobre al 15 novembre, quindi una residency, a Milano al teatro Out Off dal 25 novembre al 22 dicembre. Poi Teatri 2027 partono il 1 marzo a Genova dal Teatro Carlo Felice, al momento per arrivare il 30 aprile ad Ancona al Teatro delle Muse. Poi tante informazioni le trovate in rete. Ho detto Francesco De Gregori, ho detto Lucio Dalla, sì, ma ho detto soprattutto una canzone che si intitola Alice. Alice.

0: sera.
1: Wow, wow, Ribes, marcio su tutta Italiana 17.50. Allora, oggi c'è una doppia giornata mondiale. Da una parte, giornata mondiale degli insegnanti. Stavo leggendo questo messaggio di UNESCO, UNICEF, ILO ed Educational International, proprio per la giornata internazionale degli insegnanti. Il messaggio è: i governi sostengano gli insegnanti adoperandosi per migliorare le condizioni della professione, garantendo che ogni insegnante in ogni parte del mondo abbia i mezzi per contribuire alla costruzione di società più inclusive, pacifiche e sostenibili. Quindi l'importanza proprio, no, della figura dell'insegnamento nella crescita poi dei nostri figli. Detto questo, l'altra giornata è la giornata mondiale dell'habitat, quindi estremamente importante anche questa. World Habitat Day si celebra appunto quest'oggi, lunedì 5 ottobre. Cade oggi nel 2026, ricorrenza cade ogni anno il primo lunedì di ottobre ed è promossa dalle Nazioni Unite attraverso un Habitat, che è il programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani. Perché l'importanza nella giornata internazionale dell'Habitat va rintracciata nell'invito a riflettere sulle condizioni delle città, dei paesi, degli insediamenti umani, ma soprattutto sul diritto di ogni persona, e questo è importante, a disporre di un alloggio adeguato e di un ambiente di vita sicuro, dignitoso e sostenibile. E il tema di quest'anno è Adequate Housing for All, cioè un alloggio adeguato per tutti. Va bene, ci ascoltiamo ancora un po' di musica. Sono le 17.52, fino alle 18 siamo qui. E arrivano gli Eugenio in Via di Gioia con il piccolo coro dell'Antoniano. Questa è Ciao Bella Italia.

Rossetto e cioccolato, Ornella Vanoni, versione remix qui a Rai Radio Tutta Italiana. Era anche la penultima canzone di oggi. Vi lascio con Neffa alle ore piccole. Grazie da Giulian Borghesan. Vi ricordo primo palco @rai.it se volete essere protagonisti qui a primo palco. Stop, ci sentiamo domani sera sempre alle 16:30. Ciao a tutti, buona continuazione.

era che mi chiedevo se la più grande fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone, in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.

0: seriamente.
1: E che mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano.

Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal piatto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Stai ascoltando Rai Radio Tutta Italiana. Ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla classifica delle top 10 di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio e anche dalla nostra. Partiamo dalla decima posizione con una canzone che ha avuto un fortissimo traino con il film documentario pubblicato, è andato nelle sale proprio qualche giorno fa, ovvero il documentario del concerto evento di Tor Vergata di quest'estate. Parliamo di Ultimo, in decima posizione con Tutto.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E in settima posizione invece abbiamo In Salita, In Risalita, in netta risalita, una canzone che sta andando davvero molto ma molto bene in tutte le radio italiane. Serenamente, Giulie con Brescia.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

sesta posizione è la new entry che più si afferma in questo periodo, pubblicata il 18 settembre. Sta piacendo moltissimo l'incontro musicale firmato da Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Luca Narducci, insieme ovviamente alle due protagoniste, ovvero Annalisa e Madame, per Amica.

quinta posizione troviamo l'ex prima posizione della scorsa settimana, un duetto che sta facendo molto discutere e che ha aperto proprio filoni di riflessioni sulla musica italiana, per Goya, Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Stabile in quarta posizione invece l'incontro tra due amici e due colonne della musica rap italiana, Marracash e Ghepeghegno per Casini.

netta risalita invece Elisa con il suo nuovo singolo Kitsugi, in terza posizione appunto la canzone scritta insieme a Dardas.

Seconda posizione invece nella classifica delle top 10 di Rai Radio Tutta Italiana c'è Paparazzi con Cesare Cremonini.

E questa settimana in prima posizione abbiamo il re, diciamo, di quest'anno di tutte le pubblicazioni dei singoli. Sicuramente ne ha collezionati tre di grandissimo livello, di grandissimo ascolto. Parlo di Ernia e questa è Dedica, la canzone che chiude il periodo di grande successo e di grande lavoro dell'album Per soldi e per amore. Io vi ricordo tutti gli appuntamenti che mi riguardano qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, siamo ogni giorno presenti con la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, la Top Week, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19, il sabato e la domenica alle 18 e alle 19, e in replica la sera dal lunedì al mercoledì alle 22 e alle 23. Mentre siamo in diretta con Disco Rai, la musica scelta, dal lunedì al mercoledì, con tutti gli ospiti che la formano questa classifica, che la raccontano, e soprattutto anche gli artisti che stanno per esplodere e che portiamo proprio in studio, nel Meta Studio di Via Asiago. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Muah!

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
4: Radio. Tempo previsto sull'Italia lunedì 5 ottobre. Oggi avremo un peggioramento al nord e sulla Sardegna con piogge e rovesci diffusi in estensione tra Lombardia e Triveneto. Qualche piovasco raggiungerà nel pomeriggio anche le regioni centro-meridionali tirreniche, mentre prevarranno ampie schiarite al sud e sul versante adriatico. Venti deboli o moderati e meridionali sui bacini di ponente con locali rinforzi di scirocco attorno alle due isole maggiori. Mari da poco mossi a mossi, fino a molto mossi i mari attorno alla Sardegna e il canale di Sicilia. Temperature massime in calo al nord-ovest, stazionarie altrove, con valori tra 20 e 24 gradi e punte fino a 26-28 gradi sulle zone interne del sud. E temperature minime senza variazioni significative. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno,

tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi.

18 anni e quell'aria da signora ti sta anche male. E non ci credere quando ti dicono che sei speciale. I complimenti costano poco e certe volte non valgono di più. Quello che sei, dove vai, ciò che vuoi, lo sai solo.

quando rinuncio ai comportamenti da fotomodella e mi riempi la faccia di baci e mi accarezzi la pelle, quando mi dici dai spegni la luce che mi vergogno

sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma né la scuola

fatto l'amore, ci penso spesso. Ma quanto è bello quando il sentimento si sposa col senso. E sarà stato il destino. A volte penso, vorrei, lo sai, essere stato il primo. Ma poi ci penso e alla fine è lo stesso, perché tanto non l'hai mai fatto come l'hai fatto con me.

0: cultura italiana. Ore 20, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: La macchina umana, quando non riesce a reagire altrimenti agli stress di un ambiente ostile, ai soprusi, alle paure, alle incomprensioni, al disadattamento, ad anormali situazioni familiari, allo stesso timore d'ammalarsi, dirotta sugli organi viscerali la sua interna tensione, ovvero scarica su di sé, sul proprio corpo, ciò che non può scaricare fuori di sé.
3: Colite, gastrite, aritmia, ipertensione, non lo riesco a dire, sarò ipertensa.
4: Lo dico io, ipertensione.
3: Grazie. Colite, gastrite, aritmia,
4: ipertensione,
3: tachicardia, senso di svenimento, frequente impulso a urinare, acne, psoriasi, dermatite, prurito, orticaria, secchezza cutanea, diarrea.
4: Diarrea che viene dal?
3: Dal greco scorrere attraverso. Il corpo arriva prima della mente e ci parla, ci spiega, ci chiama, il corpo ci insegna, il corpo docente.
2: Ne nascono talvolta delle malattie immaginarie, talvolta malattie reali, della circolazione sanguigna, della respirazione, della digestione, persino dei muscoli e della pelle. E attraverso queste malattie psicosomatiche, il logorio tipico della nostra epoca, la difficoltà che l'uomo incontra ad essere adatto al mondo che si è costruito, aggrediscono in maniera diretta e ravvicinata la nostra salute.
3: Alcune persone nascono con la camicia. Io sono nata con le mani sudaticce. Mi chiamo Federica Mura e questo è Ansia 2.0, un podcast realizzato insieme al mio collega Luca Franco che servirebbe a me e ad altre 300 milioni di persone.
4: Vabbè, esagerata, dai.
5: L'Organizzazione Mondiale della Sanità, eh?
4: Vabbè, però 300 milioni.
5: Non dice l'OMG.
3: Quando il corpo a parlare, la mente cosa fa?
6: Il corpo è molto più veloce della mente, molto più veloce. Quindi delle volte vale la pena lavorare sul corpo piuttosto che sulla mente. La mente poi segue di conseguenza. Il corpo insegna alla nostra mente. Se noi imparassimo ad ascoltare il nostro corpo ci parla continuamente, ci parla attraverso i sintomi, ci parla. E che spesso ci dimentichiamo del corpo e quindi non smettiamo di ascoltarlo. Questa è un'altra cosa essenziale da fare. Tornare ad ascoltare il nostro corpo.
3: In Occidente viviamo in una società che è sempre più allergica alla paura.
4: Un po' di terrore, Fede?
3: No, grazie, preferisco di no. Così può capitare che davanti a una minaccia il nostro corpo prenda il controllo e vada avanti col pilota automatico.
7: Per quanto riguarda sia la paura che l'ansia, il primo indicatore dell'intensità del sentimento, del significato del sentimento è il corpo. Tutte le emozioni noi le avvertiamo nel corpo, anche l'amore lo avvertiamo nel corpo, anche la malinconia l'avvertiamo nel corpo, ma la paura e l'ansia sicuramente sono emozioni corporee e fisiche. Il corpo segnala alla mente, il corpo che in questo caso rappresenta anche la base inconscia della mente, segnala alla mente cosciente che c'è qualcosa nell'ambiente, nella situazione, che sta inducendo appunto una un'emozione di allarme, paura o ansia. Il corpo va sempre ascoltato. Un disagio fisico tipo mal di pancia, tipo una contrattura muscolare, tipo mal di testa, sono segni che il corpo invia, quindi l'inconscio della mente invia alla mente cosciente per segnalare che c'è qualcosa nella situazione esterna o anche interna della persona che non sta funzionando. Per esempio, sto pensando che verrà mia suocera a pranzo e potrò litigare con lei, potrei avere un mal di pancia. Io non so che ho un problema con mia suocera, però ho il mal di pancia. E il mal di pancia sta indicando alla coscienza che c'è qualcosa ora o tra un'ora, due, cinque, un giorno che mi farà paura, c'è il conflitto con mia suocera.
8: Quando giudichiamo ciò che ci accade, cioè l'ansia o il panico come negativo, l'accelerazione della respirazione, la sudorazione, lo giudichiamo negativo proprio per il fatto che esprimiamo un giudizio negativo su quello che ci succede, quindi non tanto per quello che ci succede, ma perché esprimiamo un giudizio negativo su quello che ci succede, il corpo si contrae, la muscolatura si contrae, ci irrigidiamo. Allora, se noi impariamo, per esempio attraverso la pratica di uno yoga o della meditazione, a rilassare il corpo, ecco, questo può essere molto utile per trasformare l'ansia da quel demone che appare oggi alla cultura di massa in un potente alleato. E siccome le possibilità, le doti, i talenti che il dio Pan vuole risvegliare in noi sono al di là della mente meramente logica, razionale, allora per risvegliarli dobbiamo andare al di là di questa mente, ma nessuno può andare al di là della mente con la mente. Quindi usare il corpo, usare il lavoro sul corpo, con il corpo, è un mezzo molto utile.
4: Repertorio Hillman F2834. Ah no, sbagliato.
9: C'è una frase del Nuovo Testamento: non c'è salute in noi. Siamo tutti soggetti a patologie psichiche. Ma le chiamiamo patologie perché abbiamo l'idea che la salute non contenga il disturbo. Forse, invece, salute psichica significa accogliere questi mormorii del corpo e dell'anima, che sono messaggi che ci mantengono consapevoli della pienezza del nostro essere. Sentiamo di avere un ginocchio soltanto quando ci fa male, altrimenti camminiamo per la strada senza avere un ginocchio. Sappiamo di avere un piede solo quando nella scarpa c'è un sassolino che ci dà fastidio, altrimenti camminiamo e via. Non abbiamo alcuna percezione sensoriale di queste cose. Il disturbo è un modo per diventare sensibili. Quelle che chiamiamo patologie sono messaggi, sensibilizzazioni. Se vivessimo in un'altra cultura diremmo: qualcuno mi sta mandando un messaggio, una strega ha posto un incantesimo sulla mia testa, oppure diremmo: in un'altra tribù stanno facendo strane cose e io adesso comincio a sentire che accadono e lo so perché, avverto brontolii nel mio stomaco, avvertiremmo quello che sta accadendo.

0: Tanto tempo siamo stati influenzati dal dualismo cartesiano. Luca, ti ricordi di aver studiato a scuola la res cogitans da una parte, la res extensa dall'altra?
1: Praticamente la res cogitans era...
0: la realtà pensante la realtà fisica.
1: Sì, ecco.
0: Oggi ci sentiamo dire che siamo coscienti in tutte le parti del corpo, non solo nella mente.
2: Io uso tantissimo il respiro con tutti i miei clienti, perché è molto potente, è la cosa più antica e potente che abbiamo dentro di noi. Ecco, quello che si fa con questa tecnica di respiro è semplicemente riappropriarci del nostro respiro, del respiro che avevamo quando eravamo bambini. E questo fa sì che succedano tutta una serie di cose, un'infinità di benefici fisici, perché chiaramente stiamo ossigenando il nostro corpo e funzionerà meglio, stiamo ossigenando la nostra mente e quindi la nostra mente sarà più veloce, più reattiva, avremo una capacità maggiore di concentrarci. Lavoriamo sul sistema linfatico, rinforziamo le difese immunitarie, miglioriamo la circolazione, quindi tutta una serie di vantaggi enormi, immaginatevi per un atleta, neanche ve lo voglio dire. Il respiro fa altro, entra dentro e scioglie i blocchi, scioglie le tensioni, allenta e soprattutto questa tecnica di respiro ci permette di entrare molto velocemente nello stato della massima concentrazione, perché portando l'attenzione dall'esterno all'interno noi colleghiamo mente e corpo e questo è quello che ci permette di essere efficaci, totalmente efficaci, no? Quindi è lo stato in cui noi vorremmo essere quanto più possibile, perché è quello stato dove tutto fluisce, tutto succede, abbiamo le antenne sollevate, le risorse a disposizione, abbiamo libero accesso al nostro potenziale e il respiro ci permette di entrare

0: Respirare in modo consapevole. È questa la meditazione? Quali sono i segreti per una buona pratica?
1: La tecnica di base in realtà è molto molto semplice. Si tratta di tornare al respiro e di riempire la mente della sensazione del respiro. Perché il respiro? Il respiro ha la stessa caratteristica della realtà del momento presente. La realtà del momento presente è impermanente, cambia ogni istante. Quindi poggiando la mente sul respiro, naturalmente aggancio la mente alla realtà del momento presente. In più il respiro ha una qualità calmante, è un ansiolitico a portata di mano, a costo zero, senza effetti collaterali. Cosa fa il corpo quando finisce un momento di stress? Tira un lungo sospiro di sollievo. Proprio perché il respiro, in particolare la espirazione, ha una qualità calmante. Quindi, poggiando la mente sul respiro, naturalmente tranquillizzo la mente. In più, riempiendo la mente della sensazione del respiro, levo spazio ai pensieri invasivi, ansiogeni. Quindi, la tecnica di base in realtà è molto semplice. Si tratta di tornare alla sensazione del respiro. Per rendere l'ancoraggio al respiro ancora più semplice, si tratta di contare i respiri da 1 a 5, quindi inspiro, espiro, mentalmente conto 1, inspiro, espiro, mentalmente conto 2, quando arrivo a 5 ricomincio da 1, se mi perdo ricomincio da 1, se si innesca il pilota automatico arrivo a 1600, come me ne accorgo? Ricomincio da 1. Quindi in sé la tecnica è molto molto semplice. Stare seduti, stare fermi, poggiare la mente sul respiro, contare i respiri da 1 a 5. Cosa c'è di difficile?
2: Sì, io sono molto contenta.
3: Anche io. Grazie.
0: Adesso meditiamo.
1: Certo.
0: Ti va, ti andrebbe?
3: Vuoi, non lo so.
0: Approfittiamole.
3: Sono pronto.
0: Non sei pronto? Perché? Possiamo approfittare.
3: Cioè, io non l'ho mai fatto.
0: Vabbè, però si tratta di respirare.
3: No, se siete disposti, sì, però.
0: Non lo so, dipende da.
1: Sì, sì, sì.

0: male.
1: Vogliamo provarci?
0: Proviamo.
1: Dai, proviamo 10 minuti.
2: 10 minuti, va bene. Sulla sedia o sul cuscino da meditazione?
1: Come preferisce lei.
2: No, no, questo dipende dalla vostra scioltezza, vanno bene tutte e due.
1: Stai bene con le gambe incrociate o ti si...
0: Sono tremendamente sulla sedia. Okay. Sono, io sono veramente...
3: Ma quindi lui vi ha fatto fare proprio la meditazione, quella tradizionale con l'om?
0: Sì.
3: Ok, ok.
0: Fare anche l'om con la campana, no?
2: Ispirazione, espirazione, è sempre attraverso il naso. Però ovunque scappi la mente, passato, futuro, il corpo è sempre qui ora. Quindi quello che facciamo in meditazione è tornare al corpo. È fondamentale mantenere il corpo immobile, movimento uguale distrazione. E mente e corpo sono collegati. Se è vero che una mente agitata corrisponde a un corpo agitato, sarà vero anche il contrario. Quindi a un corpo calmo corrisponderà una mente calma. Fermando il corpo, tranquillizzando il corpo, questo piano piano si riverbererà sulla mente. Quindi è fondamentale rimanere fermi. Possiamo stare seduti su una sedia o a terra, gambe incrociate. In tutti i casi è importante mantenere la schiena bene dritta, in equilibrio su se stessa. Gli occhi possono essere chiusi o abbassati, e segno l'inizio della meditazione con 3 colpi di campana e la fine della meditazione con 1 colpo di campana. E la meditazione è totalmente silenziosa.
4: Le prime volte che si medita o che si respira a occhi chiusi, la mente farà di tutto per non sentirsi esclusa,

0: 4. Forse delle rape bianche si possono mangiare anche le foglie. 1. Dove era arrivata? 2. Devo chiamare Anna. 3. 4. Mi si sta addormentando un piede. 1. Che fastidio, mi si sta addormentando un piede.
1: Ma che sto facendo?
0: 2. 17, 18, morto il piede, sensazione dell'epidurale.
2: La parola meditazione è abbastanza fuorviante perché in italiano rimanda a un cogitare, a un ragionare, a un pensare, paradossalmente a un meditare.
3: Meditate, gente, meditate.
2: Invece il termine sanscrito utilizzato dal Buddha per descrivere questa pratica è bhavana, che viene dalla radice verbale bu, che è il verbo essere. Questa pratica, quindi quella che noi chiamiamo meditazione, ha a che vedere con l'essere, meglio ancora con l'esserci. Essere completamente, totalmente, immediatamente calati nella irripetibile bellezza del momento presente. Ecco che la pratica della meditazione, chiamiamola così, diventa uno strumento molto efficace per curare l'ansia, perché addestrando la mente a stare nel qui e ora, addestrando la mente a fare pace con la realtà del momento presente, diventa sempre più possibile vedere che l'ansia è una proiezione della nostra mente e non corrisponde a quello che è nel momento presente.
4: Per alcuni pensare un non pensiero è impossibile, così come stare nel vuoto. Chi inizia a meditare ha molte difficoltà. Respirare senza pensare a niente, se non al respiro, è molto difficile, ma è quello che ci salva anche quando arriva l'ansia da prestazione.
5: Ricordiamoci di respirare, perché andremo costantemente in apnea. Ogni volta che penseremo a quella situazione, andremo in apnea. Ecco, quando ci accorgiamo che siamo in apnea, facciamo 3 sospironi di sollievo. Questo. Quindi, questo è tutto quello che noi possiamo fare.
6: Hai fatto anche un sorriso?
5: Sì, sempre. Sì, è quello che dico sempre, sorridi, il tuo cervello penserà che sei felice. Ed è così. Impariamo a capire che noi il primo modo per cambiare uno stato d'animo è attraverso il corpo. Se stiamo con le spalle curve, con la testa bassa, chiusi, ovviamente accederemo a stati d'animo negativi. Cominciamo con aprire le spalle, alzare lo sguardo, usare i movimenti che vanno verso l'esterno, respirare pienamente. In automatico questo ci permetterà di accedere a stati d'animo più positivi.
4: Thich Nhat Hanh diceva: a volte la tua gioia è la fonte del tuo sorriso, ma spesso il tuo sorriso può essere la fonte della tua gioia. Ed è stato dimostrato scientificamente.
7: Scientificamente?
4: Almeno penso.
2: Si parte dalla profonda accettazione della realtà del momento presente. La pratica meditativa consiste nel fare pace con la realtà del momento presente, qualunque sia la manifestazione della realtà del momento presente. Se la manifestazione del momento presente è ansia, è quella che devo accogliere. Se dichiaro guerra all'ansia, Gandhi diceva occhio per occhio rende il mondo cieco, quindi non è un'illusione quella che attraverso la guerra si arrivi alla pace. Thich Nhat Hanh dice: non c'è una via alla pace, la pace è la via. Quindi l'unico modo per arrivare alla pace, in questo caso fare pace con l'ansia, è quello di fare pace con l'ansia, a partire dalla realtà del momento presente e accogliere l'ansia.
4: Il respiro consapevole ci riconnette al mondo, consente di rilassarci, calma la mente, ma l'obiettivo principale della meditazione, lo scopo primario, è un altro.
2: La riduzione dello stress e dell'ansia è un effetto collaterale. È come dire che la preghiera cristiana riduce lo stress. Probabilmente è vero, però l'obiettivo della preghiera cristiana non è certo il ridurre lo stress, ma il ricollegarsi all'assoluto. Allo stesso modo, la meditazione è una via per ricollegarsi all'assoluto e lungo il cammino si riduce l'ansia, ma non è quello il fine è il nirvana.

0: Nella lingua inglese stress significa sforzo. La cosa interessante è che fino alla metà degli anni 50 del Novecento la parola nella lingua italiana era del tutto sconosciuta. Ma che cosa è successo? È successo che proprio alla metà del secolo scorso un noto medico austriaco naturalizzato americano, si chiamava Hans Selye, fece in Italia un giro di conferenze nelle quali parlava di quello che era l'argomento dei suoi studi scientifici proprio sul questo tipo di affaticamento psicofisico, e in quelle conferenze usò ripetutamente il termine stress. Tra l'altro questo medico di origine austriaca aveva preso a sua volta il termine dal linguaggio della fisica e da lì l'ha preso e l'ha fatto passare nel linguaggio della medicina. Il suo trionfo nella lingua italiana è stato totale, dovuto a vari elementi: la brevità, la concisione, forse anche il suono, no? Che in qualche modo rende bene quel tipo di fatica, quel tipo di esaurimento. Tutto questo per dire che oramai stress la possiamo considerare una parola del tutto italiana, da tutti i punti di vista, e ovviamente registrata in tutti i dizionari.
1: Evviva lo stress!
2: Io ho l'ansia. L'ansia è una specie di roba che ti cresce nella testa. È tipo l'aria per il pallone. Che il pallone in sé è un sottilissimo strato di plastica, però più aria ci butti dentro, più il pallone cresce. Io ho l'ansia. Mi sento tipo una cosa che mi cresce nel petto e mi toglie il respiro. Leggo sull'Enciclopedia Medica Online che questa sensazione, se associata a un dolore al braccio sinistro, potrebbe essere sintomo dell'infarto. Vabbè, dico, però il dolore al braccio sinistro non è poi così forte. Però leggo sull'Enciclopedia Medica Online che il dolore non deve essere lancinante, basta che sia persistente. Effettivamente il mio non è forte, ma persiste. C'ho l'ansia, ma vedrai che c'ho pure l'infarto.
3: Qual è la differenza fra meditazione e mindfulness?
4: La mindfulness è una tecnica che deriva dalla tradizione buddista, mirata in particolare alla riduzione dello stress. C'è un protocollo, MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, che è un protocollo di 8 settimane mirato alla riduzione dello stress. Quindi sono tecniche meditative derivate dalla tradizione del buddismo, mirate però alla riduzione dello stress. Esistono anche altri protocolli, per esempio mirati alla riduzione della depressione, MBCT. E sono stati sviluppati da Jon Kabat-Zinn, scienziato americano, peraltro allievo di Luria, un premio Nobel, e Jon Kabat-Zinn, che è un amico, è un caro amico, lui è un praticante di tradizione buddista, e da scienziato gli è venuta l'idea che quelle tecniche meditative apprese nella tradizione buddista potevano essere portate in ambito ospedaliero all'inizio, e quindi ha introdotto queste tecniche meditative in corsia all'inizio per la gestione del dolore, e si è visto che grazie alla meditazione era possibile ridurre il dolore, addirittura ridurre l'assunzione di painkiller, quindi di antidolorifici, e da lì ha sviluppato questo protocollo, che è un protocollo totalmente laico, quindi deriva le tecniche dalla tradizione buddista, ma non è una pratica religiosa.
3: Negli Stati Uniti il nostro monaco ha appreso la pratica della meditazione in carcere.
5: L'hanno arrestato?
3: Ma no, ma ti pare?
5: Ah, ha appreso la pratica della meditazione in carcere, non ha appreso in carcere.
3: Ha visto quali erano i benefici per i detenuti.
5: Ho capito.
3: E consapevole di questi, ha deciso di portarla in Italia.
4: Quindi negli Stati Uniti questo programma di successo l'ho appreso lì e volevo riportarlo in Italia, e per 10 anni ho provato a portare in Italia senza successo. Fino a che, parlavamo prima della mindfulness, grazie alla mindfulness che è diventata mainstream, ho potuto proporre il mio corso non come meditazione buddista, come facevo all'inizio, ma come corso di mindfulness per la riduzione dello stress, per la riduzione dell'ansia, per la riduzione della rabbia, e quindi presentandolo in questo modo è cambiato. Intanto si conosceva meglio la mindfulness, in più ho presentato il tema in maniera diversa, quindi meno religiosa ma più mirata alla riduzione dello stress, e questo magicamente ha aperto le porte del carcere.
3: Ansia 2.0 è un podcast RaiPlay Sound di Federica Mura e Luca Franco, scritto da Federica Mura, direzione artistica Andrea Bornino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biagi.
1: Rai Radio tutta italiana.

stare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

sulla strada, quando passa la necessità di andare, quando è ora e ora e ora di partire, e non puoi, non puoi, non puoi più rimandare.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: se sai tell. Sono stato appresso beer di categoria, firme eutanasia, quando mamma mia e fumare un uno poche di ossina, si chi coltiva a chilometro zero, rasti parte nassa.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Iniziamo con la classifica di Discalvi, ovvero le canzoni più trasmesse dalla 20ª all'11ª posizione, ma visto che siamo veramente nella prima settimana di ottobre, quindi scendono vertiginosamente tutte le canzoni estive, andiamo a guardare anche cosa succede dalla 30ª posizione in su. E allora, in 30ª posizione una canzone regina di quest'estate, è sempre stata sul podio, Sorry Scusa Lo Sento dei Pinguini Tattici Nucleari. 29ª posizione una new entry, anche se molto bassa, ne vale la pena, di 22, Simba. 28ª posizione invece una delle cover contenute in Io Canto 2 di Laura Pausini, Siamo Soli Nell'Immenso Vuoto Che C'è, che scende in 28ª posizione. 27ª posizione in leggera risalita, La Città degli Angeli di Achille Lauro. 26ª posizione in vertiginosa invece discesa, Canto d'Amore di Angelina Mango con Marco Mengoni. 25ª posizione in leggera risalita, Malika Yanako, Detto Tra Noi. 24ª posizione non convince il nuovo singolo Miss Italia di Dito nella Piaga, e quindi pubblicato praticamente a metà di settembre, già in 24ª posizione, così come non convince le radio, 23ª posizione per noi di Joliet e Achille Lauro, che è in leggera risalita ma soltanto in 23ª posizione. New entry, 22ª posizione, insomma pensavamo ad un inserimento in classifica molto ma molto più alto, invece entra soltanto in 22ª posizione, quindi fuori dalla classifica ufficiale dei dischi più trasmessi, Sfera Ebbasta con Lontano. 21ª posizione, Flamenco Paranoia, Samurai J. E quindi arriviamo alla prima canzone che trasmettiamo in questa classifica dei dischi caldi, 20ª posizione stabile J-Ax con Vita Morte Miracoli. Morire.

18ª posizione, in leggera risalita, quindi controtendenza rispetto alla scorsa settimana. Meraviglioso errore, una canzone scritta da Dario Brunori e Antonio Di Martino per Gianna Nannini.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: 17ª posizione, altra canzone estiva in discesa ed anche insomma consistente, Agitare Coca-Cola del nostro Tommaso Paradiso.

15ª posizione per una delle canzoni estive pubblicate proprio estate inoltrata, quindi parliamo di Antidroga di Emma e Fabi Fibra, che sale invece in controtendenza rispetto alle altre in 15ª posizione.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In 13ª posizione abbiamo la canzone delle canzoni di quest'estate, ovvero Partenope con Merken Cremo, Serena Brancali e The Colors, che rimane stabile in 13ª posizione, quindi nella classifica dei dischi caldi.

Ed ecco la new entry più importante di questa settimana nella classifica dei dischi caldi. In dodicesima posizione abbiamo un ottimo posizionamento appunto per Biagio Tonacci con Safe, per questo nuovo duetto pubblicato il 25 settembre ed è in playlist anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, Spiritualè.

e quindi siamo alla vetta della classifica dei dischi caldi, una canzone pubblicata a fine estate, quindi a fine agosto, che resiste comunque nelle primissime posizioni. Quindi la vetta della classifica dei dischi caldi questa settimana è occupata da Alfa con Gigi D'Alessio e con questa Genova e Napoli. Ogni bene, ovviamente ci troviamo tra poco anche con la classifica delle top 10 qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla classifica delle top 10 di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio e anche dalla nostra. Partiamo dalla decima posizione con una canzone che ha avuto un fortissimo traino con il film documentario pubblicato, è andato nelle sale proprio qualche giorno fa, ovvero il documentario del concerto evento di Tor Vergata di quest'estate. Parliamo di Ultimo, in decima posizione con Tutto.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E in settima posizione invece abbiamo In Salita, In Risalita, in netta risalita, una canzone che sta andando davvero molto ma molto bene in tutte le radio italiane, Serenamente Giuli con Brescia.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

sesta posizione è la new entry che più si afferma in questo periodo, pubblicata il 18 settembre. Sta piacendo moltissimo l'incontro musicale firmato da Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Luca Narducci, insieme ovviamente alle due protagoniste, ovvero Annalisa e Madama, per Amica.

quinta posizione troviamo l'ex prima posizione della scorsa settimana, un duetto che sta facendo molto discutere e che ha aperto proprio filoni di riflessioni sulla musica italiana, per Goya, Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Stabile in quarta posizione invece l'incontro tra due amici e due colonne della musica rap italiana, Marracash e Ghe Pequeno per Casini.

netta risalita invece Elisa con il suo nuovo singolo Kitsugi, in terza posizione appunto la canzone scritta insieme a Dardas.

E questa settimana in prima posizione abbiamo il re, diciamo, di quest'anno di tutte le pubblicazioni dei singoli. Sicuramente ne ha collezionati tre di grandissimo livello, di grandissimo ascolto. Parlo di Ernia e questa è Dedica, la canzone che chiude il periodo di grande successo e di grande lavoro dell'album Per Soldi e Per Amore. Io vi ricordo tutti gli appuntamenti che mi riguardano qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, siamo ogni giorno presenti con la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, la Top Week, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19, il sabato e la domenica alle 18 e alle 19 e in replica la sera dal lunedì al mercoledì dalle 22 e alle 23. Mentre siamo in diretta con Disco Rai, la musica scelta, dal lunedì al mercoledì con tutti gli ospiti che la formano questa classifica, che la raccontano, e soprattutto anche gli artisti che stanno per esplodere e che portiamo proprio in studio, nel Meta Studio di Via Asiago. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.

0: destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: ...1990, mi ritorni in mente, un anno in un'ora, attraverso le canzoni più vendute, i singoli italiani più venduti quell'anno, e un racconto veloce, un paio di minuti, dedicato agli eventi e personaggi del 1990. Si apre quindi un nuovo decennio, quello che ci porterà al 2000, nuovo secolo, e il 7 di gennaio, per motivi di sicurezza, veniva chiusa al pubblico la Torre di Pisa. Altri avvenimenti in inizio anno: il 20 gennaio a Beverly Hills veniva assegnato il Globo d'Oro al film italiano, quindi Giuseppe Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso. Il 15 marzo, un evento che cambiò la storia dell'Occidente, il 15 marzo veniva eletto primo presidente esecutivo dell'Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov, e il 18 marzo in Germania dell'Est le prime elezioni libera dopo 57 anni. Il 2 agosto l'Iraq invadeva il Kuwait, questo portava naturalmente alla prima guerra del Golfo, che poi puntualmente cominciò con l'operazione Tempesta nel deserto l'8 agosto, e naturalmente il via fu dato dagli americani e da George Bush, W. Bush, che era presidente. Altri avvenimenti: il 23 agosto la Germania dell'Ovest e quella dell'Est annunciano la loro unificazione. Per quanto riguarda l'Unione Sovietica, abbiamo accennato al nuovo presidente Mikhail Gorbaciov, che il 15 ottobre riceveva il premio Nobel per la pace per i suoi sforzi per smorzare la guerra fredda e nell'aprire la sua nazione proprio all'Occidente. Film usciti durante quell'anno: nel 90 Balla con i lupi, Edward Mani di Forbice, Quei bravi ragazzi, Il padrino, la terza parte di quella saga, e Pretty Woman e anche Ritorno al futuro, parte terza. Ci lasciava nel 1990 il grande Sandro Pertini, il presidente della Repubblica Italiana dal 78 al 95. Anche Aldo Fabrizi, indimenticabile attore, moriva il 2 aprile del 1990. Greta Garbo, l'attrice svedese, un'icona di bellezza, il 15 aprile ci lasciava. Alberto Moravia, grande scrittore, il 26 settembre del 1990. L'attore Ugo Tognazzi, 27 ottobre, ed Enrico Coveri, il celebre stilista, il 7 dicembre del 1990. Riguardo Sanremo, nel 1990 tornavano a Sanremo e vincevano i Pooh con i loro Uomini Soli. Al secondo posto, manca a farla apposta, Toto Cutugno con Gli Amori, quindi eterno secondo, e al terzo posto una coppia che si creò proprio quell'occasione e portò fortuna a entrambi, Mietta ed Amedeo Minghi con Vattene Amore. E adesso le canzoni di un anno di classifica del 1990 in Mi Ritorni in Mente, un anno in un'ora. Alla prossima!

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti faccio da mangiare, non so cucinare, odio ricamare,

0: male di Parma.
1: Elio,
0: però andate a tempo, male di Parma.